0: farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

C'è su di una lettera ma non tua, che quasi volevo leggere invece. C'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una

doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

Buongiorno, sono le 6. Eccoci, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo anche su Teleticino, siamo apparsi adesso. Come state? Avete passato una buona nottata, una buona serata ieri? Chi è stato su per vedere la partita? Partite importanti, con Spagna, Portogallo e poi Stati Uniti, Belgio, che visto l'eliminazione degli Stati Uniti, chissà Trump adesso cosa si inventerà. È uscito anche il Portogallo, quindi procedono sia il Belgio che la Spagna il loro cammino mondiale. Come di consueto staremo assieme per questa oretta che anticipa un pochettino il nostro morning mattutino dedicato un po' ai mondiali, un po' a tutto anche il contorno soprattutto di quello che succede, perché chiaramente è un mondiale che muove tantissime persone, tantissime squadre, quindi ci sono tante cose che accadono, che succedono, cose divertenti, cose da raccontare, cose anche un pochettino leggerine che così ti portano avanti un pochettino la giornata, no? E sì, come minimo Donald chiamerà Infantino per giocare la carta jolly dove riparte il risultato e passeranno gli Stati Uniti. Secondo me, allora, perlomeno ci ha pensato, sicuramente ci ha pensato una situazione del genere, solamente che qua è lampante davanti agli occhi di tutti. Sapo mia, buongiorno anche a Gemin, buongiorno a tutti. E allora partiamo subito con la musica e torniamo indietro di qualche anno, dove troviamo Robbie Williams con la sua Rock DJ. Era la prima metà degli anni 2000, doveva essere attorno al... No, era proprio il 2000, era qua il 2000, 2000, 2000.

E devo dire che nonostante l'allerta canicola in questa serata si respirava abbastanza, cioè è vero, sì, era caldo, ma si era alzato anche un pochettino di vento, così. L'unica cosa è che è vero che c'è l'emergenza idrica, cioè o meglio ci sono diversi comuni che hanno già diramato delle allerte a un uso parsimonioso dell'acqua, che dovrebbe essere sempre così, no? Perché sprecarla non va fatto, ma bisogna tener conto, magari, annaffiare un pochettino l'orto per chi ce l'ha, perché in questi giorni di caldo micidiale e con temperature molto molto elevate, anche gli orti e le piante in vaso soffrono parecchio. Ieri sera sono andato ad annaffiare un pochettino anche la salvia, tutte queste cose qua, era lì che stava si stava flosciando lei così da sola. Data un po' d'acqua, si è ritirata su alla velocità della luce, cioè ha ripreso vigore a tempo zero. Arrivano già delle segnalazioni da Via Swiss, c'è traffico sul solito tratto, sulla A2 tra Genestrerio e la Galleria di San Nicolao, e inoltre ricordiamo è ancora valida quella allerta, diciamo, a Balerna, Via Giuseppe Motta tra la rotatoria e Via Antonio Monti, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Io immagino che ci sia un cantiere per sistemare queste perdite, vedi, rete idrica, tra l'altro. Era capitato poche settimane fa, proprio davanti a casa mia, che si era rotto un tubo e quindi sono arrivati gli operai in fretta e furia, hanno dovuto prima trovare, poi chiudere lo snodo centrale, poi hanno dovuto scavare, hanno dovuto sostituire il pezzo di tubo che si era bucato, si era rotto, e riaprire, richiudere il buco. Insomma, era stato qualcosa di non così immediato, anche perché devi cercare la perdita, sperare che ce n'è solo una, sperare di trovarla subito. Poi i tubi dell'acqua magari sono anche, alla profondità di un metro e mezzo, ci va un attimino, no? Ora che scavi, poi devi spaccare l'asfalto. Insomma, è un gabolone, così possiamo definirlo. Alziamo un po' il ritmo perché arrivano Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait, lei che ritorna dopo qualche anno, ha fatto dei brani da solista, sempre anche qua una bella sveglia, abbastanza un po' tamarra, ma ci sta, no, in questo martedì mattina estivo, perché no?

Sì, un po' di Tamarranza, I Can't Wait, con Bob Sinclair e Chiesa. Devo controllare come lei impara che sia canadese, che come si pronuncia giustamente. C'è questa bellissima zazzera rossa. Chiamo zazzera perché era molto importante come capigliatura. E lei è una ballerina anche, tra l'altro, e era diventata famosa qualche anno fa con, era il 2014, Hideaway si chiamava la canzone. Poi ne ha fatte delle altre, ha fatto anche tante collaborazioni con varie persone, vari cantanti, vari DJ. Era stata lontana dalle scene per diverso tempo, per almeno un paio d'anni, a causa di un grave incidente che l'aveva vista coinvolta. E gioco forza, si era dovuta così con calma allontanare, si era dovuta riprendere, aveva dovuto rimettersi a posto per tornare. E tornata più forte di prima, giustamente. Si è presa il suo tempo e adesso torna con questa collaborazione con Bob Sinclair. Noi continuiamo in questa mattinata fatta anche e soprattutto di musica, così per svegliarci. Adesso un tuffo indietro nel passato. Magari qualcuno si ricorda questa canzone quando usciva, quando era un pochettino più giovane. Arriva lui, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, un classicone della musica degli anni Ottanta, una via di mezzo tra la musica pop e la musica disco, così che, ecco, questa qua va bene, secondo me, ideale su un viaggio in macchina mentre ascolti e vai, tranquillo.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, e noi così siamo quasi buongiorno anche a Luisa, buongiorno, e siamo quasi così in momento traffico, ma prima volevo condividere con voi una notizia che sta facendo un po' il giro dei media elvetici, che si sono interessati, soprattutto l'ATS, quindi l'Agenzia Telegrafica Svizzera, si è interessata un pochettino a una faccenda così laterale a quella del Consiglio federale, ovvero, ma che cosa leggono i consiglieri federali quando vanno in vacanza? Giustamente, anche loro qualche giorno di relax, qualche giorno di vacanza. E così Guy Parmelin, presidente della Confederazione, farà le sue vacanze qua a casa nostra, le farà in Svizzera, pronto in caso di necessità riprendere il servizio in maniera urgente. Comunque lui ha ammesso di amare particolarmente i fumetti e quindi si concederà una lettura che a tanti piace, i fumetti. Poi negli ultimi anni comunque ne sono usciti quelli che vengono definiti come graphic novel, che magari un passo in più al fumetto classico che noi conosciamo. Sono dei veri e propri libri, sono dei racconti anche non per forza divertenti, ma fatti attraverso l'utilizzo di disegni e le classiche nuvolette. Comunque, per rilassarsi, lui ha ammesso che sceglierà un qualche capitolo della saga di Asterix e Obelix. Quindi pensate, anche il presidente della Confederazione legge Asterix e Obelix, quindi perché voi non potete, anche noi possiamo leggere anche se si è grandi. Cioè, a me, per dire, piace molto Paperino, le storie di Paperino in allora, quelle di Topolino meno, perché è sempre un po' saccente Topolino. Invece Paperino così è un po' sfortunello, gli capitano tutte le disgrazie. Devo dire che mi piace particolarmente. Mace, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Invece leggere è un'ottima abitudine.

0: l'estate di Radio 3.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Infotraffico.
9: Una sola segnalazione da Via Suisse, traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone circa. Guardando le webcam si vede sì che c'è traffico, ma niente di trascendentale, quindi per il momento si viaggia in maniera abbastanza fluida, sebbene ci siano un po' di macchine in strada. Se notate qualcosa, 079 449 9537, questo è il nostro numero di WhatsApp.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Giorgia, è l'amore che conta. Era il 2011 e noi siamo pronti ad andare a fare un giro tra le stelle.
1: Astrotris.
0: Andiamo come di consueto dalla terza posizione, vediamo prima il podio, al terzo posto i gemelli oggi. Luna, Giove e Venere sono con voi, contatti e conferme in arrivo, l'intesa di coppia è vivace e per i single potete aspettarvi una proposta molto interessante oggi, molto bene. Il leone, seconda posizione, Giove e Marte vi mettono in vetrina, siete convincenti e brillanti, conferme professionali in arrivo. In amore c'è un clima vivace, siete irresistibili. Abbiamo poi l'Ariete, al primo posto, bravo l'Ariete. La Luna è nel segno, Marte vostro amico, siete una forza. Giove porta occasioni d'oro. In coppia comandate voi, ma lasciate scegliere almeno il ristorante alla vostra dolce metà, eh? Quindi questo per dire che non bisogna proprio far tutto. Il Sagittario, quarta posizione, la Luna amica, Giove è al lavoro per voi e Venere in coppia, tutto gira, potete prenotare la partenza, i single attirano persone davvero intraprendenti quest'oggi. Poi l'Acquario, quinto posto, finalmente qualcuno capisce la vostra idea, Marte spinge, Giove chiede numeri seri, una collaborazione in vista, in coppia però attenzione ci vuole meno ironia. I pesci, sesto posto, una vecchia conversazione risolve tutto, eh? Intuito e mediazione al top, Marte disperde le energie, stasera spegnete il telefono e pensate un pochettino al partner, quindi per voi dei pesci niente partita alla Svizzera. Vergine, ottava posizione, Mercurio e Sole sono efficienti e precisi, bene con documenti e colloqui, Marte dice stop agli eccessi, in amore servono gesti concreti, non osservazioni continue. Il Toro, non opposto, sul lavoro è ok ma ci sono dei carichi pesanti, Venere raffredda il partner, Giove aumenta le pretese, confrontate i prezzi prima di comprare, Alla sera, tra l'altro, gambe pesanti, insomma il Toro così. La Bilancia, decima posizione, vi chiedono una decisione, voi volete tempo, rimandare è saggio, Venere protegge i legami. Un sorriso gelido non è diplomazia, è guerra fredda, attenzione. Il Cancro, undicesima posizione, la Luna è ostile, con nervosismo e errori, Saturno pesa e il Sole vi tiene in piedi, niente scelte economiche sotto pressione, col partner siete spinosi, attenzione. Chiudiamo con il Capricorno, ultima posizione. Luna e Mercurio sono ostili, ci sono tensioni e contrattempi, non forzate le trattative. In famiglia evitate il tema ferie. Il vostro piano è ottimo, ma deve valere per tutti. Ecco, questi qua sono i consigli dell'oroscopo di quest'oggi e noi torniamo agli anni 2000, precisamente al 2004, quando Gwen Stefani featuring Eve cantavano questa Rich Girl. No.

Mendes featuring Camila Cabello con la loro Señorita, è anche questa una bella canzone mattutina, così ideale anche per chi si è appena svegliato, si sta bevendo il primo caffè della mattinata. Andiamo, traffico tra Bizzarrone e Genestrerio e poi tra Genestrerio e la galleria di San Nicolao sulla A2, ricordiamo poi appunto anche la questione a Balerna, dopo devo andare a chiedere a qualche collega di Balerna, so che il nostro Giorgio Doninelli, che sarà dopo con noi per l'informazione, abita in zona e se è ancora valida la questione su via Giuseppe Motta tra la rotatoria e via Antonio Monti, che ci sono problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Vorrei capire un po' l'entità di questi problemi, anche guardando le webcam si vede sì c'è un pochettino di traffico allo svincolo di Menderisio, poi devo dire che si circola abbastanza bene andando verso nord, quindi è solo lì momentaneo, poi si fluidifica, cioè dire che ci sono anche tantissime persone in vacanza. Lo si nota, no? Quando magari mandi un'email e ti arrivano 8 risposte automatiche di gente che è in vacanza. Va bene, ok. Ne riparliamo tra un paio di settimane.

0: Comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Bellissima questa Lessons in Love, i Level 42 che arrivano dal 1986, che tornano. Grazie anche Luca, buongiorno. C'è un pochino di rallentamento dopo Menderiso e poi si viaggia benissimo. Ecco, è quello che volevamo sentire. Noi siamo quasi arrivati in chiusura del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un paio di canzoni. La prima è quella che ha dato il ritmo a questo mondiale, Shakira e Burna Boy con Dai Dai.

A Burna Boy, dai dai, che ci ha accompagnato, ci sta accompagnando tuttora in questo mondiale. Appuntamenti per quest'oggi: alle 18 giocherà Argentina-Egitto e poi alle 22 la Svizzera contro la Colombia. Io sono praticamente arrivato alla fine, tra poco l'informazione, poi torna Sombrero prima con Maxi B e Michael Casanova, e dalle 8 arriverà anche il Danny Morandi a tenervi compagnia. Noi ci risentiamo domani mattina, no, più tardi, perché torno con il Danny e con il Vale sul finire della mattinata, eh? Quindi ci risentiamo tra una manciata di ore, tra un paio d'ore. Adesso Francesca Michielin con la sua Vulcano, che ci riporta al 2017. Quindi per me per il momento è tutto, vi auguro un buon inizio di mattinata, a dopo.

0: L'estate di Radio 3. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
5: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
0: Ticino News.
6: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La politica ha proseguito ieri i suoi approfondimenti sulla riunione che il consigliere di Stato Claudio Zali ha tenuto dopo che un 14enne per quasi un mese è stato detenuto alla Farera. La sottocommissione giustizia e diritti ha sentito la magistrata dei minorenni Fabiola Niesa e il consiglio della magistratura, ma le domande si sono focalizzate anche sulla gestione dei minori. Sentiamo allora la presidente della sottocommissione, Cristina Maderni.
7: Diciamo che questa mattina la sottocommissione ha sentito in audizione dei rappresentanti del Consiglio della Magistratura, la magistrata dei minorenni, e quindi ha preso conoscenza di come si sono svolti i fatti, di quello che sono stati gli approfondimenti e anche di quelle che sono le problematiche in generale della situazione della detenzione dei minori.
8: Siete riusciti a capire come si è svolto questo incontro e come è stato organizzato? Era questo uno dei vostri obiettivi?
7: Abbiamo formulato delle domande, abbiamo raccolto delle risposte. Queste risposte devono essere da noi analizzate prima di arrivare a delle conclusioni.
6: Andiamo all'estero. L'Ucraina ha lanciato più di 400 droni in direzione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa alla vigilia del cruciale vertice NATO in Turchia, aggiungendo che la maggior parte è stata abbattuta in fase di avvicinamento, mentre 36 sono stati distrutti più a ridosso proprio della capitale russa. La regione Lombardia si è costituita parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio di Capodanno al bar Le Costellation di Cramontana. La proposta del presidente Attilio Fontana è stata approvata ieri dalla giunta regionale, secondo cui si configura un danno sia sociale, data l'età delle vittime, sia economico-istituzionale a causa del massiccio sforzo logistico sostenuto dalle strutture pubbliche lombarde. Mondiali di calcio in chiusura, un gol nei recuperi di Merino ha permesso alla Spagna di conquistare il derby iberico contro il Portogallo e di accedere ai quarti di finale, turno nel quale affronterà il Belgio che nella notte ha battuto 4-1 i padroni di casa degli Stati Uniti, oggi alle 18 Argentina-Egitto e alle 22 occhi puntati su Svizzera-Colombia.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno. L'infotraffico.
6: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao, così come tra la Dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio.
5: Buona mattina signori.
6: Buona mattina, vedo Max è triste.
9: Nel fango e nell'erba calpestata si spegne l'eco dell'ultima gridata.
5: Cos'è, un'ode a qualcosa?
9: Il pallone si ferma lontano dal cuore che batte ancora ma di un altro colore. Niente.
6: Magiche.
5: Leopardi.
9: C'è un peso amaro nell'aria di sera. Erano le 21 tra l'altro. Nella sconfitta che sembra più vera. Di ogni vittoria, di ogni trionfo, quando la gioia si rompe in un tonfo.
5: O è Leopardi o è Petrarca.
6: No, secondo me non esisteva ancora il calcio quando c'erano loro.
5: Chiudo così.
9: Ma quando hai detto notti magiche, lì hai spezzato. Ma il gioco non vive di sola bellezza. Aspetta che ho mandato via le cuffie. È fatto di lacrime, sudore e fierezza. Il portiere a terra che guarda il terreno raccoglie i frammenti di un sogno sereno.
5: Tutto questo sponsorizzato da...
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
5: No, lo diciamo insieme, dai, lo diciamo insieme.
9: Questa allegria comunque non si addice. Tutti! Sombrero! Giorgio, niente, neanche se, no, non c'è stato.
6: Ero in vacanza settimana scorsa e non conosco questi. Sono rientrato, non vi ascoltavo dall'Albania.
9: Ragazzi,
6: scusate.
9: Ma cos'è questa allegria? Da dove che vi sga? Perché questo dolore non vi attanaglia anche a voi? Il Portogallo è uscito, ragazzi.
6: Ma noi siamo carichi per stasera, non ci interessano le altre squadre.
9: Bravo, continua guardiamo. Così. Sì, anch'io ieri cercavo di ragionare in questo modo.
5: Ma cosa è successo? Se n'è andata? Dove è andata?
9: La casa ha chiuso, figli in collegio.
5: Ah,
9: sì. Fidanzato in strada.
5: Ah, quindi sei per strada?
9: Ma certo, lutto nazionale ieri, pianti, cose. E come ti comporti quando una persona soffre veramente? Adesso io la metto sul ridere, ma c'era sofferenza vera. Poi preso il gol al 91esimo. Così
6: poi continua. Un derby, è anche un derby. Insomma, non è che ha perso proprio contro i rivali.
9: Esatto, non è che ha perso adesso senza nulla togliere contro l'Egitto. Facciamo.
5: Però il calcio dà, il calcio toglie. Adesso non voglio dire, però l'ultima partita il Portogallo è passato grazie a un ciuffo.
9: Quello è vero.
5: E il dio del calcio purtroppo a volte si comporta così.
9: È vero.
5: Ma io più che altro volevo chiedere a voi, ma al pubblico a casa, secondo voi è giusto? Cioè, se uno organizza una festa, chi organizza la festa al momento se ne va prima di tutti gli altri?
9: Di cosa?
5: Cioè, se uno organizza una festa. Ok, al momento in cui inizia a capire che bisogna pulire, bisogna lavare i piatti,
9: se ne va.
5: Se ne vanno fuori dalle scatole.
9: Beh, dipende.
5: Gli organizzatori.
9: Se l'hai organizzata e poi è un'impresa di pulizia, sì.
5: Ho capito. Mi sto riferendo, sapete a chi mi sto riferendo?
9: Non lo so, a chi?
5: No. A Messico, Canada e USA. Loro hanno organizzato il mondiale e se ne sono andati.
9: E non puliscono.
6: Diciamo,
9: sì, è vero.
6: Che li hanno mandati via più che essersene andati loro, no?
5: Dici che li ha mandati via?
9: Comunque.
6: Forse non si trovava, gli ospiti non si trovavano bene con loro. E
9: comunque. Trump! E beh, scusa, sì. Però chiami, telefoni, bordello, poi ne prendi quattro.
6: Sì, sì.
9: Tra l'altro dal Belgio che fino a ieri faceva fatica con
6: e poi leggevo stamattina che Trump porta abbastanza sfiga, perché ogni volta che va a vedere una partita, qualcosa è successo anche di recente.
9: Catastrofe.
6: Nella finale di NBA tra i Knicks e non mi ricordo più,
9: Knicks contro San Antonio,
6: esatto,
9: Spurs.
6: E lui tifava per i Knicks, hanno vinto gli altri. E poi è successo anche nel football, è successo spesso ultimamente che lui ha sempre tifato una squadra e ha vinto gli altri.
9: Però i Knicks poi hanno vinto l'anello, diciamolo. New York dopo 53 anni.
5: Vorrei ricordarvi che pochi minuti fa voi eravate con Turi qua e tu stavi preparando la trasmissione.
9: Io ero in lutto, man. Non ero qua, ero in lutto.
5: Trump ha twittato: non è ancora finita.
9: Ah sì? Pronto infantino,
5: sì.
9: Ripescherei la squadra blu.
5: E ripescano l'Italia.
9: Ma siamo dispari, prendiamo l'Italia così siamo pari. può essere.
5: Grazie Giorgio, allora.
6: A voi, a dopo.
5: Tu organizzi e te ne vai anche te.
6: Me ne vado anch'io, non ho organizzato, io sono stato invitato da voi, sono

0: che se ne dica, caro Michael,
1: sì,
0: questo pezzo è bello. Lascia stare se è dedicato o no a una o quell'altra squadra, no, però è bello.
1: Questo è il calcio in generale e i sogni.
0: Sì,
1: il calcio.
0: Sì, sì, mi piace, cioè, ancora adesso, sì.
1: È ricco di speranza. Speranza che nutre la Svizzera. Noi stiamo nutrendo questa speranza.
0: Nutriamoci, dai.
1: Nutriamoci di questa speranza. Tu sai stasera contro chi giochiamo?
0: Sì, con la...
1: Con chi giochiamo noi?
0: Con la Colombia.
1: Esatto, ma la Colombia, tu sai come vengono chiamati i colombiani? I giocatori della nazionale della Colombia, come vengono chiamati?
0: I colomberos?
1: No.
0: I narcos?
1: No.
0: Pablo Escobar e compagni?
1: No.
0: Non lo so, allora non lo so. I giallo canarinos, qualcosa col giallo. Vero?
1: Sì,
0: è qualcosa col giallo.
1: Ne avevamo parlato nel 2014.
0: Ho capito, ascolta. Dopo la tragedia di ieri sera si è azzerato tutto. Però si aspetta qualcosa col canarinos, c'entra, no?
1: No, canarinos non c'entra, però
0: giallo sì.
1: No. Vediamo se qualcuno ti aiuta su WhatsApp. Chi ti aiuta? E ti aiuta nel modo corretto, si porta a casa un pacchetto di figurine.
0: Ma un pacchetto?
1: Abbiamo i pacchetti.
0: Ma no, abbiamo
1: le buste.
0: Le buste
1: delle figurine. Oh. Come vengono chiamati i giocatori della Colombia?
0: Dammi almeno l'iniziale, perché forse mi sovviene. I cambreros.
1: Allora, ti do questo indizio. Ti faccio vedere qua. Io intanto mi massaggio questa parte qua.
0: Il lobo.
1: Esatto.
0: Il lobo dell'ore. I loboteros.
1: No.
0: I lobos. Los lobos. La bamba. Los lobos la bamba. Ah, vedi che la bamba.
1: No.
0: Vedi che Pablo Escobar esce.
1: È parte con los. Los.
0: Los dal ginocchio. No, aspetta.
1: Cos'è che si. Qual è una caratteristica della Colombia? A parte tutto quello che hai appena elencato. Una caratteristica in Colombia, quando chiudi gli occhi e pensi alla Colombia, che cos'è che pensi? Cos'è
0: si dice.
1: Cos'è che hanno inventato?
0: Eterna primavera come a Medellin.
1: Ah, veramente? Si dice così?
0: È un detto.
1: Ma stamattina cos'è che hai mangiato? Poeti e...
0: E sapienza, certo. No, l'eterna primavera in Medellin, per come a Medellin, perché lì il clima è sempre temperato. Capito?
1: Sì. Vabbè.
0: Quello no.
1: Ti stavo aiutando su WhatsApp.
0: È averlo WhatsApp.
1: Ah, non hai WhatsApp? No. Non hai WhatsApp? Stasera noi giocheremo contro... Non i colombiani, detto così, i colombiani.
0: Sì,
1: no, giocheremo contro gente che...
0: Ho capito. Hanno ragione, bravi. Però penso più al Brasile in questa roba. Però i cafeteros.
1: Esatto.
0: I caffè. Perché lì è più caffè del Brasile?
1: Los cafeteros,
0: sì,
1: per la precisione.
0: Los.
1: Esatto, quindi sono loro che dobbiamo incontrare. Quindi noi, cari amici, dobbiamo equipaggiarci. Musicalmente parlando.
0: Pensavo.
1: Quindi abbiamo chiamato
0: tazzine.
1: In causa Alex Britti con 7000 caffè.
0: Giusto.
1: Giusto. Loro sono belli tonici con caffeina a gogo sprizzata da ogni poro.
0: Ma noi
1: andiamo di caffè e vediamo anche a casa quanti in questo momento si stanno shushando un bel caffè.
0: Anche il cappuccino va bene.
1: Va bene anche il cappuccino.
2: 7000 caffè.

0: poi ragazzi, buongiorno, c'è anche una similitudine con i giocatori colombiani, con i ticinesi, perché Lori è i cafeteros, i ticinesi è i caferat, che sei bev mia 4-5 caffè al dì, e la famiglia, ciao.
1: Non sapevo che sa di caferat.
2: Che beh sì, beh comunque tutti, c'è gente che non puoi parlarci prima di almeno il doppio caffè, Io no, ad esempio sono 6 mesi che il caffè non lo tocco.
1: Ah, vedi? Sei entrato anche te nel club?
2: Perché tu...
1: Io non bevo caffè da almeno 10 anni.
2: Ah, però non è che tu sei nato dentro, sei plasmato.
1: No, no, lo bevevo perché mi faceva sentire grande.
2: Perché poi quando hai visto che il cuore...
1: Quando ho visto che...
2: accelerava, sì, esatto. Hai detto, sai che c'è? Io uguale, mi dà...
1: Tachicardia.
2: Mi dà l'ansia. Cioè, non mi fa star bene. Perché bere una roba che non ti fa star bene, non lo capisco.
1: Però dicono che fa durare la vita di più.
2: Sì.
1: Cioè, se bevi la giusta dose di caffè. Infatti,
2: e qual è la giusta?
1: Adesso la giusta dose non lo so, è individuale. Ti fa vivere di più. Per esempio, mia mamma quando beve il caffè si addormenta. Non è che si sveglia, lei si addormenta. Sì, sì.
2: Sonnifera.
1: Lei prima di andare a dormire prende il caffè.
2: Boh, ma prenderà quello americano lungo, diluito, acqua.
1: No, il caffè
2: no, quello bello intenso.
1: Sì, sì, sì, quello.
2: Sì, sì. Quella la macchinetta.
1: E tutte le volte che lo beve alla sera, ripete: ah, io mi addormento con il caffè. Cioè, ripete sempre la stessa storia, capito?
2: Per farti capire che invece tu rischi la morte tutte le volte, capito?
1: Esattamente.
2: Tra l'altro, è arrivato un messaggio.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, volevo chiedervi: anche da voi ieri pomeriggio c'era nuvole e arcobaleno insieme? Qui a Bellinzona. Senza modificare la foto, infatti sembra il classico cielo a pecorelle, ma con in mezzo un arcobaleno. Io ieri arcobaleni non ne ho visti qua. Nel Mendrisotto credo sia vietato l'arcobaleno.
1: È
2: proprio
1: vero.
2: Di legge.
1: E nel Mendrisotto purtroppo non ci sono le condizioni climatiche e le diagonali con i raggi solari, credo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma la diagonale giusta.
2: E nel Mendrisotto c'era la scelta: inquinamento o arcobaleni. Sai che noi a gran maggioranza abbiamo detto: sai che secondo me un po' di inquinamento ci vuole? E ci siamo beccati quello.
1: Ma c'è qualcuno che è all'ascolto? Ha un documento ufficiale dell'ultimo arcobaleno avvistato nel Mendrisiotto? Magari
2: no.
1: C'è qualcuno.
2: No, non c'era ancora le macchine fotografiche.
1: Boris sicuro magari l'avrà visto,
2: sì.
1: Nel periodo giurassico.
2: Tra T-Rex e qualcos'altro Boris è riuscito a inquadrarlo.
1: Salutiamolo Boris, che comunque
2: è in vacanza.
1: Ah, è in vacanza.
2: Ah sì, magari adesso sta bene,
1: okay.
2: È in vacanza.
1: A proposito di soprannomi di squadre di calcio,
2: sì?
1: Caro Maxi, non è che te la scampi così con solo la Colombia.
2: Ah, ce n'è altre.
1: Certo, vediamo se sei preparato. Perché nel 2014 noi ne avevamo parlato.
2: Ho capito, ma è troppi anni.
1: Allora, come vengono chiamati i giocatori dell'Argentina?
2: Gli albiceleste.
1: Giusto.
2: Ah, ecco.
1: Come vengono chiamati, o come viene chiamata la nazionale brasiliana?
2: Beh, cosa? Gli verde oro.
1: Sì, oppure sì. L'Alas.
2: La Selecao.
1: Bravissimo. Come viene chiamato l'Uruguay?
2: Ah, aspetta. L'Uruguay. Arca, questa la so, ma non mi viene.
1: Non è Albi, ma è solo
2: Celeste.
1: Giusto.
2: Tolto Albi,
1: sì. Il Cile e la Spagna si chiamano allo stesso modo.
2: Ma va,
1: sì.
2: E la Roca.
1: Bravissimo.
2: Sì, ce l'ho.
1: La Francia, via, facile.
2: Galette. Le galette.
1: No.
2: La galetteuse.
1: No.
2: Aspetta, la baguette sotto la shell. I bleu.
1: Bravissimo, le bleu. La Germania.
2: Beh. La Germania.
1: Das
2: Auto. Audi. No, aspetta.
1: No, in realtà è di
2: Wünschermacht. Ah, sai che hanno quei nomi?
1: D-M.
2: DM. Ha fatto un mondiale di M.
1: Certo.
2: C'è da dire che è di München.
1: Mannschaft. Giusto. Gli inglesi.
2: Aspetta, gli inglesi.
1: Dai, gli inglesi.
2: The Queen.
1: No,
2: i tre leoni.
1: Bravissimo.
2: I tre leoni.
1: Volevo metterti come indizio The Lion Sleep Tonight.
2: Ma sai perché ho immaginato lo stemma? Però ero convinto 4. Poi ho detto no, sono solo 3.
1: Sono 3, sì.
2: Sono
1: 3 leoni presenti nello stemma della federazione. Bravissimo.
2: Sì.
1: Io non lo sapevo. Il Portogallo, visto che sei così avvezzo al Portogallo.
2: I Lusitani.
1: Non puoi sbagliare. Sì, però qui è diverso.
2: Aspetta, anche quella Selecao comunque.
1: Esatto. A Selecao, sì. Das.
2: No, Das no.
1: Sì.
2: Das no, quello è tedesco.
1: Qui c'è scritto A Selecao, Das Kinas.
2: Das Kinas?
1: Sì. richiama le 5 chinas presenti nello stemma nazionale. Cos'è la, cos'è sono le chinas?
2: E quando ti chinas per prendere qualcosa da terra.
1: Ieri si sono chinatis.
2: E ieri purtroppo sì. Non si, no, chiedo a, ai portoghesi, so che ce ne sono ascolto. Allora, di solito è la Seleção. Un la... po' come il Brasile.
1: Qui c'è scritto a Seleção das Chinas. Richiama le 5 chinas presenti nello stemma nazionale. Cos'è che c'è? 5? Forse 5 le stelle? No, non 5 stelle.
2: Andiamo a vedere.
1: Non ti ricordi neanche com'è lo stemma del Portugaus?
2: Ho capito, sto insieme a una donna di origini portoghesi. Non è che io sono portoghese, eh?
1: Giusto, anche scusa, questo è vero, anche
2: bandiera,
1: questo è
2: vero. Tu vuoi sapere bandiera?
1: Gli ivoriani vengono chiamati gli elefanti.
2: Ah, le chinas!
1: Cosa sono le chinas? Cosa da mangiare?
2: Sono come dei

0: Quante foto di arcobaleni meravigliosi, però sembrano quasi finti e invece no, sono reali.
1: Avvistati a Chiasso il 14/5 del 2026, è arrivato un bellissimo arcobaleno. Quindi vedi che in realtà il Mendrisio 8 ha offerto comunque degli arcobaleni, secondo me, intelligenza artificiale.
0: Sì, anche qua Morbio, Morbio ci abito, non l'ho mai visto. Non ha mai bussato a casa mia, mai. Allora, chiudiamo con le Chinas.
1: Sì.
0: Che sono praticamente, nel contesto della bandiera del Portogallo, indicano 5 piccoli scudi blu. Al centro li vedi, sono 5. Ecco perché è detta la Seleção delle Chinas. Ma cosa sono? Un significato storico? I 5 scudi rappresentano la leggendaria vittoria del primo re del Portogallo, Afonso Henriques, che batté. I re Mori della storica battaglia di Ourique. Chi non ricorda la storica?
1: Certo.
0: Ecco.
1: Però tu non sapevi questa cosa, quindi qualcuno scrive stasera senza cena?
0: Boh, ma senza cena già da mo.
1: Vabbè, tanto già. Stasera siamo a Bissone.
0: Ma infatti mangio a Bissone.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: desideri. Alessandro Amoroso, Comunque andare del 2016, Radio 3i, Sombrero. Beh, do un po' le coordinate, sì, sì. Dai, sono le 7.32, siamo in attesa ovviamente di Danny Morandi, che dalle 8 viene ovviamente a rimpolpare il rooster di speaker. No, ho letto questo messaggio: Casanova e Maxi, Vargas e Manzambi forse assenti?
1: Anch'io l'ho letto adesso su cdt.ch.
0: Ho capito, ma allora cosa
1: stiamo facendo? Il titolo di cdt.ch è: verità o bluff? Con la Colombia forse non c'è Manzambi.
0: Ma forse perché? Perché magari negli allenamenti di rifinitura non è stato, sai, quelle cose, non lo metto, lo lascio fuori.
1: Magari Murat, hai in mente che Murat ha l'occhiale importante?
0: Quadrato.
1: Ha un occhiale da giocatore di poker. Sì. Quindi sta bluffando probabilmente.
0: Anni 70, tra l'altro, sì. Un po' datato,
1: sì.
0: Eh?
1: Sì, che sono quegli occhialini lì che si che quando sei in giro normale, che non c'è il sole, sono trasparenti. Quando c'è il sole diventano bruni.
0: Si scurano.
1: Si imbruniscono.
0: Si imbruniscono.
1: E quell'occhiale io lo paragono a tutte le persone. Adesso non voglio indicare nessuno, però le persone che hanno la cover del telefono che si chiude a libro.
0: Sì.
1: Cioè è sinonimo di
0: anziano.
1: E di chilometraggio.
0: Sì, ma no, ma bisogna dirlo.
1: Cioè, l'occhiale che si imbrunisce anche in un bambino di 7-8 anni, secondo me, lo invecchia almeno di 30-40.
0: Sì, fa già anzianotto che è lì pronto per la pensione.
1: Sì. Però loro ti dicono: caspita, è un occhiale che comunque costa l'occhio della testa. Anzi, due, perché sono due lenti. E tra l'altro, appunto, non devi continuare a intercambiarli. Cioè, hai l'occhiale da vista che
0: comodo,
1: si imbrunisce.
0: Però
1: no, è comodo. Però tutto ciò che è comodo, questo me l'ha insegnato Crepé. Tutto ciò che è comodo.
0: Lo psicologo.
1: Crepé, tutto ciò che è comodo.
0: Ah, perché tu giri con Crepé?
1: lo seguo.
0: Cioè, tu hai un Crepé in tasca, sì, esatto. All'evenienza.
1: Tutto ciò che è comodo. È sbagliato.
0: Ah, cioè uscire dalla zona comfort,
1: sì.
0: Quello è il senso.
1: Questo è l'invito di Crepé. Tutto ciò che è comodo. Per esempio, non so, non sai dove andare all'università. Vado a, che ne so, Copperfield. Dov'è Copperfield?
0: Vado a Düsseldorf.
1: Vado a Düsseldorf.
0: Siamo in posti.
1: Ma esiste Copperfield?
0: Esiste un tizio.
1: Sì.
0: Lui. Poi non so se
1: vado da Copperfield. Oppure vado all'università di Lugano.
0: Tu ad esempio hai preso la scelta.
1: Io ho scelto la vicinanza. E ho sbagliato.
0: Sì, è vero.
1: Però ho cercato di rimediare andando a San Diego.
0: Sì, per 4 mesi non imparando una fava, non vale.
1: No, però attenzione a prendere le strade più comode, quelle.
0: Lo ascoltavo, ascoltavo perché è un po' che non ascolto, quando dava consigli ai genitori.
1: Ah, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Come relazionarsi con i figli.
1: Ah, sì.
0: E mente, sì. Tipo, mi è rimasta impressa questa. Vostro figlio. Sai che lui parla?
1: Sì, sì.
0: Vostro figlio arriva in ritardo a scuola.
1: Parla così.
0: Fregatene. È lui che deve pagare per il suo ritardo. Perché noi genitori, noi dico noi perché anch'io sono genitore, tendi a, ok, prendo la macchina, dai, muoviti, se no arrivi in ritardo. No, lui dice, ha sbagliato, deve arrivare davanti al professore, beccarsi la stronata.
1: Esatto.
0: E il giorno dopo arriverà giusto. Non devi farti tu il mazzo come genitore sempre.
1: Sì.
0: Lo trovo interessante.
1: È interessante anche perché dice che i bambini devono uscire dal mazzo, no? Cioè tutti che prendono questo, tutti che passano, lui dice tutti che passano gli esami, tutti che passano gli anni e non c'è mai nessuno che viene bocciato, raramente vengono bocciati
0: tutti
1: i ragazzi.
0: Tutti che passano gli anni scolastici, o lui dice qualche figlio dovrebbe fermarsi a 18 anni per sempre. No,
1: che passano gli anni scolastici. Lui dice, io apprezzo un ragazzo che arriva a casa e mi dice, papà, ho preso uno. Perché uno è originale. Uno non è 4, non è 5, non è 6, da 1 al 10 per quanto riguarda l'Italia e invece dall'1 al 6 per quanto riguarda la Svizzera. Quella cosa ti fa diventare il famoso fuori classe.
0: Ho capito. Piccola postilla privata.
1: Sì.
0: Morgan, niente originalità. Torna a casa con i 6. Va bene così.
1: Vabbè, intanto ci ascoltiamo Andrea Bocelli. Io temo una cosa, te la racconto dopo Andrea Bocelli. Temo una cosa pesantissima.
0: Sì.

0: DNA. Tu sei preoccupato, ma io mi preoccuperei di questo messaggio.
1: Oh, mamma.
0: Io invece la saluto. Ciao Flavia, sì. Grazie di essere dei nostri. Caro Michael, dicela con te, sono fuori. Ho quasi 66 anni e ho gli occhiali che si scuriscono da soli. Li devo portare, beh, perché ha una ipersensibilità, sì. È ovvio, adesso se non volevamo
1: certo,
0: entrare.
1: Noi...
0: Però dice, non è una sua scelta, ho anche la cover a libro. Quindi lei ha la combo. Prendi due, paghi uno. Anche la cover a libro. Però dice, sono felice perché ripara benissimo il telefono, che sono le stesse parole che dice mio padre. Quando dico, pa, ma sta roba a libro non si può vedere, lui mi dice, sì, ma intanto il mio rimane protetto, il tuo è sempre rigato. È quella la grugno,
1: sì.
0: Capito?
1: Cioè loro credono che sono, hanno un vantaggio competitivo.
0: Sì, sono meglio di te, sì, perché sì, io sono più intelligente, ho il libro, tu no. Ma hanno ragione, in un certo senso.
1: Ed è ben preoccupante, perché comunque gli anni passano e la teoria resta sempre, cioè, in piedi.
0: Sì?
1: Cioè, è anni che lo diciamo e comunque c'è sempre più gente che usa cover a libro.
0: E comunque cos'è il bello della cover a libro e degli occhiali che si scuriscono? È che prima o poi tutti ci è lì che ti attendono, ti aspettano a braccia aperte. Tu puoi evitarli, ma loro prima o poi, oppa! Ma certo.
1: No, mi spiace che il feedback sia questo da parte del pubblico. Io ho una perplessità. Perché io ragiono per, diciamo, correlazioni. Ovviamente quando si dice che A uguale B, se A è uguale a C, anche C è uguale a B. Com'è che si dice? Quella roba lì cos'è? Proprietà transitiva.
0: Sì.
1: Io ragiono per proprietà transitiva.
0: Ecco, si sente.
1: Allora, se Trump ha chiamato Infantino. E ha avuto un favore.
0: Sì.
1: Io temo che Shakira che ha fatto la sigla del mondiale di calcio, quindi è culo e camicia, possiamo dire
0: suona male.
1: Possiamo dirlo
0: con Infantino,
1: è culo e camicia con Infantino. Non vorrei, perché Shakira è colombiana, che questa sera lei alzi il telefono,
0: sono qui con Trump,
1: capito,
0: in coppia, ma no. Dietrologia spiccia.
1: Spiccia.
0: No, no. Stasera ce la giochiamo 50-50. Se entriamo belli duri. Vedete? Duri nel senso. A volte la Svizzera mi sembra un po' mollicchia.
1: Siamo un po' molli, sì.
0: Un po' mollicchia, sai. Non facciamoci male. No, no. Entriamo belli secchi.
1: Dovremmo riuscire in un qualche modo a trovare la chiave giusta contro la Colombia. Tu cos'è che. Cioè, se tu potessi giocare.
0: Io?
1: Se tu potessi.
0: È già qui. Non serve neanche la chiamata di Shakira. È già andata.
1: Di suo. No, dobbiamo trovare il modo di contrastare questa Colombia.
0: Difesa a tre.
1: Giochi a tre dietro.
0: Difesa a tre con le due. Con i due quinti belli.
1: Sì.
0: Belli spediti.
1: Sì.
0: Basta.
1: In porta chi è che gioca?
0: Beh, in porta Chapuisat. Ma no, la formazione è sempre quella. Sì.
1: Giocheresti sempre con gli stessi?
0: Sì, più o meno sì, però con la difesa a tre.
1: Ok.
0: Tu?
1: E io invece giocherei.
0: Due portieri.
1: Io giocherei con un 5-5-5.
0: Come Oronzo
1: Schema
0: Canà.
1: Farfalla.

0: quando potevano evitarla come semi-cover, ma hanno insistito.
1: È vero, sono d'accordo con te.
0: È andata. Noi invece andiamo a Locarno Monti.
2: Previsioni del tempo.
0: Diamo il buongiorno a Guido Della Bruna. Buongiorno Guido.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, devo dire che non so se era solo casa mia, ma stanotte non tirava un filo di nulla. Però magari è morbio. Nel resto del cantone come siamo messi?
3: Ma in realtà le temperature minime notturne non erano così sgradevoli, dipendenza un po' dalle zone. Ad esempio sul piano di Magadino avevamo delle temperature minime di 13-14 gradi, quindi lì si stava bene. Andando però nelle zone urbane o in collina le temperature erano più alte, erano sui 20-21 gradi, però bisogna dire che anche il tasso di umidità relativa al momento è ancora piuttosto basso grazie alla tendenza favonica che abbiamo avuto negli scorsi giorni, quindi manca un po' la sensazione di afa nonostante le temperature che restano comunque elevate. Ecco, novità non ce ne sono, almeno a breve termine. Continuiamo su questo stile di tempo, dunque giornata di oggi soleggiata, tutto a più vedremo qualche sottile velatura d'alta quota, di cumuli se ne sviluppano pochi proprio perché manca l'umidità, e le temperature arriveranno a massime a dipendenza dalle zone, diciamo sul sottocentro dove la tendenza favonica è meno presente saremo sui 32 gradi, qualcosina in più nel Ticino centrale, le temperature massime un po' come ieri arriveranno sul fondovalle delle vallate del Sopraceneri. Ad esempio ieri a Biasca e Cevio siamo arrivati a 34 o quasi 35 gradi, più o meno saremo lì anche oggi su questo tipo di temperature. E anche in montagna fa caldo con l'isotermo di 0 gradi a 4200 metri e come dicevo una tendenza a vento da nord, la mattina ancora debole, poi nel pomeriggio probabilmente aumenterà un po', soprattutto nelle valli.
0: L'allerta è stata estesa, quella allerta 3 è estesa fino a lunedì, giusto?
3: Sì, per ora, diciamo per ora, perché guardando i dati a lungo
0: si va
3: termine
0: oltre.
3: È probabile, ecco, non avremo un cambio di massa d'aria brusco, ma ci sarà un invecchiamento progressivo della massa d'aria. Questo vuol dire che aumenterà gradualmente anche un po' l'umidità, la sensazione di afa. Questo però non subito, probabilmente fino a giovedì incluso saremo ancora in condizioni molto simili a quelle di oggi. E poi da venerdì invece arriverà aria un pochino più umida, un po' più afosa, e con questo aumenterà anche un po' la tendenza a temporali serali. Questi si porteranno almeno un temporaneo refrigerio, però appunto le soglie di canicola rimarranno superate ancora anche per il fine settimana e per almeno, come dicevamo, l'inizio della prossima settimana.
0: Ma Guido, scusami, adesso la parola canicola siamo un po' abituati negli anni, torna, no? Abbastanza, ma è lunga però quest'anno, mi sembra che si protrae nel tempo in modo continuato, mentre gli altri anni, non so, c'era la settimana, poi una pausa di due o tre, poi tornava, sbaglio?
3: No, non sbagli, quest'anno è particolarmente precoce, infatti.

0: abbiamo già avuto la prima nel mese di maggio e poi la seconda che è lunghissima. Abbiamo avuto solo una brevissima pausa la settimana scorsa, ma è durata poco, è durato un giorno o due e poi siamo tornati a, ecco, col passaggio dei temporali di mercoledì scorso, e poi siamo tornati a condizioni un po' meno umide, come dicevo prima, però con temperature sempre molto elevate. Come dicevamo, probabilmente questa passerà negli annali come l'ondata di caldo finora più lunga da quando abbiamo iniziato a registrare i dati.
1: E anche perché pedissequamente continuano a procrastinare l'ondata.
2: Volevi metterle nella stessa frase, di la verità.
1: No, io volevo chiedere, è una curiosità che resta una mia curiosità, ma perché col caldo date gli avvertimenti e col freddo in inverno no? Cioè, col caldo ci sono sempre queste notifiche: ondata di caldo a Bosco Luganese, Bioggio, Cademario.
2: Mi vengono
1: le notifiche sul telefonino e ti spaventi anche perché dici, caspita, cosa succede? Invece in inverno non ti dicono ondata di freddo.
2: Ma boh, perché sei congelato negli ultimi inverni, scusa? Sei andato sotto a meno 20.
1: Ma voi sareste
0: per
1: pronti?
0: Per il freddo abbiamo per il momento solo le allerte per il gelo al suolo. Questo
1: solo quello.
0: Pensando soprattutto alla vegetazione, questo in primavera, ecco, quando abbiamo la vegetazione, le piantagioni ancora giovani e più delicate. Effettivamente per il freddo intenso non abbiamo ancora delle allerte specifiche, ma bisogna anche pensare che il caldo è molto più pericoloso del freddo. Infatti difendersi dal freddo, almeno in Svizzera, dove diciamo che quasi tutti hanno a disposizione un riparo, difendersi dal freddo è abbastanza facile, mentre difendersi dal caldo è un po' più complicato. Diversa gente, o molto, la maggior parte della gente non ha ancora condizionatori, e con l'estensione del pericolo della canicola, quindi su un vasto territorio, possiamo dire che è il fenomeno meteorologico che causa più vittime.
1: Sì, okay.
0: È silenzioso, non ci se ne accorge, però...
2: Non tutti lo sopportano bene, è così. Grazie Guido, grazie mille, buon lavoro a tutto il team di Locarno Monti.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ciao.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.

0: mi metto per sentirmi a mio agio. Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
4: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Dolce & Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
6: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Sono le 7:58.
9: Ticino News mattina.
10: Martedì 7 luglio, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate insieme a Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
11: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
10: La politica ha proseguito ieri i suoi approfondimenti sulla riunione che il consigliere di Stato Claudio Zalli ha tenuto dopo che un 14enne per quasi un mese alla Farera, la sottocommissione giustizia e diritti, ha sentito la magistrata dei minorenni e il consiglio della magistratura, ma le domande si sono focalizzate anche sulla gestione dei minori, spiega la presidente Cristina Maderni.
12: Per noi è importante capire la situazione dei minori, abbiamo sentito della preoccupazione per quello che sono i casi dei minorenni, abbiamo sentito che anche lo scorso fine settimana ci sono stati dei casi in cui sono stati coinvolti i minorenni e quindi è stata anche un'opportunità per comprendere questo e su questo riferiremo senz'altro alla commissione intera. Siamo sicuramente stati rassicurati sul fatto che la magistratura dei minorenni ha tutto un percorso per seguire questi casi e cerca nel limite delle proprie possibilità e forze di seguirli al meglio. È ovvio che si può sempre fare di più o si può sempre fare meglio, ma questo è un compito sul quale dovremo riflettere e per il momento sappiamo che stanno facendo il loro meglio.
11: E Andrea Manna nel suo editoriale sulla regione solleva interrogativi sull'atteggiamento della procura ticinese riguardo all'incontro promosso dal consigliere di Stato Claudio Zalli. Il Manna si chiede se il comportamento del ministro possa configurare un possibile abuso di autorità e se il Ministero Pubblico abbia avviato verifiche.
10: A suo dire il lungo silenzio della procura rischia di alimentare dubbi sull'indipendenza della giustizia, viene ricordato che un'indagine non significa necessariamente una condanna, ma serve a chiarire eventuali responsabilità. La vicenda suscita particolare attenzione perché riguarda il principio della separazione dei poteri. I funzionari coinvolti avrebbero definito l'incontro una situazione mai verificatasi in precedenza.
11: Ancora editoriali, ci spostiamo però sul Corriere del Ticino, dove Gianni Righinetti sostiene che il sistema di nomina dei magistrati da parte del Gran Consiglio abbia ormai raggiunto il punto di non ritorno. A suo dire, le nomine vengono usate come merce di scambio, ritardando anche la copertura dei posti vacanti in un sistema giudiziario già sotto pressione.
10: Un meccanismo viene definito che privilegia la logica partitica rispetto ai criteri professionali. Righinetti esclude il ritorno all'elezione popolare, ma propone di affidare la maggior parte delle nomine ad un'autorità indipendente come il Consiglio della Magistratura, lasciando al Parlamento solo un ruolo limitato.
11: Legislature più lunghe di 5 anni invece di 4 è quanto propone una mozione parlamentare che mira a contrastare un'eccessiva frammentazione e personalizzazione della politica. Sentiamo allora il primo firmatario, Paolo Ortelli.
9: Dopo il rodaggio del primo anno assistiamo che grossomodo una legislatura di 4 anni è attiva concretamente sui 2-2 anni e mezzo. Già quest'anno, se noi leggiamo gli atti depositati quest'anno, sono evidentemente tutti atti orientati già alle prossime scadenze elettorali. È sempre stato così? Forse, però probabilmente la situazione attuale delle problematiche di questo cantone forse non ci concede più così tanto questa sorta di giochetto, di melina pro domo sua. È ora che tutte le energie siano rivolte a risolvere i problemi del cantone.
10: L'ex agente di polizia del Locarnese, accusato di atti sessuali con fanciulli, è stato nuovamente arrestato dopo essere stato scarcerato in maggio con misure sostitutive. La nuova carcerazione preventiva della durata di 3 mesi è stata disposta dopo l'emergere di indizi relativi ad altri presunti reati ai danni di minorenni. L'inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa riguarda presunti abusi commessi diversi anni fa, anche in cambio di denaro nei confronti di più vittime.
11: Una perizia psichiatrica aveva evidenziato un rischio di recidiva, pur confermando la piena capacità di intendere e volere dell'uomo. L'indagine era partita da una segnalazione per presunti maltrattamenti al figlio. Dopo il primo arresto, il comune datore di lavoro aveva avviato una procedura amministrativa che si era conclusa con il licenziamento dell'agente.
10: Si va invece verso un processo d'appello per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano avvenuta nell'estate di 2 anni fa. La difesa del capobanda, condannato a 14 anni di carcere anche per tentato assassinio di un agente di polizia, ha chiesto le motivazioni scritte della sentenza per valutare il ricorso alla CARP. In primo grado 7 imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver agito come una banda organizzata, con pene comprese tra 28 mesi e appunto 14 anni di carcere.
11: Secondo i giudici, il capobanda avrebbe tentato di sparare un poliziotto mentre cercava di fuggire con un bottino di oltre 300.000 franchi. L'accusa di tentato assassinio sarà uno dei principali punti contestati nell'eventuale appello. I difensori avranno ora 20 giorni, una volta ricevute le motivazioni, per confermare il ricorso.
10: A Castione Arbedo si ripresenta, come già accaduto in estate negli anni scorsi, il problema dei forti botti notturni che da settimane disturbano il sonno dei residenti. Rumori simili all'esplosione di petardi o piccoli ordigni alimentano preoccupazione e malcontento fra la popolazione. Gli autori, riferisce il Corriere del Ticino, non sono stati identificati, anche se si ipotizza possano essere giovani in cerca di divertimento.
11: Oltre ai botti, i cittadini denunciano anche le corse ad alta velocità di auto e moto nel centro del paese. Sui social cresce la richiesta di maggiori controlli e di un intervento del comune. La polizia ha già intensificato la propria presenza sul territorio.
10: La città di Lugano ha lanciato una mappa interattiva degli spazi freschi disponibili sul sito comunale per aiutare cittadini e visitatori a trovare refrigerio durante queste ondate di calore. La piattaforma raccoglie una trentina di luoghi pubblici, tra cui parchi, lidi, piscine, musei e biblioteche. L'iniziativa nasce in risposta all'aumento di frequenza e intensità delle giornate di caldo estremo segnalate da Meteo Svizzera.
11: Il progetto si ispira a esperienze già avviate in città come Barcellona, Milano e Bologna. Nei prossimi mesi la mappa sarà ampliata con nuovi luoghi e funzionalità. La popolazione potrà inoltre segnalare altri spazi adatti ad offrire refrigerio. L'iniziativa è realizzata con il supporto delle AIL.
10: Il Consiglio Comunale di Locarno ha invece approvato un credito di 3,4 milioni di franchi per trasformare la rotonda di Piazza Castello in un grande giardino urbano. Il progetto prevede 80 alberi, giochi d'acqua, prati e aree di sosta, con l'obiettivo di ridurre il caldo e migliorare la qualità degli spazi pubblici secondo il concetto di città spugna.
11: Il costo netto per la città sarà di 2,9 milioni di franchi grazie a un contributo di 500.000 franchi della Mobiliare. Durante il dibattito sono emerse perplessità sull'aumento dei costi rispetto alle stime iniziali e sulla necessità di garantire trasparenza nella gestione della spesa. È stato inoltre sottolineato il tema della sicurezza e dell'illuminazione dell'area. I lavori inizieranno entro la fine dell'anno e termineranno nel 2028 senza interferire con il Locarno Film Festival.
10: Gli esteri: Roma ospiterà il prossimo round di negoziati fra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio. Si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciata. ambasciatori a renderlo noto. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, il presidente libanese Joseph Aoun, incontrerà invece l'omologo americano Donald Trump il 21 di luglio.
11: E nel frattempo il principale negoziatore iraniano ha definito l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco firmato con gli Stati Uniti difficile ma realizzabile e ha affermato che l'Iran non ha raggiunto la pace con l'America e non riconoscerà Israele.
10: Andiamo in Francia, dove sui Pirenei orientali continua l'emergenza per un vasto incendio favorito da caldo record, vento e siccità. Le fiamme hanno già distrutto oltre 4.600 ettari di vegetazione, costretto all'evacuazione più di 10.000 persone in 26 località. Il sindaco di Rod ha paragonato la devastazione a quella provocata da una bomba atomica. Anche il Tour de France è stato modificato per motivi di sicurezza. Le autorità mantengono alta l'allerta perché il rischio di nuovi focolai resta elevato.
11: In chiusura, il bellinzonese diverrà un po' lo ticinese del padel con la nascita del Templum Padel a Sant'Antonino, prevista per il 2028. Il progetto prevede un investimento di circa 5 milioni di franchi e un centro con 5 campi moderni, palestra, ristorante, lounge bar e spazi dedicati agli incontri. Tra gli ambasciatori del progetto anche l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti. La struttura, si legge sulla Regione, porterà nuovi posti di lavoro e punta a inserirsi in una rete di collaborazione con altri centri già presenti in Ticino.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
10: Rallentamenti sulla 2 fra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano per quanto riguarda i veicoli pesanti tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brugida in direzione dell'Italia, dalla dogana del Gaggiolo a Stabio, tra la dogana di Brusate di Novazzano a Genestrerio.

0: diamo il benvenuto a Danny Morandi.
1: Anzi, buongiorno.
2: Michael, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Danny,
2: cosa?
0: Te lo dico, il rosso.
2: Mi dona?
0: Al bacio.
2: Non ho detto.
0: E la bronzatura, il tatuaggio, l'occhiale un po' alla Yakin.
1: Pensavo la
3: alla Yakin. Allora, no, io mi sono dovuto scusare. Allora,
2: questo paio di occhiali l'abbiamo solo in due.
3: Ma il tuo non ti si scurisce?
2: Io e David Beckham.
0: Ah, è vero. È Beckham più che altro, sì.
2: È Beckham.
0: Il tuo si scurisce col sole? Le lenti?
2: No. No, no, no.
0: Giovane, ancora giovane.
3: Sì, però io ho letto adesso il messaggio della signora che ha scritto.
2: Ma Flavia, che tra l'altro saluto, ciao Flavia.
3: E se l'è presa con me.
0: Ma ha ragione.
3: Mi ha scritto, sarebbe ora che la smetti con tutti questi cliché.
0: Ha ragione Flavia.
2: Ma scusa, cos'è che hai detto?
3: Ho detto che...
0: Quando si oscurano gli occhiali, sa di anziano.
3: No, non ho detto, chilometrato ho detto.
0: Eh?
3: Chilometrato ho detto.
0: È la stessa cosa.
3: No, è più leggero.
0: Io invece ho cercato di tenere un po' le redini, ma sai quando il cavallo va...
2: Quando la
3: cioè, Kimi Antonelli è chilometrato? È chilometrato. Ed no. È giovane.
0: No, Kimi Antonelli non è chilometrato.
3: Ma certo che è chilometrato.
0: Ma va.
2: Comunque posso dire una cosa, sono contento di vederti in onda, Maxi.
0: Perché? Perché dici, vuol dire che
2: ieri sera.
0: Sai che è stata dura, ragazzi.
2: No, immagino.
0: Continuo a metterla su di te. Però vedere la sofferenza di chi vive il calcio come se fosse vita o morte. Sì. Perché non poi immagino. Cosa fai? Ti chiudi. Non puoi dire battute perché
2: vero.
0: Sei fuori luogo. Sì. Anche mettere a bracciarlo, lo vedi che dai fastidio,
2: sì.
0: Che si toglie.
2: Poi è tesa.
0: È tesa. Allora dici, qual è l'unica cosa da fare? E dire, io andrei a casa.
2: Sei così, eh?
0: Ti dilegui, non apri neanche la porta, da sotto.
1: Non vuol che la Michael Jackson andare via.
0: E niente, poi una volta a casa, buonanotte amore, non risponde e dici, beh,
2: posto.
0: Perfetto, no,
2: allora, ieri è andata così, io ho visto il finale, ma era ancora 0-0.
0: Sì.
2: Ieri ero con Veronica e lei mi dice, ma sta per finire. Ho detto, guarda, mancano forse 9, ha dato recupero di 7 minuti o qualcosa.
0: Sì, 7-8 minuti, sì.
2: Lei fa, ma non segneranno, andranno i supplementari. Sul finale ha fatto il gol, giusto?
0: 91esimo.
2: Merino,
0: tra l'altro entrato da...
2: Sì, da poco.
0: Lana. Merino.
2: Sì, esatto.
3: O mago Merino.
2: Ho messo la porta nel Merino e ha fatto centro.
0: Okay. Abbiamo altro da... Sta di fatto che... è entrato, bello il passaggio.
2: E a un certo punto ti ho pensato, sai perché? Perché sulla fascia sinistra un cavallo chiamato... Aveva fatto un cross che quasi Ronaldo stava per pareggiarla.
0: No, ma
2: che...
0: poi mi ha sorpreso quando si gira... Ancora con gli occhi infuocati dice, secondo te i cambi sono giusti? E tu dici, qualsiasi cosa io dica, no.
2: Allora, però se tu guardi, dici, ha messo dentro con Conceição e Bernardo Silva, non due scappati di casa.
0: Tra l'altro,
2: dici,
0: Bernardo Silva, che è più basso di me forse, quasi segna la fine
2: di testa.
0: Che il suo compagno di squadra, Rodri credo, ex compagno di squadra,
2: sì,
0: l'ha preso in giro.
2: Vero.
0: Lì, che quasi vanno alle mani.
2: Ma sì, è vero.
0: Lì non ti dico.
2: Sì,
0: Rodri lo ha smontato pezzo per pezzo e l'ha ricollegato
2: che
0: in un altro
2: City
0: modo.
2: Che col City vinsero 1-0 col gol all'Inter, ti
0: certo,
2: ricordi?
0: Sì.
3: Che
0: sì.
3: Quelli sono bei ricordi.
0: Oh,
3: meno male che Danny mi ha rispolverato.
2: Da ricordare.
0: Dai, tutto va bene, dai, va forza, su, allegria.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla, c'è!

0: Allora, Benson Boone, Pretty Slowly.
1: No. Il tuo artista preferito adesso?
0: Sì.
1: Benson Boone, si vede.
0: Soprattutto Benson. No, ma tu l'hai visto che lui comunque fa dei... Parlavamo l'altro giorno di concertoni, di coreografie.
1: Lui è quello che salta, fa i salti mortali.
0: Cioè, lui è uno di quelli che è un folle sul palco.
1: Un giorno vedrai proprio... si sfonda la gamba.
0: Ma proprio folle.
2: Ah, non l'ho mai visto.
1: Lui, tipo da un rialzo,
2: sì,
1: o dal batterista, sai che il batterista di solito è più alto?
0: Sì.
1: Lui da lì, salto mortale... cantando ovviamente, figurati, continua a terra e continua a cantare. Ma lo fa tipo 20 volte a concerto.
2: Ma microfono gelato o il microfonino tipo Ambrangiolini?
0: No.
1: Due gusti. Microfono due gusti. Con panna.
2: No, perché se hai il microfonino Ambrangiolini è più semplice.
1: No, congelato. No,
0: congelato.
2: Congelato come cavolo fa?
0: Congelato.
2: Congelato, cioè devi proprio...
1: senza mani.
2: Cioè lanci il microfono, fai la ruota e lo riprendi al volo.
1: Il microfono rimane in mano, man. E fa la capriola.
0: Hai capito?
1: Non è che devi, non è che le mani si aprono, no, di conseguenza.
0: Lui è rimasto la capriola, quella che appoggi ancora le due
1: sì,
0: mani e giri,
1: oppure
0: come
1: che
0: facevamo noi.
1: Quando ti giri le mani in automatico, op, si aprono, no? Abbiamo la scienza per chiudere.
0: Allora, c'è chi scrive: mi sono persa, ma la nuova trasmissione come si chiama? Nome? I tre tenori o le origini?
1: Eh?
0: Allora, tre tenori, due punti, le origini?
2: No.
0: Ma abbiamo fatto mai parte dei tenori noi tre?
1: Oh, ah, forse noi siamo
2: i precursori?
1: Cioè noi siamo
0: il prequel,
2: i prodromi.
1: Noi siamo il prequel. Sai che si usa? Tu fai la saga,
2: sì,
1: poi non fai più quello che è successo dopo, ma quello che è
0: successo prima,
1: quando i tenori erano giovani.
0: Era siamo noi, è vero.
2: Comunque ieri ho provato a guardare Fracturate.
1: Tu sei Boris, eh? Tu sei Boris. No, tu lo dico.
2: Ah, io sono il piccolo Boris.
1: Tu sei Boris.
0: Sì.
2: Mamma mia,
1: Danny e Vale. Mi spiace, ma
2: Danny sei Vale?
3: Sì. Vabbè, prendo questo.
1: E io purtroppo.
2: Vabbè, Riccardo Pellegrini.
1: E io mi becco.
2: Cioè, Riccardo Pellegrini non è che ha trascorsi.
1: Riccardo Pellegrini.
0: Sì, comunque scrivono, era inteso il prequel. Sì, siamo noi.
1: Siamo il prequel. Mi piace però come cosa. Guarda che
0: non
1: carina.
0: Non è malvagia, eh?
1: Quest'estate potremmo fare il prequel.
0: Mi dicevi di Fra.
2: Quindi il mio parcheggio. Gli altri due non hanno il parcheggio. Vale. E...
0: Io lo metto sotto la.
2: Io ho
0: la
2: il parcheggio. Io ho il parcheggio di Boris.
1: Io non ho niente.
2: Sì,
0: tu ce l'hai quello lì che proprio posteggi e c'è l'ufficio di
1: Sasha. Io sono davanti al direttore, amico mio. Io la macchina me la guarda il direttore a me.
2: Ma illegalmente.
0: No, lì è legale.
2: Sì,
0: lui paga.
2: Sì.
0: Lui paga e c'è anche scritto.
2: È pagato anche.
0: C'è scritto parcheggio riservato al personale.
1: Lui, io sono il personale.
2: Ma chi dei economicamente dei tre, chi è che conviene, a chi è che conviene di più?
0: Per 200 franchi, cioè, quale consonante?
2: Cioè, io veramente sono, se io sono il prequel di Boris, se tu sei il prequel di Vale Ventura e tu sei il prequel di Pellegrini, economicamente a chi conviene di più?
1: È inutile che fai il fenomeno perché sai com'è la risposta.
0: Perché sai che dall'87 sei qua.
1: Lascia stare.
2: Io ho creato la radio, ragazzi.
1: Sì.
2: E io sono qua, cioè le mattonelle della radio le ho messe io.
1: Tu hai il 12% su tutte le entrate della radio.
2: Esatto.
0: Però paghi anche tanto il parcheggio, perché va in base al guadagno.
2: Ah, vero, più guadagni più hai il, lo sapevate?
0: Il parcheggio è alto.
2: Sì.
1: Ah, va.
2: Si scatta.
0: Io sono meno qualcosa, io talmente meno 20, una
2: c'è uno scatto.
0: Sì.
1: E chi non ha il parcheggio come me, cosa vuol dire?
2: E chi non ha il parcheggio?
0: Io, per esempio, c'è lui che era gelosino che arrivava al posto di Bobo.
1: Perché Bobo ti lascia.
0: Esatto, no? Mi dice: ma scusami, perché ma gli dai metà del parcheggio? Io ho detto no, ma ogni estate li porto chili di origano dalla Sicilia.
1: Qualcosa gli porta
0: è andare
1: lui.
0: per avere.
1: Tu cosa porti?
2: Beh, dopo sei un po' ruffiano te.
0: Ah no, scusami, se mi chiedi.
2: Perché non è l'origano. Adesso posso dirlo.
0: Sentiamo.
2: Sono gli scarti dell'origano che
1: del
2: non
1: racconto,
2: utilizzano. Sì, esatto, sì, sono gli scarti.
1: Il fondo.
0: Quindi strano che ancora qualcuno l'ho scritto. Lo sapevate che l'origano in origine era?
2: Sì.
0: Che liscio e poi lo riga.
2: Va bene, a proposito di cibo, abbiamo visto una notizia, non so se l'avete vista, è la Campania ha ancora il miglior cibo al mondo. E c'è la classifica.
0: La Campania, amici, la Campania è un'altra cosa.
2: Ah, la Campania.
1: la regione?
2: La Campania.
0: La regione sì. La Campania.
2: E non rientra. Per quanto riguarda la Sicilia, c'è cannoli, arancine e pasta la norma.
0: Hai capito?
1: Sicilia o Sicilia?
2: Quella lì. Ma no. Ma allora. Ma ditelo,
1: Dillo tu, dillo, con parole
0: bene,
1: tue.
0: Bene, dillo bene.
2: Quindi il topolino di Campagna o Campania?

0: Avete sentito delle palle spaziali?
1: Tante stamattina, tante palle spaziali.
2: Ah, delle, sì, sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia, sì, hanno beccato, sì, che poi non si capisce mai se sono fotomontaggi, perché ormai non, come fai a capirlo?
2: Sì, no, infatti.
0: Però a quanto pare nel Queensland, siamo in Australia
2: settentrionale.
0: Bravo.
2: Settentrionale.
0: E tu conosci Australia?
2: No, c'è scritto proprio.
0: Ah. No, hanno beccato delle palle spaziali. Sembrano come, come si chiama quell'animale?
2: Ah, sì, è vero.
0: Che si chiude,
2: sì, armadillo. Armadillo. L'armadillo.
0: Che tra l'altro è anche la coscienza di Zero Calcare. Lo sapevo. Zero Calcare è un fumettista italiano di successo mondiale.
2: Scusami, quando parli così io penso già prodotti da casa.
0: No,
2: Zero
0: no,
2: Calcare,
0: no,
2: che devo andare a comprare.
0: Ma di successo mondiale, perché ha fatto 3 serie su Netflix che sono andate molto bene. E lui disegna già da tempo la sua coscienza come un armadillo.
2: Ah, ok, ok.
0: E l'armadillo ha la voce di Valerio Mastrandrea.
2: Sì,
0: e non è la
2: grande,
0: classica coscienza che ti fa fare le cose bene. No, non fare il cattivo. No, è una coscienza di
2: bella tante.
0: Sì. Comunque sembra un armadillo, sì, ma d'acciaio.
2: Vero.
0: Ma cosa sono alla fine tu, Michael, che leggi tutti questi articoli?
1: Ma le stanno decifrando e le stanno aprendo perché sono matrioska. Cioè, quindi,
0: cioè?
1: Dentro una palla c'è una palla, dentro una palla la palla, palla, palla.
0: È una palla.
2: Di pelle di pollo.
1: Sì, il problema è che queste cose qua non finiscono mai bene. Ve lo dico
0: è
1: già.
0: È vero, alla fine ci sarà un nucleo nucleare, sai quelle cose male?
1: Alla fine o sono bombe degli anni 40, a volte capita che ne so, magari c'è la lezione sulla prima guerra mondiale e il bambino porta a scuola, già capitato, un reperto che ha trovato a casa del nonno.
0: Mio papà ha trovato questo,
1: sì, e c'è, sì, un bambino che aveva portato una bomba. Una bomba inesplosa della prima guerra mondiale.
0: Sì. E lì panico a Dallas, scuola.
1: Hanno evacuato la scuola e il paese.
0: Eh beh, sì.
1: Sì, è sì, davvero, sì, assurdo.
2: Ma tu, Maxi, sai meglio di me che quando lui stampa le notizie, le stampa per. Lui legge il primo pezzo in nero
0: e basta. Sì,
2: gli interessa,
0: sì,
2: la cosa. Sì. Se vai a leggere, sì, pare siano state lanciate da un razzo.
1: Ah sì?
0: Ah, non hai letto? Cioè, è stampato senza leggere.
2: Allora, secondo Alice Gorman, che ha studiato le palle spaziali.
0: È un'archeologa, lo dico perché la conosco.
2: Ah,
0: Alice è un'archeologa.
2: Dice, gli oggetti non sembrano presentare segni di bruciature o annerimenti. Questo suggerisce che potrebbero provenire dal lancio di un razzo che è rientrato sulla Terra.
1: Ah, ok.
0: Ma perché i razzi hanno le palle?
2: Nel senso... ma tu vedi come è messo.
1: ma io basta.
0: No,
1: io
0: scusa.
2: Ma scusami, ma l'immagine.
0: Scusa.
1: È bella l'immagine.
2: Ah, degli occhiali oscurati è bella però l'immagine.

0: Radio 3. Estate. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando.

0: Little Eyes, i Fleetwood Mac.
1: Stavo guardando, prima abbiamo criticato il Mendrisotto perché non ha...
0: Che senso?
1: Non ha, sì, abbiamo criticato il Mendrisotto perché non ha arcobaleni.
0: E cosa ne sai?
2: Non è che l'abbiamo criticato.
1: Sì.
2: Abbiamo detto che la scelta era tra l'inquinamento e gli arcobaleni, e il popolo del Mendrisotto ha detto non è inquinamento, dobbiamo essere diversi.
1: Però con l'inquinamento gli arcobaleni sono più belli,
2: sì.
1: Perché i colori sono più sgargianti.
2: È vero, infatti poi...
0: Ah sì, non è il contrario?
1: No, l'inquinamento... Porta l'inquinamento, porta anche... vi ricordate che c'è stato un periodo dove c'erano dei tramonti sensazionali un 4-5 anni fa?
0: Colori strani, intendi quello?
1: Cioè, colori stranissimi.
2: Violacei, rosa.
1: Esatto. Erano dovuti all'inquinamento su Milano.
2: Sì. L'inquinamento poi è diventato luminescente.
0: Non pensavo.
1: A proposito della Colombia, la Colombia ha un fiume chiamato Caño Cristales, soprannominato il fiume dei cinque colori, e in alcuni mesi dell'anno sembra un arcobaleno.
2: Ma dai!
1: Sì.
2: Ma è dovuto perché?
1: Io credo che è dovuto alle sostanze che circolano.
2: C'è una centrale vicino.
1: Io credo di sì.
2: Che sostanze? Ah, le sostanze. Quelle.
1: No, non quelle. Non
2: quelle del papavero.
1: Non di chi lo vede, di chi guarda il fiume, ma di delle sostanze che vengono rilasciate.
0: Ah,
1: esatto,
0: tu dici sì, dimmi, pensi quello.
1: Certo, ma infatti, facci caso, quando guardi l'olio. Dove hai mai visto l'olio?
2: In giro, hai incontrato l'olio.
1: Se guardi l'olio sulla
2: strada
1: o sulla strada,
2: sì, che si
1: fa
2: dire.
1: L'arcobaleno. Fa un po' di arcobaleno, anche sì. La benzina fa arcobaleno.
0: La benzina sì, la benzina la so.

0: o no? Non lo sapevo.
1: Sì, no, no, è vero. Sì, il dramma è che se guardate, andate a prendere della carne oggi, ogni tanto anche sulla carne.
2: È vero!
0: Che cosa?
1: E c'è quell'arcobaleno di quel colore strano.
2: Dei cristalli di arcobaleno.
0: No, non dico così. Ho scongelato ieri sera 6 salamelle.
1: No, la salamella no, ma tipo roast beef o le viste. Guardale, ogni tanto hanno quella roba che ha l'olio. Sì. Quella specie di arcobaleno.
0: Ma facci caso, non.
1: E io non mi fido. No, non mi fido mai. Poi magari è una cosa normale.
2: No, io conto i colori. Cerco di capire se
1: sono 7. Se sono 7 è andata. E nel senso 7 è il massimo dell'inquinamento.
2: 2.
1: Ma
2: se manca l'indaco già io non.

0: Stavamo parlando di come conservare il cibo, per esempio, non so, l'arcobalinino, lo vediamo magari sul prosciutto, quello dentro la plastichella.
1: Sì.
0: E mi è venuta in mente una cosa che ho letto l'altro giorno riguardo alle banane. Adesso ve lo faccio vedere su Teleticino. Le banane vengono vendute... L'hai vista
1: è
0: questa
1: in Giappone,
0: cosa qui?
1: Questa roba qua.
0: Aruana banana, la una banana al giorno, contiene banane a diversi stadi di maturazione, dalle gialle pronte alle verdi. Che maturano nei giorni successivi.
1: Cioè, te le vendono così.
2: È una cosa giapponese.
3: Sì,
2: però,
3: hai capito.
2: I giapponesi, ad esempio, hanno questo obbligo. Quello che vedi nella foto sulla confezione.
1: Deve essere uguale.
2: Identico.
1: Grandezza, lunghezza, l'ho visto anch'io.
2: Se non è così. Multone.
1: Puoi anche portarlo indietro, ti ridanno i soldi, no? È vero?
2: Sì. Invece da noi, adesso hanno capito, c'è l'immagine solo scopo di divulgazione. Sì. In realtà dentro c'è una cosa secca di solito, mai meglio.
0: Tu che nazione hai detto, scusa?
2: Giappone.
0: Qui c'è scritto Corea del Sud.
2: Allora ho sbagliato io.
0: Corea del Sud, i pacchi di banane vengono venduti con diversi gradi di maturazione, così puoi mangiarne una ogni
2: Corea
0: giorno.
2: Corea del Sud, no, è vero, giusto, non è Giappone.
1: Però è vero quello che diceva sul fatto del...
2: Sì, quello dell'immagine, dell'immagine. Deve essere identico in Giappone, è proprio una regola.
1: C'è un influencer che credo sia giapponese che fa proprio compra il pacchetto
2: e ti fa vedere.
1: C'è la patatina che so, a forma di maccherone, ma è una patatina. Sai che lo apre, prende e deve essere uguale alla forma che c'è stampata. Sì. Ed è tutto così, tutto uguale.
0: Io stavo guardando l'altro giorno, sempre su TikTok, un video che spiegava perché siamo una generazione un po' disillusa. Proprio per le pubblicità, perché per esempio, era un po' ironica la cosa, ma effettivamente è così. Nelle pubblicità vediamo per esempio il sofficino di Mulino Bianco con dentro la marmellata che lo spezzi in due.
2: E cola, è bello, cola, sì, filante.
0: E quando vai a prenderlo nel posto...
2: Che non c'è la marmellata.
0: Non c'è quasi la marmellata.
1: Ragazzi, ma da giovani, quante volte ci sono rimasti male che il sofficino non sorrideva con la forchetta?
0: Ah, ecco.
1: Te lo ricordi?
2: Sì.
1: Che usciva il formaggio a forma di sorriso.
2: Che tu fai così con la forchetta e in realtà si spatascia
1: esatto.
2: Tutto.
1: Sì. Delusione totale.
0: O il famoso grissino che rompe il tonno. Non, io non sono mai riuscito. Voi siete mai riusciti a rompere il tonno col grissino?
1: Non ti hai mai mangiato il tonno col grissino? da te, guarda.
2: Però tu, anche senza grissino, sai rompere comunque.
1: Dici? Non solo il tonno.
2: Non solo il tonno, dai.
0: Però sono tutte delusioni queste,
1: no,
0: ragazzi. Noi oggi stiamo male.
2: Ma non tutti i tonni, era Rio Mare che si spezzava. Sì. Gli altri no. Gli altri c'ho la motosega. E certo.
1: Te mai provato l'olio cuore? È saltato staccionate con l'olio cuore.
0: L'olio cuore cos'era già?
1: È quello che ti faceva saltare le staccionate.
2: È un olio d'oliva che per promuoverlo dicevano. Forse era Dan Peterson che saltava la staccionata.
1: No, lui faceva Iced Phenomenal.
2: Il numero uno per me. Chi è che saltava la staccionata di olio cuore?
1: Era comunque un qualcuno della TV, è vero. Però
2: qualcuno
1: non ricordo,
2: famoso.
1: Sì, però non ricordo.
2: Forse un Mike Bongiorno. No, Mike Bongiorno sarebbe spezzato una gamba, poverino.
1: Salto la 1, la 2, faceva il gioco anche nella pubblicità.
2: Comunque niente, c'era questo tizio che mangiava l'olio cuore, quindi d'oliva, quindi sano, bene, va bene così.
1: E saltava
2: la staccionata, che era in forma.
0: Allora, fra poco salta la staccionata Giorgio Doninelli.
1: Madonna,
2: facci tartaglia.
0: Perché lo vedo dall'oblò. Quindi significa che sta per arrivare Ticino News. Ma prima, le pubblicità che ci sono.
1: Qualcuno scrive Dino Zoff, ma non era Dino Zoff che saltava la staccionata.
2: Sai che.
1: Nino Castelnuovo,
2: sì, Castelnuovo. Bravi. Era lui che saltava
1: Nino Castelnuovo.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 8:59.
8: Ticino News.
9: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Il summit della verità è stato definito così da diversi diplomatici. Il vertice NATO che inizierà oggi in Turchia e dove sono attesi 32 capi di Stato e di Governo. L'incontro sarà presieduto dal segretario generale Mark Rutte. Si focalizzerà sull'aumento delle spese militari e su come gli alleati intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Oltre agli investimenti per la difesa, le discussioni verteranno anche sul sostegno all'Ucraina, con Volodymyr Zelensky che esorta i leader ad assumere decisioni forti. Cambiamo tema. Cosa può imparare un politico dagli astronauti? È la domanda che si è posta il presidente della Confederazione Guy Parmelin a colloquio con la NASA di Houston, tra curiosità sulla vita orbitale, calcio e vino nello spazio. Alessandro Cocca.
10: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato con l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale durante una visita presso l'Agenzia Spaziale Statunitense NASA Houston. L'equipaggio dell'ISS ha risposto in condizioni di assenza di gravità, mostrando anche una bandiera elvetica. Il presidente ha posto all'equipaggio diverse domande, fra cui anche alcune sulla loro vita quotidiana nello spazio, chiedendo ad esempio se fosse possibile seguire i mondiali di calcio e se a bordo vi fosse del vino. L'astronauta Sofia Deneau ha spiegato che l'alcol è vietato per motivi tecnici di sicurezza. A quel punto il presidente ha risposto sorridendo che preferisce rimanere dunque sulla Terra. Ha poi chiesto all'equipaggio una foto del lago Lemano visto dallo spazio, equipaggio che ha assicurato che immagini di questo tipo sono già disponibili e che gliele avrebbe fatte avere.
9: Torniamo ora sullo sciopero aereo all'aeroporto di Malpensa, che domenica ha rovinato i piani di molti viaggiatori, anche ticinesi, un disagio che ha riportato l'attenzione sui diritti dei passeggeri e sulle tutele previste dalla normativa europea in questi casi e non solo. A tal proposito abbiamo interpellato Fabio Capone, responsabile di Cuoni Locarno.
11: Per quanto concerne gli scioperi, c'è una normativa europea. Quindi il consumatore, il passeggero è protetto da questa normativa e se ha acquistato il pacchetto di viaggio presso un'agenzia di viaggi, quindi per pacchetto intendiamo più servizi, non solo il volo, intendiamo quindi l'albergo, il trasferimento, il volo, può godere anche di maggiori protezioni. Per quanto concerne invece eventi che hanno a che fare con la natura, il discorso è un po' diverso. Bisogna capire quanto incidono effettivamente sull'operatività dell'aeroporto e quindi qui è una situazione che dovrà essere valutata in maniera più approfondita. Quindi sono due cose completamente diverse. Per gli scioperi ci sono delle normative ben chiare in Europa. Per quanto concerne i singoli casi vanno, diciamo, valutati singolarmente.
9: Georg Fischer cede alcune delle sue attività con importanti ripercussioni anche in Ticino. Il gruppo industriale sciaffusano ha siglato un accordo per la vendita della sua controllata Precicast, fonderia di precisione attiva nel settore aerospaziale e in quello delle turbine industriali, con stabilimenti anche a Novazzano e Stabio. L'intesa prevede un flusso di cassa di circa 220 milioni di franchi e si inserisce in un ampio piano di razionalizzazione del gruppo volto a concentrarsi sulle attività di base. Chiudiamo con il calcio. Arrivano brutte notizie da Vancouver. Stando al Blick, infatti, l'attaccante rossocrociato Johan Manzambi avrebbe riportato un problema a un ginocchio durante l'allenamento e di conseguenza dovrebbe essere assente questa sera nella cruciale partita dei rossocrociati contro la Colombia. Fischio d'inizio, lo ricordiamo, alle 22 ora svizzera.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: L'infotraffico.
9: Traffico rallentato dalla dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio, dalla dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e anche da Magliaso a Manno su più tratti.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
9: Altra giornata in prevalenza soleggiata con alcune velature ad alta quota, a basse quote invece la temperatura massima si aggirerà attorno ai 32 gradi.

0: Inizia l'ultima ora di Sombrero, Michael Casanova, Denny Morandi, Maxi B, Radio 3, magari sì. Qualcuno si è appena sintonizzato, sappiate che tra una ventina di minuti andremo a sentire l'amico e giornalista sportivo Luca Sciarini, anche perché dobbiamo capire un po' questa cosa della Svizzera.
1: Esatto.
0: Stanno uscendo notizie abbastanza sicure su Manzambi, che dovrebbe essersi fatto male a un ginocchio alla fine di un allenamento, non bene.
1: Quindi prima si pensava di una tattica, in realtà probabilmente fuori davvero, però magari lo porta in panchina gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora, se non è gravissimo l'infortunio.
2: Se non è gravissimo, sì,
0: resta a disposizione, diciamo.
1: Se non è gravissimo, ma anche perché lui il ragazzo, cioè sai che botta deve essere, sei comunque nel prime in questo momento, cioè tocchi in pallone, segni.
0: Tutti parlano di te,
1: non è giovanissimo, quindi se non è evidente lasciarlo in panchina, ovviamente no. Se l'infortunio è grave sì, però secondo me lui dirà guarda io un quarto d'ora me la sento.
0: I grandi giocatori però mi sembra, adesso mi smentirete sicuramente, lascia stare la gamba rotta a Conera, giusto?
1: Sì,
0: gamba rotta. Però i grandi campioni no infortunio, mi sembra ci siano tutti. Aia.
2: No,
0: non devo dirlo.
2: Esatto.
0: Perché con lo sport è brutto, non puoi dire niente.
1: Perché te dici porta male.
2: Gli sta gufando.
0: Ma non sto gufando.
2: È come dire, è un po' che non abbiamo problemi con la radio e poi si blocca la radio.
0: Non è così.
2: È già successo più
0: no,
2: volte.
0: No, dico problemi li abbiamo sempre. Non è che è un po' che.
2: Tra l'altro ci state ascoltando, perché ieri non ci sentivano.
1: Ieri
2: non ci sentivano da nessuna parte.
0: Solo a Corippo è andata tutto il giorno.
1: Lì è andata molto bene.
0: Solo lì.
1: Lì è andata molto bene.
2: No, dovremmo sentire Guy Parmelin, perché su Guy Parmelin noi vogliamo fare un poster e noi vorremmo fare la figurina anche di Guy Parmelin.
0: Sì.
2: Perché se la merita.
0: Che ha lanciato una moda incredibile.
1: Capellino,
0: beh, sicuramente ispirato a Trump.
1: Sì.
0: Great America Again, era così
1: sì,
0: la
1: esatto.
0: frase. Invece in questo caso è Great Since
1: Svizzera.
0: Dov'è?
1: No, c'era qualcosa con la Svizzera.
0: Sì, 1991.
1: Esatto.
0: È bello perché lui l'ha portato come Trump, cioè sotto vestito bene con giacca e camicia e il cappellino sportivo ci stava.
2: E fa effetto perché comunque dici un personaggio così importante è in giro con il cappellino, sai. Il cappellino
1: è un momento anche di gioia, di no?
2: Però il cappellino toglie
0: credibilità.
2: Ecco, forse la parola giusta è credibilità.
0: Però aumenta l'economia, perché sono stati venduti non so quante migliaia di subito, il giorno dopo. Bam bam bam, richiesta incredibile.
1: Un attimo.
2: Secondo me l'unico che può indossare il cappellino con credibilità è Mattia Crocitorti. Cioè Mattia Crocitorti col cappellino. Ma è vero.
0: Mattia Crocitorti non porta il cappellino. Porta sta cosa con l'ala che guarda come cavolo lo porti.
1: È vero.
0: Ma mettilo bene sto cappellino.
1: Allora
0: però.
1: Confermano infortunio al ginocchio e fuori davvero,
2: Ma conferma chi?
1: La Atena, una nostra ascoltatrice.
2: Atena.
0: Bro, okay. Ma scusa.
2: Ma è la Atena nel ritiro della nazionale.
0: Se lo dice Atena, tu stai muto e fai un accenno di sì.
1: Qualcuno ci fa sorgere un dubbio, Maxi. Non era Giacomo Agostini che faceva la pubblicità dell'olio cuore? Credo.
0: Giacomo Agostini, Centauro.
1: Lui grande Centauro.
0: Motociclista,
1: sì.
0: Tra l'altro, credo quello che ha vinto più mondiali in assoluto. Siamo a quota 13.
1: Ah sì, forse
0: è lui,
1: sì,
0: Giacomo Agostini.
1: Vale non ci è arrivato,
0: No,
1: si è fermato
0: vale
1: a 10.
0: 9.
1: È vero che il decimo gli hanno fatto quella roba.
0: Adesso Marquez è a 9,
1: è vero.
0: E vuole il decimo. E Rossi lì sì che se la gufa tutte le volte che corre.
1: Comunque pare sia Nino Castelnuovo.
0: No, Nino Castelnuovo, ve lo garantisco.
1: Saltava la staccionata.
0: Me lo ricordo.
2: Adesso però c'è Samurai J.
1: Sì.
2: Con Flamengo. Paranoia.
1: Flamengo.
2: Flamenco?
1: Flamenco.
0: Sì.
1: Paranoia e paranoia.
2: Ne becco una.
0: Però la paranoia sì.
2: Bravo.

0: Samurai J, tu lo conosci? Samurai J è un artista che segui?
1: Sì, sì, sì, conoscerlo lo conosco perché so che ha fatto bene a Sanremo e secondo me merita di vincere.
2: Non è, tu ti confondi con Seif.
1: Ah, ecco, vedi.
0: No, no, ha fatto bene anche Sanremo.
3: No,
0: sì,
3: però ha fatto bene a Sanremo.
2: Però Seif è andato sul podio.
1: Sì, non è tu mi piaci tanto, giusto?
0: No, quello è Seif.
1: Sì. Li ho
0: confusi. Genovese, tunisino, più legato al rap. Invece Samurai J sempre zona rap, ma
2: napoletano.
0: Diciamo
2: lui è zona napoletano. Lui è napoletano, sì, di origine.
1: Io ho una domanda, perché i rapper si chiamano tutti J-Ax, Jay-Z e Samurai J? J cosa vuol dire?
0: È la J, sarà l'iniziale del nome.
1: Ma scrivono J-A-Y.
0: Ma lo chiede a me, io mi chiamo J?
1: No,
2: Maxi J stava bene.
1: Maxi J,
0: la grande J.
1: Però effettivamente anche i rapper usano. Ci sono rapper che hanno utilizzato C, tipo uno si chiama C, tu sei B, c'è chi si chiama C.
0: Ah, dici, che ne so, Johnny C.
1: Eh sì, Casey, c'era Casey.
2: Che the Sunshine Band. Ma Casey in the Sunshine Band.
0: Sì, ma quello era KC. E poi erano gli anni 70.
1: C'era anche il KFC.
0: C'è
1: KFC.
4: Che no, però ricordiamo
1: Carol B, c'è Carol B
4: e Carol G, ma fa niente.
1: Ma è G?
0: E beh, è importante anche la lettera, non è che a caso, Carol G.
1: C'è qualcuno che si chiama B di cognome? Che non sei tu.
4: Ah, Jenny B, Paradise Beach,
0: sì?
4: Paradiso Beach.
0: Jenny B?
4: Alla Sorrenti e Jenny B.
0: Sai chi è Jenny B? This is the rhythm of the
1: certo,
0: night.
1: Certo, certo. Però ci sono altri rapper che si chiamano con una sola lettera e tu non li sai.
0: Sì, c'è Eric B e Rakim. Eric B è un rapper.
1: Ok, sì.
0: Poi, che ne so, altri non mi viene in mente con la B, ma ci sono, sì. Elea, che è ticinese.
1: Elea.
0: Lei ha detto, io inizio l'alfabeto, perché tutti te la lasciano là, la prendo io.
1: E lei viene prima di te.
0: Sì, c'è Elea, Maxi B, Johnny C.
4: Poi c'è anche Cardi B, ci segnalano Cardi B.
0: Cardi B,
1: era quello che volevo dire io.
4: Immagino.
0: Sì, sai che Cardi B è una donna, sì.
1: Sì. Però io l'associo sempre ai Cardi.
0: I Cardi B.
4: Qualcuno scrive, ma la J non sta per Junior? Non sempre. E tanto non credo che sia J.R. Junior.
0: Sì, e poi qui è scritto J-A-Y. Quindi è J. Ad esempio, da noi c'è un grandissimo DJ, J.K. si chiama proprio.
4: Ah sì?
0: Che ha partecipato ai mondiali, insomma.
4: Ma hai fatto qualcosa anche con te?
0: Sulla
4: l'ultimo singolo sulla mappa.
0: Sì, sì, no, ma lui è stato uno dei DJ più forti al mondo. Cioè andava a fare i mondiali, arrivava terzo, secondo in America. Uno forte, lui si chiama J.K.
4: J.K. E J.K. ricordiamo che è anche il capitano dei Jamiroquai, Jason K.
0: Anche?
4: È vero.
0: Ecco, ha ragione. Jason.
4: È vero. Jason K.
1: Allora, nel nostro palinsesto purtroppo non funziona il browser, ma io...
4: Ah, anche qua non funziona.
1: Non funziona il browser, quindi diciamolo al nostro buzzer che il browser è inattivo.
4: È schiacciato all.
1: No, guarda cosa succede. Search fallito.
0: Sì, stai cercando. Sai quando dicevi... È come se in radio è da tempo che non succedono problemi.
4: No, l'hai detto,
1: È la prima volta che non mi funziona il browser.
0: Sì, sì, ma te l'ho detto che non è da tempo.
1: Però volevo, visto e considerato che stiamo parlando di rapper...
4: Scusami, posso interrompere? No, perché ho dato questo messaggio che è interessante.
0: Parlando
4: dei cappellini di Guy Parmelin.
1: Sì.
4: Qualcuno scrive, i cappellini furono creati nel 2017-18 dall'ambasciata svizzera in Nuova Zelanda. Se fate una ricerca trovate la storia, ciao.
0: Ma bravi però, perché la frase, ad esempio, è un cappellino che metterei volentieri.
4: Sì.
0: Cioè se lo trovo lo prendo.
4: E pare sia un prodotto già del 17-18 dall'ambasciata svizzera in Nuova Zelanda. È stato creato da loro.
1: A me viene il mal di testa col cappellino. Non so per... A te no.
4: Perché non lo devi stringere.
0: Sformata, dai.
4: Poi tu lo stringi troppo qua dietro.
0: Sì.
4: Sai che ci sono...
0: Guarda che fronte lucida. Quella roba lì, il cappellino. Se sfrega oggi, sfrega domani, ti fa male.
4: È vero, sei lucida. Hai messo un po' di quella roba?
1: No, stamattina no.
0: È andata via la Marghe, basta.
1: Oggi no.
0: Si lascia andare.
1: Vabbè, comunque volevo ascoltare una canzone che da un po' che non sentiamo.
0: Tipo? Quale?
1: Che è con Lorenzo Campani.
4: Ah, già lo so.
1: Vai. Vediamo se la sai. Lorenzo Campani,
4: Maxi B.
1: Sì, con
0: scappiamo. Adesso.
1: Scappiamo
0: adesso.
1: Quando?
0: Subito. Adesso.
4: Ma perché non c'è scucello nel nostro coso?
1: Sì, ma non va il browsers.
4: Browsers.
1: Non va il browsers.
0: Comunque è tantissimo che la radio non ha problemi.

0: perché non mi porti via in quel posto solo nostro.
1: Rubami il cuore, fanne quello che vuoi, ci troverai solo schegge di noi.
0: Perché non mi porti via in quel posto solo nostro.
2: Ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: se tiene sti volumi per ancora un anno diventa sordo, perché...
1: alti il volume del
0: altissimo, non so io
1: l'ultimo che... così era Riccardo Pellegrini, te lo dico, caro Miguel,
0: e Riccardo Pellegrini non sente
1: effettivamente adesso poco.
2: E tu invece ce l'hai basso qua,
0: ma cerco di preservare l'udito, cioè
2: in base all'altezza il volume delle cuffie. Ho capito.
1: Sì, ma in base a quello.
0: Oddio, dove sono le basi qua nel tuo qua? Basi diverse.
2: Io sono nella postazione di Maxi B. Posso descrivere la postazione di Maxi B?
1: Sì.
2: Allora, abbiamo il tabellone di Euro 2021 qua, mm-hmm. e non del mondiale.
0: Non è vero.
2: Sì.
0: Non
2: va. Poi sì, sulla destra abbiamo il telefonino che è...
1: Non apriglielo che sta giocando la partita.
2: Ah, no,
1: che
2: stai giocando? Sta giocando a... Allora, torneo, un altro tabellone, torneo con... allora, AI Autumn è finita 4-1.
0: Hai visto dove sono in finale?
2: Catherine Ruizeling
1: Zeta Jones
2: 10-2. Maximiliano contro Xavier 6-0. Tu sei Maximiliano?
0: No, sono Xavier, guarda. Gioco in incognito.
2: Chang contro Dave è finita 4-5.
1: Chang.
2: Sì.
1: Chang.
0: Anche giapponesi giocano.
2: Hai battuto. No, ma scusa, stai in finale.
0: Te l'ho detto, te l'ho appena detto. Non toccare giù le mani.
2: Allora, c'è Maxi B in finale contro AI, che è cinese.
0: Sì, contro la cinese.
2: Cina.
0: E i cinesi giocano bene,
2: Ma ci gioca?
0: No, io gioco solo nelle pause quando si può.
1: Scusa, fammi vedere io Candy Crush a che livello sono arrivato. 1244.
2: Ma quando è che giochi te? Nel senso,
0: allora, quando c'è l'informazione stacco il cervello, perché a sentirti tutte le ore è tosta. E allora faccio una partitina.
2: Sì.
0: Poi a casa, quando mi siedo sul trono o vado a fare le tasse, chiamala come ti pare, mm-hmm. gioco, sì. e basta, punto. Quelli sono i momenti.
2: E questo gioco qua non hai, diciamo, delle quote, quindi possiamo parlarne.
0: Sì. Mini football. Perché tocchi lo schermo, man?
1: Giacomo!
2: Non tocco. Il gioco come si chiama? Così diamo, facciamo informazioni.
0: L'ho appena detto, mini football. Lo ascolti.
1: Mini football.
2: Sì. E i giocatori mi hai detto che sono anche giocatori del passato, quindi puoi giocare con Maradona.
0: Allora, ti spiego la mia formazione.
2: Vai.
0: Portiere, Buffon. Poi davanti due centrali ho Maldini, detto il capitano.
2: Sì.
0: E Beckenbauer.
2: Ok. Mm-hmm.
0: Terzino, non mi chiedere perché ho messo Maradona.
2: Allora, dovevamo chiamare Sciarini non ci risponde più.
0: No, adesso
1: se non risponde più.
2: Se sente sta cosa qua non ci risponde.
1: Se te scappi e non ci lasci il numero, come lo chiamiamo?
0: Non potevamo chiamarlo.
1: Col piccione viaggiatore.
2: Ragazzi, non avete il numero di Sciarini?
0: No, effettivamente no.
2: Lavora qua dai tempi che furono, tu facevi i suoi sottopanni.
0: Sciarini non lavora dal 64, a dire la verità.
1: Ma fa nulla.
0: Infatti. Ah. Poi dall'altra parte, terzino ho.
1: Aspetta, quindi terzino sinistro ha messo Maradona.
0: Maradona.
1: Piede sinistro, giusto.
0: Maradona. Dall'altra parte ho messo il coreano, quello forte.
1: Song.
0: Terzino. A centrocampo ho messo nell'ordine
1: Ancelotti.
0: No. E Roberto Baggio, quello non poteva mancare.
1: Ma a centrocampo?
0: Sì, dietro le punte.
1: Ah, ecco.
0: Numero 10.
1: Fantasista.
2: Sì.
0: Davanti Mbappé, che corre come una lepre. Eh? Sulla fascia sinistra ho messo Ronaldo.
1: Mm.
0: Messi di fianco a Baggio.
2: Sì.
0: E sulla fascia destra ho messo Salah.
1: Ah.
0: Questa è la mia formazione.
2: Per dare un po' di pepe alla formazione.
0: Salah.
2: E lo metti così, lo metti
0: così. Come il tizio.
2: Quando fai la formazione fai così.
1: Bello questo gioco. Mini football si chiama allora.
0: Sì, è molto bello. Avevo Francesco Totti, ma dopo ci sono i parametri. Più lento, bravo più nel tiro. E quelli lenti poi sono difficili da far giocare.
2: Ma la cosa divertente è che hanno il corpo piccolo e la testa grande.
0: Sì.
2: Come quei personaggini che muove la testa.
0: Sì, quelli che metti sul cruscotto.
1: Ma che ricordi però. Non so se lo ricordate, la Nintendo, il gioco dell'hockey.
2: Sì.
1: C'era il magrolino, sì. Il medio. Ve li ricordate?
0: Sì, me lo ricordo.
1: E avevano la testa grossa così, il corpo piccolino, e poi avevano due magliette basta. A strisce verticali, orizzontali.
2: Sì.
1: Gialle nere,
0: sì,
1: e blu,
0: sì.
1: E nere.
0: Ma quindi tu giochi? Hai dei giochini a cui.
2: No, io.
0: Figurati,
2: no,
0: lui è adulto. Lui.
1: Sì, lui ha solo.
2: Ma i videogames.
1: Lui ha solo quelli con le batterie.
2: Ce li ho dentro. Vabbè, gioco adesso. Va bene? Faccio la partita.
0: Michael.
1: Gioca.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Ogni momento insieme a te.

0: Alba.
1: Sì.
0: E ti abbiamo chiamato.
2: Però mi sono spostato per evitare traumi pesanti, come sempre, dal letto alla poltrona, perché si fa sempre poi una mezz'ora di debriefing in poltrona, sì, dove guardo gli highlights della partita. Ho visto adesso la doppietta di De Cattelaer.
0: CDK,
3: che era morto fino a ieri, in realtà non è che ha giocato benissimo e si è svegliato.
2: Ma due gol contro gli americani.
0: Luca, sei contento per il Belgio? Cioè, dopo quello che è accaduto, quel gesto di Trump che ha fatto togliere praticamente la squalifica al giocatore degli Stati Uniti, tanti avranno goduto per la vittoria del Belgio, anche per quello, no?
2: Ah, certo, senza dubbio, anche perché era una cosa sicuramente ridicola, antisportiva al massimo, e penso che sia stata una cosa alla fine che abbia motivato tantissimo i belgi, perché poi il calcio si gioca anche sulla psicologia.
0: Vero.
2: Casanova, che ha giocato ad alti livelli,
3: la battuta è entrata, giusto,
2: ha fatto tre partite ad alti livelli potrà confermare che se sei carico, cioè se un avversario ti dà, adesso a parte gli scherzi, una motivazione così,
0: sei ancora
2: giochi
0: più
2: con
0: carico,
2: un altro ritmo. E mi è venuta in mente, tra l'altro, una battutona mentre dormivo stanotte, quando mi sono svegliato verso le 5:30, così a fare la prima volta la pipì, si può dire?
0: Sì, certo.
2: Juan Famia Dingang se gira al Balogang.
0: Beh, questa è bella, il Balogang, è vero.
3: Questa è bella,
0: è vero.
2: Lo so. Di notte ti faccio le cose migliori, tranne quella roba là che ormai non si fa più da una vita, però dico per il resto.
0: Per il resto c'è.
2: Così.
0: Ma te le segni, le registri, cosa fai? Restano in mente?
2: No, le dico a voi perché mi vergogno a segnarle.
1: Noi vorremmo sapere, visto che tu hai contatti privilegiati con sia il Blick che diciamo la Svizzera,
0: se è così, se è ufficiale.
1: È pretattica o Manzambi non sarà del match?
3: Perché sembra che non ci sia.
2: Non gioca. Ma perché pare che abbia da fare. Ha trovato da fare qualcosa a Vancouver, ha detto: ma sì, ho già giocato qui, basta. Dai, cioè adesso
0: sì.
2: Che noia sto calcio, anche lui ha bisogno un po' di vacanza. A parte gli scherzi, spero comunque sì, che probabilmente non gioca dall'inizio, ma che possa andare in panchina in caso di bisogno, magari. Chiaro che è un brutto colpo, però sai, ti ripeto, anche lì non tutti, magari in una partita del genere ci può anche stare di giocare un po' più accorti e dunque magari mettere un altro giocatore al suo posto, anche se per me lui deve sempre giocare, ovviamente.
0: Luca, domanda così veloce a bruciapelo, visto la sua assenza, secondo te Yakin utilizzerà la stessa formazione che ha utilizzato contro il Qatar?
2: Bah, è possibile, ci può stare, bisogna capire se a terzino destro se gioca Widmer o Zaccaria, però ha giocato bene l'ultima, dunque potrebbe essere confermato. E dopo Ebischer, per avere magari una squadra un po' più coperta, ecco, magari se Manzambi non può giocare dal primo minuto, magari ha paura che magari un piccolo affaticamento dovesse essere necessario, magari lo rischierebbe gli ultimi 20 minuti nel caso fossimo in ritardo di un gol. Così ormai penso questa strategia. Non credo che si arrivi a fare una pretattica del genere, mandare fuori tre giocatori dall'allenamento. La vedo un po' troppo. Anche per Yakin la vedo un po' troppo. Sarebbe troppo, una roba troppo intelligente da fare.
3: Ma tra l'altro, sta Colombia la stiamo descrivendo come fortissima. Non è che stiamo un po' creando il caso spauracchio?
2: Sai cosa? È una di quelle squadre che ha esperienza, perché se vedi l'età dei giocatori sono tutti attorno ai 30 anni, dai 28 in su, dunque è pericolosa, finisce un ciclo, però sono pericolosi, e davanti sono bravi con Dia, Suarez, e così sono giocatori comunque abbastanza, perché vedono la porta. Dietro hanno comunque ogni tanto qualche calo di tensione, chiamiamo. Bravo, defiance, così ogni tanto qualcosa concedono. Bisogna, secondo me, questa sera sarà importantissimo fare una grande partita difensiva. Ecco, stasera Akanji deve dimostrare ancora di essere uno dei migliori difensori del mondo. Questa sera è la vera,
3: c'è bisogno,
2: forse la prima vera partita che dovrà dimostrare di essere un grande giocatore. Stasera ci sarà bisogno comunque con questo attacco della Colombia. Se noi dietro giochiamo bene, davanti li possiamo colpire, possiamo anche vincere.
1: E il portiere della Colombia si chiama Vargas, è imparentato con il nostro giocatore?
2: È un cugino del lontano, sì.
1: Ah sì?
2: Sì, No, non è vero, non lo so.
3: Sono rimasto male.
2: Cioè, ma tu mi chiami alle 9:30 del mattino.

0: mattino e pensi che io...
1: Ma scusa, cioè, a che le parentine?
0: Ma scusa un attimo, ma che domande fai? Ma che domande fai Casanova alle 9:30 del mattino?
1: Ma io pensavo, cioè, visto che è la prima puntata...
0: Poi Vargas è come i Bernasconi, lo sapevi?
2: Esatto.
1: Sono tanti?
2: Tanti.
3: Ma sì.
0: Tantissimi.
3: È come Rodriguez, sì. Ce ne tanti.
1: Infatti c'è un Rodriguez nel
3: James.
0: Ma scusa, sto ragazzo qui è sveglio. Che culo. Informazione voi, uno così sveglio, uno così sveglio.
1: Ma giochiamo a specchio veramente. Vargas da noi, Vargas da loro, Rodriguez da noi e Rodriguez da loro.
0: Davvero?
1: Sì, è davvero. Io sono sconcertato.
3: Adesso ci attacca in faccia, vedrai. Sì. 3, 2, 1.
4: Grazie mille.
1: Tu la prima puntata di Fuori
0: Gioco. No, veramente mi piace. È bellissimo parlare di calcio con voi, di tattica, perché veramente si vede che si va nella profondità
1: l'allenatore,
0: della partita.
1: L'allenatore.
3: Cosa l'allenatore?
1: Si chiama Iachin.
0: Si chiama Iachin anche quello Mura. Sì, Iachin anche quell'altro.
1: Néstor Iachin.
0: Sì. Sì, Néstor Subiat Iachin si chiama.
1: No, tu sei preparato sulla Colombia perché la prima puntata di Fuori Gioco ti sei presentato con la maglietta della Colombia.
3: Vero.
0: E avevo già capito tutto, ragazzi.
1: Tu l'avevi già capito. Tu sei un precursore.
0: Avevo già capito che saremmo arrivati. Sono un precursore, avevo già capito. Avevo detto che si arrivava lì. Tra l'altro ho detto Inghilterra campione del mondo la prima puntata, sapete che finisce così, no?
1: Dici?
0: Cioè, non guardatelo neanche il mondiale, io ve l'ho già detto la prima puntata. Allora, vince l'Inghilterra. Non so come succederà, ma vincerà l'Inghilterra.
3: Allora, è deciso.
4: I Simpson avevano predetto la finale Messico-Inghilterra. Col Messico non ci hanno preso.
0: Ah, vabbè, ma i Simpson.
4: Hanno predetto tante cose.
0: Cosa vuoi che ne sappia l'ex allenatore della nazionale svizzera di hockey di calcio? Scusa. Cosa vuoi che ne sappia?
1: Esattamente.
4: Vero anche questo. Luca, velocemente, siamo in chiusura.
1: Siamo in chiusura, sì.
4: Lo so che magari tu non sei uno di quelli che lo fa, ma un pronostichino.
3: 50-50
0: pronostico oggi. Allora, pronostico: si arriva ai rigori, vinciamo con Kobel che para due rigori, uno Luis Diaz e diventa e scaccia il fantasma di Sommer che purtroppo non è ancora riuscito a fare finora e diventa l'eroe nazionale.
4: Ci sta, intende come para rigori che Sommer ne parla.
1: Lo comprerai
0: Co bel portier.
1: Lo comprerai il cappellino
0: Co bel portier.
1: Il cappellino di Guy Parmelin, lo comprerai? Quello con Svizzera.
0: L'ho fatto arrivare, io li faccio arrivare taroccato su Amazon, mi è già arrivato.
1: Cambiando la
0: 3 data. Euro e 45 taroccato su Amazon, perché su Temu costava 3,80, l'ho preso su Amazon.
1: Ma lo sai che adesso tu puoi decidere cosa scrivere davanti al cappellino e visto che tu con la maglietta che avevi indossato quando hai fatto l'allenatore a Losone, ho acquistato una maglietta con dietro scritto Your Name.
3: Ok.
1: Perché si era dimenticato
3: di mettere il suo nome.
1: Di mettere il suo nome e di default c'era scritto Your Name.
3: Certo.
0: Però quelli di Amazon non sveglissimi, però anche loro, dai, mettetelo vuoto, cosa mi metti? Togli Your Name, scusa, togli Your Name e metti My Name, scusa almeno, voglio dire, no,
1: giusto.
0: Scusa.
1: attenzione,
5: salita del volo con destino alla felicità.
1: Ciao Luca, buon viaggio.
4: Luca, grazie.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Dai,
1: ciao,
0: buone vacanze a tutti e buon anno. Ciao.

0: viajando por el mundo. Bellissima questa canzone. Secondo me questa sarà la hit dell'estate.
1: Immagino, sì.
2: È uno che la vede lunga, lui.
0: A luglio, tra l'altro.
1: Sai perché dice questo? Perché io a metà giugno di qualche... dall'anno scorso, mica due anni fa.
0: Due anni fa,
1: vabbè,
0: sì.
1: Ho predetto che Tananai e Annalisa avrebbero fatto il botto con
2: a giugno,
1: storie
2: però.
1: Brevi. A giugno,
2: a giugno, sì.
1: E poi a fine agosto, inizio settembre, sai che fanno all'arena,
2: sì, sì, sì.
1: Vinsero loro.
2: Eh sì, certo.
1: Ma io già lo dissi.
2: Invece lui a metà luglio dice: ma sai che
1: ma
2: forse.
1: Sai che forse ha già vinto.
0: A stasera, ragazzi, ci vediamo a Bissone per la nazionale svizzera, perché solo lì si vedrà il match. Non, gli altri schermi giganti non andranno.
2: Verranno
0: oscurati.
1: Esatto.
0: No signal. Solo a Bissone si vedrà Svizzera-Colombia.
1: Sombrero tornando mattina. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
8: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
9: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 franchi invece di 137.
9: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: Sono le 10 in punto.
12: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono, temperature fino a 44 gradi in Spagna, allerta per il caldo estremo, così come anche altre zone mediterranee, pure in Svizzera, seppur in maniera più limitata, si boccheggia. Giorgio Doninelli.
15: La Spagna affronta la seconda ondata di calore dell'estate con tre giorni consecutivi di allerta meteo di livello rosso e con picchi di temperature fino a 44 gradi e la soglia dei 40 che sarà superata in gran parte della penisola iberica. Aragona, Catalogna e Comunità Valenciana sono le regioni più colpite dal rischio estremo per il grave impatto delle alte temperature sulla salute. Un'ondata di caldo che evidentemente non riguarda solo la Spagna, ma anche Francia, Portogallo e Grecia, paesi che devono anche far fronte a diversi incendi boschivi, alcuni dei quali ancora fuori controllo. E anche la Svizzera tutta è alle prese con il robusto anticiclone centrato sul vicino Atlantico. Domani in Ticino si dovrebbe raggiungere l'apice con punte fino a 35 gradi, mentre l'allerta canicola di livello 3 resterà in vigore almeno fino a lunedì.
14: Il Consiglio federale propone più tutele per le vittime di violenza sessuale commessa sotto effetto di droghe o in stato di incoscienza. La modifica accolta dalla maggioranza dei partiti permetterebbe l'accesso alle prestazioni dell'assicurazione infortuni. L'UDC è contraria, temendo più costi e burocrazia, chiedendo una denuncia penale obbligatoria. La riforma mira a colmare una lacuna della legge attuale che penalizza alcune vittime incapaci di opporsi. Le segnalazioni della processionaria della Quercia sono in forte aumento in Svizzera, con infestazioni estese soprattutto nella Svizzera orientale. I bruchi, favoriti dal caldo e dai cambiamenti climatici, sviluppano peli urticanti che possono causare allergie, irritazioni e problemi respiratori. La specie è presente anche in Ticino. Gli esperti invitano a non toccare nidi e larve, evitando le zone infestate, segnalando eventuali casi alle autorità. La borsa svizzera apre in lieve ribasso la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.291 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a ieri. Gli investitori continuano ad osservare l'evoluzione della situazione in Medio Oriente e guardano anche all'avvio del vertice NATO in Turchia, che potrebbe avere ripercussioni geopolitiche.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
13: Infotraffico.
14: Traffico fortemente rallentato in via Besso a Lugano, rottura della rete idrica sta provocando problemi di traffico invece a Balerna tra via Motta e via Monti, traffico poi alla frontiera di Bizzarrone tra Bizzarrone e Genestrerio.

0: Can't Fight the Moonlight.
1: Questa suona molto Britney Spears, no?
0: Sì, vero, vero. Lo stile è quello. Lynn Rimes.
1: Esatto, c'è qualcuno che ha preso ispirazione.
0: Forse qualcuno ha plagiato qualcun altro. Eh?
2: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
0: 10:07, ben ritrovati, buon martedì 7 luglio. Ciao Rubiz.
1: Ciao Danny, ben ritrovati.
0: Devo togliermi il Ticino News ultima ora.
1: È rispettabile te col Ticino News. Ma.
0: Allora, durante il pranzo, settimana scorsa, mi rimaneva il Ticino News giorno.
1: Sì, quello certo, lì, proprio certo, quello certo.
0: Lo lasciavo perché so che un giorno.
1: Lo so che c'è questa.
0: C'ho questa rovina qua.
1: Ma hai fatto anche delle notizie perché ero di sotto, proprio qua sotto c'è l'ufficio di Sasha. Mm-hmm. Eravamo lì che guardavamo e sul mezzogiorno e hai fatto delle notizie.
0: Vedi? Ma ora proprio un giorno vorrei essere di là alle 18, benvenuti in giacca e cravatta. Prima qua la foglia, quella di. Poi di là in giacca e cravatta.
1: quella del Canada.
0: Quella del Canada. L'acero del Canada e poi di là. Allora, ben ritrovati, un altro retro in compagnia del Ruben e del Danny. Leggera, tanta musica, qualche giochino, il nostro album con le figurine da regalare. Poi un'altra ora la farei con Vale anche oggi, giusto?
1: Un'altra ora continuo col Vale fino a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno. Poi a mezzogiorno ricordati che devi.
1: Andiamo a pranzo.
0: Devi andare a mangiare. Andare a fare il pranzetto.
1: Mi ricordo. Napolentina.
0: Detto questo, prima si parlava di giochi, diciamo così, su cellulare che ti tengono compagnia durante i momenti di buca, di ora buca, come magari la fai tu con la Lolla. Per esempio, Maxi tra un news e l'altro giochicchia velocissimamente, io uguale.
1: Sì, certo.
0: Giusto per far passare il tempo. E ci si chiedeva quali sono i giochi che si utilizzano per ammazzare il tempo. Anche al trono, per carità. No, devi spedire l'email.
1: Soprattutto al trono.
0: Che poi ti rimangono, vedi qua, rossi sul ginocchio.
1: Ti si addormenta alle gambe, che ti alzi con le formiche.
0: Io, per esempio, sono da Candy Crush.
1: Ok, sì, che è quello che fai cioè.
0: Sì, esatto, che devi abbinare le cosine per poi. E sono anche basso come livello, perché ero convinto di essere altissimo, tipo 1244. Due ascoltatori mi hanno inviato il loro arrivo, il loro livello.
1: Ah, ho visto, qua c'è un 10.000.
0: 10.484, poi abbiamo un 10.221, quindi sono un po' indietro io. Sono un pochettino indietro.
1: Diciamo che qua tempo sul trono passato.
0: Esatto. La Vani scrive: buongiorno ragazzi belli, ciao Vane. Poi ciao raga, mi manca la foto o la figurina, credo, della Laura per finire la collezione. Come si può fare per averla? Di ascoltare la radio.
1: Esatto.
0: Qualcuno usa Township come giochino così sul trono per far passare il tempo?
1: No, non so a che cosa si gioca.
0: Ecco, visto e considerato che ormai a Candy Crush mi sto quasi annoiando, snocciolatemi qualche giochino che utilizzate voi. Ecco, tipo Township. Ci sarà qualcos'altro? Altri ascoltatori che utilizzano giochini.
1: C'è Angry Birds, quello.
0: È vero.
1: Quello a tirare gli uccelli, che detta così non è.
0: Lì possono giocare anche gli uomini in quello o soltanto.
1: Assolutamente sì, non c'è nulla di malizioso.
0: Sai cos'è un altro che mi piace? È Farmville, cioè che devo ricostruire un'intera fattoria.
1: Ah sì, ma quello era diventato popolare su Facebook
0: un po' di anni fa,
1: mandami quattro pannocchie.
0: È vero, c'era lo scambio di pannocchie, è vero. Vabbè, questo se volete faccelo sapere, se no fa nulla, noi abbiamo comunque da regalarvi emozioni in questa oretta insieme.
1: Sì, emozioni e grandi sorrisi.
0: Quindi Laura chi? Perché attenzione, Laura Zucchetti o Laura Milani? Non c'è la Milani?
1: No, non c'è.
0: Allora solo la Zucchetti.

0: Si chiama Kodak ed è il nuovo singolo di Willy Peyote da Radio 3. Allora, mi stanno prendendo un pochettino in giro gli ascoltatori per quello che riguarda Candy Crush. Cioè, io ho convinto di avere un livello altissimo. Gente che è arrivata al 18.274, tipo Enidio.
1: E te sei al 1000?
0: Io sono al 1200. Vabbè, grazie Enidio, eh.
1: Da quando sei babbo, più lavoro, cioè
0: poco, capito?
1: Scoppiano due o tre bollicine, non è che c'è proprio tempo.
0: Poi attenzione, io non sono uno di quelli che compra, per esempio, vite o combo per andare avanti negli schemi. No, io mi arrangio.
1: No, boh, sì, ci mancherebbe.
0: Piuttosto, cioè, guarda annuncio video, è presente che se guardi il video, sì, hai vite in più, hai bombe in più, queste robe qua.
1: Vuoi giocare una volta?
0: Piuttosto guardo quelli, sono di 30 secondi l'uno, ne guardo tre e prendo 5 vite in più e 4 pacchi bomba da lanciare piuttosto che pagare. Poi, ciao ragazzi, c'è anche il giochino di Brain Rot Merge Fellas.
1: Merge Fellas.
0: Pronuncio bene?
1: Ma i Brain Rot.
0: Ciao Loris, grazie per il messaggio.
1: Non sono mica quei cosi creati con intelligenza artificiale che fanno arrabbiare tante persone.
0: No, lo so. Su queste cose mi trovo un po'. Però c'è Luca che dice: raga, lanciare uccelli, scambi di pannocchie. Se uno accende la radio in questo momento.
1: Si parlava di giochi sul telefono, perché.
0: Ecco, cioè, è vero, ecco.
1: Con quel pretesto, cioè con.
0: Chiariamo le cose, chiariamo. Allora c'è chi scrive: Lavani scrive, io gioco a Clash of Clans. Clans?
1: Sì.
0: Quello.
1: È quello che va in giro con i mini vichinghi.
0: Ah,
1: tipo,
0: quindi, ok, sì, è ambientato un po' nella. Bighe, non bighe, quelle robe.
1: Sì, esatto.
0: Poi aspetta, c'è la Ninin, che tra l'altro salutiamo, ciao Elena. Dice: Farmaville era una droga, stupendo. Io gioco a Brawl Stars. Brawl Stars. Katia dice che Township è un po' la versione aggiornata appunto di Farm Town. Quindi è un po' tutto là.
1: Sì, quelle che una volta ti ricordi, tornando indietro nel passato,
0: sì,
1: su computer c'era Sim City.
0: Ecco,
1: che...
0: lì volevo arrivare, una roba simile, che costruisci la città.
1: Esatto, che erano tutti quei giochi gestionali, no? Poi era partito quello che ti dovevi fare il parco dei divertimenti,
0: sì,
1: c'era quello che dovevi gestire il chiosco di sushi e tutte queste cose qua. Cioè, il mood era sempre il solito.
0: Vero. Ricostruire una città, una fattoria,
1: poi arrivava Godzilla così di punto in bianco, te la demoliva tutta, dici no, la mia città, dai, appena fatto le strade, c'ho più soldi.
0: Allora, c'è chi scrive Fruit Ninja, altro gioco non da tavola ma da tavoletta. Questa è bella, questa è bella. Heyday tipo Farmville, ci segnala la Miki. Heyday tipo Farmville.
1: Ce ne sono un sacco. Questi giochi.
0: Poi Nonna Mary, buongiorno, scrive con il cappello. Quindi hai ricevuto il nostro cappello, complimenti Nonna Mary. Ti sta anche bene con l'abbronzatura, la versione arancione, dalla parte arancione le sta bene.
1: Risalta
0: l'abbronzatura. Tra poco noi vi faremo risaltare altre figurine, altri album. Per dire a chi manca Laura, può giocare con noi, che riceverà Laura, Gianluca, tutta la squadra e la banda della radio. Nel frattempo la musica, quella epagnolita di Alvaro Soler, si chiama El Mismo Sol.

0: Dinamismo Sol, Alvaro Soler, Radio 3. Qualcuno mi segnala anche, ci segnala anche Homescape.
1: Come giochino. Qui, tipo sull'escape room, no? Che sì, devi trovare indizi e quelle cose lì.
0: Quello carino, eh? Quello carino anche da farlo dal vero. In realtà esistono queste escape room.
1: Sì, che ti chiudono dentro.
0: Esatto,
1: devi trovare il codice, la combinazione, la chiave per uscire.
0: Conoscendomi, io tende all'interno dell'escape room.
1: Io mi gioco fuori, ma aspetta, raga. Cioè, non vorrei impazzire a 20 minuti.
0: Tra poco si gioca, eh? Si gioca per il nostro album, le nostre figurine. Prima però la musica dei Roxette, The Look.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Like Jagger di Maroon 5 con Christina Aguilera. Gran bel sound, bello, bello, bello, bello. 10:28.
1: Questa qua sì, ti scatena, estiva, molto
0: sì,
1: estiva.
0: Molto, passate anche un pochettino di Annetti, ma è sempre bella da riascoltare. Vabbè, ma i 5 Maroni fanno bella musica.
1: I 5 Maroni fanno sempre bella musica, allora, loro in gamba.
0: In gamba. Orecchio alla radio perché tra poco si gioca. Piccola domandina che stiamo per creare io e Rubignos.
1: Esatto, già... la facciamo facile. C'ho due idee, ma
0: già
1: dopo...
0: Già due idee. Quindi tra poco si gioca per quello che è appunto il nostro album barra fiorine.
1: Esatto, quindi album mano al telefono.
0: Quindi mano il telefono 079-449-9537. Il numero di WhatsApp, segnatevelo. I leggings, cos'è che sono? Scusami, con la
1: Lemmings,
0: M? Con la M, non leggings. I leggings.
1: No, no,
0: perché qualcuno scrive consiglio i leggings, ma è un gioco da tavoletta?
1: No, ma sono delle specie di topoloni, no? I leggings sono dei.
0: Allora forse Eddie ha sbagliato radio.
1: Esatto, sono dei piccoli roditori artici, cioè da vedere, sì.
0: Dice, ma veri?
1: Un rat, sì, è un topo.
0: È un rat,
1: simpatico da vedere, però a tutti gli effetti è un topo.
0: Quindi,
1: secondo
0: probabilmente
1: me...
0: qualcuno chiedeva animaletti che possono sconfiggere, che so,
1: la canicola, visto che è artico. Non lo so, secondo me soffrono un po' qua. Però sì, immagino che Edi stava ascoltando un'altra radio dove si parlava di roditori.
0: No, ma sai perché dico questo? Perché da qualche settimana a questa parte, la sera. Cioè, verso la sera siamo invasi dalle mosche. Sai che hanno gli orari, noi dicevamo l'altro giorno. Prima le mosche, poi se ne vanno e arrivano le zanzare. E il giorno dopo van via le zanzare e arrivano le mosche. Per evitare questa roba di mosche, cioè questa roba di mosche tanto tanto presenti, ci hanno consigliato, e qua chiedo a te, magari anche agli ascoltatori, di liberare nella zona che è assediata da mosche dei vermi. C'è una ci hanno fatto ordinare delle scatolette con all'interno dei vermicelli.
1: Ok.
0: Che se te scateni nelle zone, pare che vengano attratte dalle mosche. Cioè, le mosche vengono attratte e smangiucchiate. Ma dico, ma la famosa paletta, quella lì a forma di mano gigante, non va più bene? Cioè, per forza questa roba. E gli ho detto, sì, gli ho detto, amo. Nel senso, togliamo le mosche, ma con i vermicelli ci arrivano lucertole, anaconde, serpenti, no? A mangiare i vermi. Gli uccellini che passano vedono il vermicello, vuoi che non vanno planando a prendere.
1: Se no, cioè, prendi Romeo, lo porti due case più in giù. E dice adesso, aspetti un attimo. Tienila un attimo,
0: che. Okay. Allora, qualcuno scrive un gioco bellissimo, andava negli anni 90, quello che ci hanno consigliato,
1: Ah, è vero, sì. Allora ci siamo persi qualcosa.
0: È un giochino con 100 omini che devono superare ostacoli uno dietro l'altro. Ecco. Tutti i giochi da tavoletta, quindi grazie per il consiglio. Poi buona mattina alla Giusy, ci fidiamo di 36 secondi di vocale. Giusy, ciao, che tra l'altro lei abbiamo avuto il piacere di conoscerla alla gara della pizza, al mondiale della pizza Giubiasco.
1: È vero?
0: È venuta a sostenere un amico pizzaiolo. Sentiamo.
2: Ciao sombreros.
0: Ciao.
2: Allora, per quanto riguarda i concerti di Locarno, avete più che ragione. Sono veramente molto cari quelle del Moon and Star. Il paradosso è che, per esempio, quest'anno ci saranno anche di nuove Colors. I Colors le ho visti io qualche anno fa alla Notte Bianca gratis. Allora mi domando, cioè 110-120 e più franchi per un concerto, che però poi dopo alla fine a volte li vedi gratis, cioè quanto ci guadagnano? È un po' un paradosso, giusto?
1: Sì,
2: saluti,
1: sì.
2: Ciao.
0: Ciao Giusy, un abbraccio. Poi appunto dipende anche dalla manifestazione.
1: Certo.
0: Manifestazioni che possono permettersi magari in alcuni momenti entrate gratis. Per esempio, mi viene in mente, ne parlavamo ieri di Villa Argentina l'anno scorso, due anni fa. Sì. Io ho presentato Rocco Ante, i Gemelli Diversi, Enrico Ruggeri, e l'ingresso era libero. E anche quest'anno, se non sbaglio, Max Pezzali.
1: Sì, esatto.
0: Con entrata libera. Quindi sì,
1: girano i soldoni.
0: Dipende un po' dalle manifestazioni. Ciao, come si elimina il coleottero giapponese? Come si elimina?
1: Col sushi. Sushi.
0: Il coleottero giapponese.
1: Come si elimina il coleottero giapponese? Ci sono le istruzioni sul sito del cantone. Guarda,
0: ah, davvero?
1: Lì.
0: Ah, ecco, perfetto. Giuseppe, ti abbiamo inviato le istruzioni direttamente dal sito del cantone, quindi da lì non si scappa.
1: Esatto, devi seminare in giro dei piccoli pezzi di sushi, quello arriva, poi vai di palettate.
0: La paletta torna sempre. Tra poco si gioca, quindi segnatevi già il numero di WhatsApp, lo 079 449 9537.

0: Made My Jam, Anastasia. Radio 3 o Anastasia, chiamatela come volete. 10:35 minuti. Fiorello scrive: ciao, ma è vero che il coleottero viene attirato dall'ammorbidente dei panni? Può essere anche questa cosina qua anche.
1: Non lo so.
0: Questa roba non lo so.
1: Cioè dipende che odore di odore.
0: Se è coccolino forse sì. Se l'orsettino coccolino magari lì.
1: Dipende dall'odore. Bisogna chiedere al coleottero quale odore gli piace.
0: Quale odore preferisce effettivamente. Si gioca per l'album e le figurine della radio.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Allora, in palio come sempre, giocate tramite il numero di WhatsApp, lo abbiamo ricordato più volte quindi lo sapete a memoria, in palio il nostro album barra poster, chiamatelo come volete, e all'interno trovate tutte le figurine, quindi album da comporre.
1: Sentitelo qua, è senti, qua che vi aspetta, senti, che
0: senti,
1: vi chiama.
0: Senti, ma ovviamente va sudato. E quindi va sudato e si gioca con una domandina ad opzione di risposta, credo, o meglio risposta ad opzione, giusto?
1: Esatto, risposta, visto che abbiamo inaugurato così l'ora parlando un po' di giochi, giochini, giochetti, sì. Perdi tempo. C'è un gioco famosissimo, ci hanno giocato tutti, Tetris, hai in mente quello dei mattoncini, dei girare.
0: In mente sì, in mente sì.
1: Le colonne, diventava sempre più difficile chiaramente. I livelli ufficiali di Tetris sono 29.
0: 29 livelli.
1: Ok. Dopodiché le colonnine vengono giù al doppio della velocità, praticamente come una grandinata.
0: Ah, ok.
1: Un tredicenne è riuscito a battere Tetris, cioè l'ha fatto impazzire, l'ha mandato in crash. A che livello è arrivato?
0: Ah, attenzione, bello questo.
1: A, 180. B, 157. C, 101.
0: Quindi questo bambino tredicenne manda in crash Tetris con quale livello? A,
1: 180.
0: B,
1: 157.
0: O C,
1: 101.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Giornata è Radio 3, Telesuona.
1: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: 14 Kingston Town, gli anni 80, fine 1989, quindi a cavallo.
1: Già qua girano le foglie d'acero.
0: Le foglie d'acero in questo clima.
1: Dei quercioni.
0: Allora, complimenti ad Alessia, la più veloce, quindi album e figurine volano in quelli di Pregassona. Brava Alessia che ha risposto, livello
1: 157 la risposta era, esatto, la B, ci sono arrivati in tanti, sì. E diciamo che questo ragazzino qua, Willis Gibson, ci ha messo 38 minuti a arrivare lì. Una roba micidiale, proprio velocissimo, utilizzando una manopola di quelle classiche.
0: Ah, ok, del, sì, okay, quelle classiche.
1: E, è stato calcolato che, hai in mente, te c'avevi le freccine, no, avanti e indietro, così.
0: Esatto.
1: Questo qua riesce a tippare sul controller fino a 10 volte al secondo, giocando a...
0: Cioè,
1: esatto, senza sbagliarne neanche una.
0: Ecco, lì è genio o ti preoccupi se un ragazzino di 13 anni è così veloce su un videogame, su un gioco, insomma?
1: Non lo so.
0: Un po' preoccupante, no?
1: E allora, diciamo che se c'è anche una vita fuori, no, quella può essere la sua passione.
0: Quello sì, però se non dovesse avere una vita fuori,
1: quello lo mettiamo a far calcoli, a tippare alla Migros, no? Che...
0: Sicuramente il contabile lo fa bene. Allora si tornerà a giocare, credo, con Valerio più tardi, se non fra un'ora, dopo mezzogiorno sicuro.
1: Esatto.
0: Quindi con l'appuntamento della pausa pranzo, anzi sì, della pausa pranzo con Valerio Ventura, e poi nel corso del pomeriggio con Riccardo e Luca si giocherà anche per il cappello, credo,
1: sì,
0: e
1: esatto,
0: altri premi della radio.
1: Sì, ci sono i nostri gadget.
0: Ce ne sono ancora, abbiamo ricevuto foto di gente che ha vinto il cappello con noi, quindi grazie per portarci in giro nelle vostre vacanze.
1: Esatto, poi settimana prossima gli diamo un bel boost, facciamo una bella regalia importante.
0: Ah, quindi è una settimana importante, va bene.
1: E poi, tra l'altro, stasera Max e Michael saranno,
0: ricordiamolo,
1: al Lido di Bissone con una bella sacchettata di gadget. Se siete in giro, non sapete dove vedere la Svizzera.
0: Dalle 19.30 ci sarà, ovviamente il Lido è aperto sempre, dalle 19.30 appunto musica, regali e divertimenti con Maxi B e Michael Casanova. Dalle 22 si ricorda l'evento, ovvero la partita che questa sera vedrà di fronte alla nazionale svizzera alla Colombia.
1: Esatto.
0: Tu hai qualche sensazione per questa partita, Rub?
1: No, non so, ho sognato Valderrama questa.
0: Ah, è vero!
1: Era la Zazzera.
0: Il Valderrama. E se non sbaglio c'era come portiere Higuita. Te lo ricordi? Era colombiano Higuita, quello che parava coi piedi.
1: Esatto. Allora non c'ho non
0: mente
1: sono
0: chi è?
1: Sicuro. Sì, quello faceva lo scorpione.
0: Parava coi piedi.
1: Era colombiano anche
0: Higuita,
1: lui.
0: Credo che era colombiano anche lui. Giocava nelle annate del Valderrama.
1: Ho in mente la capigliatura lì era USA 94.
0: Vero,
1: quindi...
0: vero. Io di USA 94 ricordo lui. Poi ricordo l'Alas, l'americano col pizzetto lungo.
1: Ah, rosso era, no?
0: Di bravissimo,
1: sì, esatto.
0: Che tra l'altro giocò anche nel Padova in Italia,
1: okay.
0: Quando in tempi il Padova era, credo, in Serie A. E poi ricordo di questi mondiali un po' particolari il primo portiere che indossò per quell'epoca una maglietta tutta colorata,
1: sì,
0: stravagante, ed era Ocampos del Messico. Allora, qualcuno ha scritto, ah no, chissà già chi fa il turno. Siamo al Denner qua, che turno ha bisogno, scusa. Dalle 2 alle 22.
1: No, non sappiamo ancora.

0: La nuova di Alex Warren si chiama Passenger Bella. Allora, Patrizia, grazie per la segnalazione al traffico che facciamo sentire poco prima dei saluti. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, appena passati sul che di Lugano, davanti al casinò, un piccolo incidente con distruzione dell'isola pedonale, cartello mezzo alla strada, polizia in arrivo, quindi magari traffico. Buona giornata.
0: Grazie Patrizia, buona giornata. Quindi da quelle parti massima attenzione.
2: Esatto, qualcuno ha demolito il Cayenne.
0: Sì, esatto. Noi siamo arrivati ai saluti per questo Marte. Tra poco l'appuntamento è con Ruben e Valerio. Domani mi lasci solo quest'oretta, mi hai detto,
2: domani,
0: no?
2: Domani sei senza ritardo, ma tanto
0: però
2: te...
0: poi Giove ti aspetto.
2: Giove arrivo.
0: Giove e Venere ti riaspetto.
2: Sì, Giove e Venere andiamo ancora assieme.
0: A domani quindi, grazie, un abbraccione. Tra poco anche l'informazione. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 10:58.
0: Ticino News.
7: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La società navigazione del lago di Lugano contesterà legalmente l'affidamento della linea Locarno-Magadino alle FART e chiede verifiche sul rispetto delle procedure e sulla trasparenza della decisione. Lo comunica la stessa SNL in una nota stampa, spiegando che l'esame approfondito della corrispondenza intercorsa tra la stessa società e il cantone restituisce un quadro ben diverso da quello descritto dal Consiglio di Stato nelle sue recenti comunicazioni pubbliche. L'FFS invece respingono chiaramente le accuse di non dire la verità mosse ieri in conferenza stampa dal Comitato contro lo smantellamento. In una nota stampa le Ferrovie Federali ribadiscono infatti di assumersi con serietà la propria responsabilità nei confronti dei collaboratori coinvolti nella riorganizzazione del traffico merci e di mettere in pratica quanto annunciato. In particolare, tutti i collaboratori interessati hanno ricevuto un invito a un colloquio e, se desiderato, ricevuto un'offerta di ricollocamento in Ticino. È inoltre sempre stata comunicata, aggiunge la nota, la possibilità di assumere una funzione nella Svizzera tedesca. Cambiamo tema. Accolto positivamente in consultazione il progetto del Consiglio federale per una miglior tutela delle vittime di violenza sessuale. Contraria solo l'UDC. Robert Kretschmer.
8: Il progetto mira a facilitare l'accorso alle prestazioni dell'assicurazione infortuni alle persone vittime di violenza sessuale in stato di incoscienza oppure prive di discernimento. Solo l'UDC si è detta contraria. I democentristi temono che l'estensione delle prestazioni comporti un aumento dell'onere amministrativo e dei costi. L'UDC chiede anche di non versare le prestazioni in assenza di una denuncia penale. PLR, Centro e la Conferenza dei Direttori Cantonali delle Opere Sociali accolgono invece favorevolmente la modifica di legge. Il centro definisce l'attuale situazione una lacuna inaccettabile del diritto vigente. Attualmente la legge considera un infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Tuttavia, alcune aggressioni sessuali commesse ai danni di persone sotto l'effetto di una sostanza chimica non soddisfano questi criteri, poiché la vittima non è in grado di provare che si è trattato di un atto improvviso.
7: Numerosi accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum dell'industria della difesa che si apre oggi ad Ankara e dà il via al vertice NATO. A guidare le danze il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Inoltre è previsto un panel con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Unione europea e NATO quando si tratta dell'industria della difesa. Oltre agli investimenti per la difesa, le discussioni verteranno anche sul sostegno all'Ucraina, con Volodymyr Zelensky che esorta i leader ad assumere decisioni forti.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Via Suis segnala problemi di traffico nella zona di Besso, dunque vicino alla stazione di Lugano, traffico congestionato anche tra Ponte Tresa e Manno. Infine, a causa della rottura della rete idrica, ci sono sempre problemi di traffico a Balerna tra via Giuseppe Motta e via Antonio Monti.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
10: Previsioni del tempo.
7: A sud delle Alpi giornata in prevalenza soleggiata, nel corso della giornata però alcune velature ad alta quota, a basse quote invece temperatura massima attorno ai 32 gradi.
6: La mattina che continua con Valerio e con Ruben. Eccoci qua.
12: Ciao Vale, ciao. Ben arrivato.
6: Come stai?
12: Bene, bene, bene. Ho iniziato con Danny, adesso continuo con te.
6: Come è andata? Com'è andata con Danny? Benissimo, no, come al solito.
12: Sì, ecco. Sì, sì. Ma la mattina d'estate era sempre così.
6: È vero, è una cosa molto leggera, la si prende sempre così, effettivamente, qualsiasi cosa si stia facendo. Ma si spera che la maggior parte magari abbiano qualche attimo di relax, insomma, magari stiano pensando, che ne so, alla prossima vacanza, potrebbe essere.
12: Allora, già questa mattina alle 6 c'era, sì, gente che stava ultimando i bagagli, sì, per poi partire. Adesso saranno in viaggio, uh-huh, quindi magari sai, durante tutto il giorno c'è sempre qualcuno a fare due spese perché ti mancano, so io, i cerotti.
6: È vero.
12: Prendi sempre su due o tre cosine, poi ci sono anche giù, però giù ovunque vai, sì, però vai sempre a prenderti quelle due o tre cose che mancano sempre, no?
6: Certo.
12: Tipo la targhetta per la valigia.
6: È vero, quella non c'è mai, effettivamente, una delle cose che manca sempre,
12: sparisce sempre. Quindi sei a fare il giro a cercare, che poi, allora, quando non ce l'hai bisogno le vedi ovunque, uh-huh, quando ce l'hai bisogno non si trova da nessuna parte.
6: Sai che mi è venuta in mente una cosa? Mi raccontava un mio conoscente che si occupa di viaggi, un agente di viaggio, che è una cosa banale, io non ci avevo mai pensato a questa cosa. Quando vai via col bagaglio da stiva, cioè nel, sì, senso le due valigie, magari si è in due, di dividere l'abbigliamento per evitare, nel caso perdessero la valigia, che entrambi siano con abbigliamento da donna o da uomo, insomma, o viceversa. Quindi è un consiglio, sembra banale, però io non ci avevo mai pensato a questa cosa, e in effetti è vero.
12: Dopo devi comunque sempre sperare e dire, allora, se c'ho quello con le mutande da donna e le calze da uomo, va bene così.
6: L'importante è mischiare le cose, così perlomeno si ha la possibilità,
12: cioè, diciamo,
6: di non restare senza.
12: Un paio
6: senza
12: di combinazioni, sì, complete in ogni valigia, che
6: vero,
12: così, non che sei in giro con un top della moglie e i tuoi pantaloni.
6: Quello non è bello, insomma,
12: le scarpe col tac.
6: Non è bello da vedere, insomma, fondamentalmente.
12: Io di solto, scusa, sì, infilo un paio di, almeno un ricambio,
6: certo,
12: nel bagaglio a mano.
6: Giusto, almeno hai la possibilità comunque di averlo lì.
12: Esatto, ecco, che non si sa mai.
6: Non si sa mai poi quando arriva la valigia, nel caso la perdessero.
12: Esatto.
6: Va bene, sino a mezzogiorno con Ruben e Valerio, si parte. Buona.

0: In negrita con Radio Conga, ma sono tante le canzoni che hanno dentro la parola radio, come per esempio questa, mi viene in mente la radio di Eugenio Finardi,
1: Radio Gaga,
0: ce ne sono veramente tantissime.
2: C'è anche Radio di Robbie Williams.
0: Sì, vero, listen to the radio, è bellissima, dai. Beh, insomma, è un bel tema. C'è una cosa molto interessante che volevi raccontarci.
2: Esatto, tornando un po' indietro, visto che ieri con te abbiamo parlato di quegli oggetti che vorrei magari un po' riportare adesso in vita dal passato. C'è stato un passato per tutti dove magari si utilizzavano soprattutto d'estate, si leggevano un po' di più i fumetti,
0: sì,
2: e così.
0: Come no?
2: E una volta non c'erano i social network, quindi te magari cercavi degli amici di penna scrivendo direttamente alla redazione, che poi pubblicavano i commenti migliori, certo, facevano girare un po' così. Mi sono imbattuto di quelli della redazione di Paperinic, che era questo supereroe, c'era Paperino travestito in sostanza, e loro erano veramente degli infami. Te ne leggo solo una, tra l'altro non diciamo il nome perché qua ci sono nomi e cognomi, ma colui che aveva scritto arrivava da qua vicino, da Como, e diceva: è un periodo così, sono a letto con l'influenza e la mia ragazza mi ha mollato. E loro come risposta: controlla nel box, ci sembra di aver visto il nuovo tipo della tua ragazza filarsela con il tuo motorino.
0: No dai, non è vero, cioè, ma pensi che siano veramente comunque corrispondenze fatti?
2: Sì sì, perché sono pagine ufficiali di Paperinic, no, che ci sono state,
0: no, perché mi vengono in mente, che ne so, alcuni giornali satirici, insomma, che fanno questo tipo di cose, che effettivamente sembrano molto molto belle, insomma, come battute.
2: No, e lì c'era qualcuno che si divertiva particolarmente e alzavano anche magari il livello, perché come diciamo anche fuori onda, ogni generazione bene o male aveva un po' il suo giornale un
0: vero
2: tempo. C'è ancora anche adesso, ma una volta ce n'erano molti di più.
0: Sì.
2: C'erano quelli della ragazza, quelli della ragazza, quelli per
0: il bigio. Sì, c'era il Cioè anche, questi giornali qua, soprattutto per le ragazze.
2: Esatto, che ti regalavano tipo i rossetti, sì, o le infrase, queste cose qua. Però mi ricordo, per esempio, sul Lupo Alberto c'era anche chi cercava l'anima gemella.
0: Ah, giusto.
2: C'era la bacheca dedicata a quello, cercare degli amici di penna, e poi magari ne conoscevi, non so, te abitavi a Oslo e leggevi il Lupo Alberto e conoscevi una che abitava a Lecce.
0: Certo.
2: È l'amore platonico.
0: Mi farebbe piacere sentire un nostro ascoltatore che ci racconta che magari è andata veramente così, che ne so, che ha trovato un'amicizia o l'anima gemella addirittura quando era ragazzino tramite una cosa del genere. Potrebbe essere un annuncio magari su questi giornali.
2: Anche perché il Topolino una volta aveva una tiratura di milioni di copie.
0: Esatto.
2: Vabbè, un angolo butti, dai, magari trovi qualcosa.
0: Non lo so, potrebbe anche essere. Va bene, dai, se volete essere dei nostri, raccontateci a qualsiasi cosa, 079-449-9537.
2: Poi dopo approfondiamo questo argomento perché c'erano dei risvolti molto comici.

0: I Cure con noi e questa Lullaby che rimane una delle canzoni importanti per quanto riguarda appunto la formazione di Robert Smith.
1: Bellissima, bellissima, sì. Veramente splendida. Sono arrivati un paio di messaggi, Vale. Allora, prima di tutto devo dire sì, c'era quell'annuncio famoso.
0: Come no?
1: Dove si millantava la vendita di occhiali che potessero vedere al di là delle cose, o meglio,
0: lo ricordo nei settimanali, ovunque, anche nei fumetti c'era effettivamente questa possibilità, insomma, di comprare questi occhiali, ma poi non funzionavano ovviamente perché non avevano nessun
1: prezzo ancora in lire, sì. una manciata,
0: adesso non so di preciso cosa costassero,
1: decine di migliaia.
0: Ma la cosa bella è che ti facevano vedere attraverso le pareti, secondo, e dall'altra parte c'era sempre una donna svestita, si capisce.
1: Chissà
0: come mai.
1: C'è proprio quella la parete, cioè, esatto. Hai capito?
0: Incredibile sta roba.
1: E c'è chi dice sì, poi, ma anche sui giornali ci sono ancora gli annunci che fanno riferimento alle massaggiatrici, ecco. O ai massaggiatori. Sì, vabbè, è chiaro, vabbè, quelli non moriranno mai, con la carta stampata ci saranno per sempre. No, però Vale, non so se ti ricordi, per esempio... al di là delle riviste settoriali, perché sì. Non so chi va a caccia la sua, sì. Chi va in moto, camper, uh-huh. Ma per esempio faccio ancora riferimento a Lupo Alberto, dove si incontravano magari, non so, un po' i giovani dell'epoca.
0: Che succede? Non lo sento, so, uno spernacchio assolutamente di fastidio.
1: Anch'io ti sento malissimo. Proviamo a mandare un po' di musica e
0: ecco,
1: continuiamo.
0: Forse così va meglio. Ecco, magari così va meglio.
1: Più o meno.
0: Più o meno. Vabbè, non so, abbiamo dei problemi nella ricezione audio, quindi insomma vediamo un attimo se riusciamo a continuare la nostra conversazione. Va bene, dai, ci sentiamo tra un istante, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldredio, via San Gottardo 28.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Mary Claire Dubaldo. Allora, Vale, speriamo di aver risolto. Ci scusiamo prima.
1: Sì, ma... per quel problema che abbiamo avuto. Senti... ma probabilmente solo noi l'abbiamo avuto, perché esatto, fuori non si è sentito, evidentemente.
0: Ma non so se qualcuno ha sentito come uno spernacchiare esatto, molto molto forte.
1: Non è che ci facevano delle pernacchie a noi qualcuno, non esatto, lo so, poteva essere.
0: Si sentiva comunque un fruscio molto forte, riusciamo a parlare.
1: Sì.
0: No, continuando con i messaggi, stavamo parlando, volevamo chiudere la questione degli annunci, perché c'è chi dice: io comunque ho avuto molti amici di penna, ma non dalle riviste, incontrati nelle vacanze al
1: ecco,
0: mare.
1: Vedi? Che ne parlavamo ieri, tra l'altro, sì, del fatto se si riescono a mantenere i rapporti, e questa nostra amica dice: con due sono amica tuttora ormai da 45 anni, ormai amiche di email.
0: Una volta nelle lettere, mo sono arrivate le email. Sì. C'è la prima volta, no, che dici: dai, ti mando un'email. No, io facevo riferimento appunto al Lupo Alberto, che diciamo era un po' magari quello per i giovani.
1: Hanno appena scritto: scusami, no, no, si sentiva e come.
0: Ah, vedi, vedi che si sentiva lo spernacchiamento.
1: Si sentiva male come le vecchie radio, tipo quella roba lì.
0: Esatto, allora, perché stiamo facendo dei lavori sulle varie antenne, non vorrei che qualcuno abbia preso la scossa. Dopo provo a sentire al telefono la persona incaricata. No, facevo riferimento a Lupo Alberto perché sì, lì c'era anche il piccolo, tra virgolette, mercatino, e gli annunci erano molto divertenti, perché c'era chi cambiava periodo musicale, sì, e quindi magari scambiava, non lo so io, ma foto, poster e materiale, interviste che una volta venivano ritagliate chiaramente, certo, dalle riviste, perché cioè, non è che non c'era la rete, dovevi tenertele così, oppure non so, su cassetta, di Eros Ramazzotti, perché voleva qualcosa dei Queen.
1: È vero, quindi ci si scambiava queste cose qui.
0: Quindi io ti do il mio mappazzone di Eros Ramazzotti, ormai non mi piace più, ma vorrei quello dei Queen. Rispettivamente c'erano Matti Ritfiba che stavano uscendoci, che cercava informazioni su Piero Pelù,
1: che poi tra l'altro tu spedivi, ma non sapevi mai quando sarebbero arrivate, sì, in cambio, e se magari non sarebbero neanche mai più arrivate, quindi anche quello.
0: Addirittura mi ricordo di aver trovato un topolino,
1: sì,
0: inizio anni 90, dove era quello estivo e dicevano: se vuoi scrivere al tuo artista preferito devi scrivere qua, e c'erano su i nomi e le case discografiche rispettivamente di Zucchero, uh-huh, di Fiorella Mannoia, di diversi artisti, e te scrivi direttamente lì a loro per leggerle, cioè,
1: che tempi
0: conto,
1: ragazzi. A proposito, visto che la nostra amica diceva ormai mai non più di penna ma di mail, quanto tempo è che non ti capita di scrivere qualcosa di lungo e di mandarlo a qualcuno, qualche messaggio?
0: Una lettera?
1: A penna,
0: una
1: sì, lettera, a penna.
0: Ma non lo so, credo che l'ultimo sia stato sui banchi di scuola,
1: ecco,
0: un
1: sì,
0: tema,
1: credo,
0: probabilmente.
1: Credo anch'io. La cosa che mi viene in mente forse è la lista della spesa, che me la scrivo ancora con la penna, però.
0: No, esatto, io quando prendo gli appunti solitamente li prendo, ma sono per me, non li consegno a nessuno.
1: Anch'io i miei sono per me, anche perché li capisco solo io.
0: Illeggibile, totalmente.
1: E va bene, dai. Questo è il nostro appuntamento di questa mattina, che stiamo vivendo insieme con una mattina d'estate, sino a mezzogiorno con Ruben e Valerio. Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

0: La produzione di The Blessed Madonna insieme a Jacob Blues, che questa Mercy è stato uno dei successi dell'estate, forse di un paio d'anni fa, insomma, che abbiamo voluto risentire nella nostra mattina.
1: Un bel ritmo. A proposito, non so neanche più parlare, di comande.
0: Sì.
1: Una volta c'erano i giornali che sceglievi anche i vestiti,
0: ah,
1: no?
0: Certo, come no? Sì, sì.
1: Adesso
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ci vai sul sito e così. E c'era chi dice: avevo comandato un canestro da basket. Solamente
0: sì,
1: quando è arrivato il pacco, dice, grande sto canestro. C'era dentro un vogatore.
0: No,
1: e ci si immagina il casino per far dici, no, ma avete mandato un vogatore, devi rimpacchettare, devi passare il corriere, devo ridare.
0: Che non è piccolo il vogatore. Assolutamente,
1: cioè neanche in ordine alfabetico, non potevi sbagliarti. E poi questa qua è molto molto bella. Noi avevamo gli amici di penna alle elementari.
0: Che bello.
1: Ci scriviamo tra le diverse scuole. Noi eravamo a Breganzona e ci scriviamo con quelli di Viganello, credo. A ripensarci era bellissimo. Peccato che non ci siamo mai incontrati.
0: È vero, sono quelle cose che effettivamente ti fanno fare, magari soprattutto in questo caso come alle elementari, perché è una cosa molto aggregativa e poi effettivamente un po' si perdono queste abitudini. Peccato, perché secondo me sono sempre
1: in
0: molto belle.
1: In realtà era il maestro italiano, Joe, che faceva finta di essere quelli di Viganello, ma vi allenava a scrivere.
0: Certo, era per fare in modo che chiaramente
1: che non vi siete mai incontrati.
0: È tutto legato a questo. Buona mattina ancora. Arriva una canzone di Shiva Ray che ci riporta indietro, credo al 99-2000, so quel periodo lì. La canzone intitolata Good Night Moon.

0: Andiamo al volo sulle strade della Svizzera italiana perché c'è un po' di traffico a causa di un veicolo in avaria sulla rampa del Ceneri in direzione sud. La corsia di destra è chiusa.
1: Quindi nel caso ci fossero altre segnalazioni fatesele pervenire voi. Ci fermiamo un istante.
2: Questa è Radio 3i. Yeah.
3: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.
9: Cassoni Color.
10: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
11: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
12: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Vabbè, ok. E vabbè, insomma.
1: Andate a vederlo, fa molto molto ridere. Salutiamo anche la Miki e salutiamo anche Jen e Joy che sono in vacanza.
0: Sì, che ci hanno mandato un bel video dove si vede una marmotta che passa davanti a una casa, insomma, una cascina, ecco, quindi è una cosa molto molto bella.
1: Esatto, lì tutti in silenzio aspettare sto marmottone che si faceva il suo giro. Complimenti, buone vacanze a voi.
0: Ci piace anche ricevere le vostre foto delle vacanze, quindi insomma ci fa compagnia e le facciamo vedere anche su Teleticino nel caso ne arrivassero, così perlomeno ci raccontate come ve la state passando, insomma, in questi giorni.
1: Noi siamo, Vale, quasi arrivati alla fine.
0: Abbiamo ancora un paio di canzoni.
1: Abbiamo ancora un paio di canzoni prima dei saluti, poi appunto diciamo sono tanti, no? I racconti di incontri estivi.
0: Sì. È vero.
1: Scambi anche, no? Che si poteva interagire tramite Amici di Penna. Che
0: poi è bello, rievochi momenti legati un po' al passato, legati un po' soprattutto all'adolescenza, perché era quello il periodo praticamente.
1: Sì, era più facile lì, e non esistendo i social network, lì eri gioco forza, dovevi scrivere.
0: È vero, è vero. Devo dire che i ragazzi di oggi da quel punto di vista lì sono molto avvantaggiati, con la tecnologia e tutto il resto. Insomma, noi eravamo un pochino più così, più penalizzati da questa cosa.
1: Però forse era più vero.
0: Sì, assolutamente sì. Hai ragione. Sognare.

0: Moda con noi, la loro canzone, quella intitolata Gioia. Siamo tornati indietro al 2013. Ruben, abbiamo finito, perlomeno l'appuntamento con te, io continuo.
1: Tu continui ancora un'oretta, sì. E noi ci ritroviamo giovedì, non domani.
0: Ma domani no?
1: No, domani
0: perché?
1: No.
0: Che succede domani?
1: No, te lo dico dopo.
0: Ah, ok, va bene. Scusami, no, non lo sapevo per quello. Tra l'altro ricordiamo questa sera, in occasione della partita della Svizzera contro la Colombia,

0: Radio 3 sarà al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e tifare tutti assieme. Vieni anche tu dalle 19.30, musica, regali e tanto divertimento con Maxi B e Michael Casanova.
1: Esatto.
0: Quindi sarà sicuramente un appuntamento così
1: divertente,
0: soprattutto per la musica e poi per loro che sono spassosissimi. Ruben, grazie.
1: Ci risentiamo. Ciao a tutti.
0: Grazie, a giovedì allora. Grazie, me lo dici così, proprio all'ultimo. Va bene, ok. L'ultima canzone è quella di Dolce Nera, noi continuiamo dopo l'informazione.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: D'Avisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
2: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto.
6: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen. Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
10: Sono le 11:58.
11: Ticino News, giorno.
12: Affidamento della linea Locarno-Magadino alle FART. La società navigazione Lago di Lugano annuncia un ricorso. Il Consiglio di Stato è stato poco trasparente, fanno sapere le SNL.
13: Più tutele per le vittime di violenze sessuali. Il progetto del Consiglio federale è stato ben accolto in consultazione. Unico partito contrario, l'UDC.
12: Mondiali di calcio, questa sera tocca alla Svizzera andare a caccia dei quarti di finale, ma contro la Colombia Yakin dovrà fare a meno di Manzambi.
13: Meteo oggi in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota, temperature massime attorno ai 32 gradi.
12: Martedì 7 luglio, ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Alessandro Cocca. Ciao Alessandro.
14: Buongiorno.
12: La società navigazione Lago di Lugano, lo avete sentito dai titoli, non ci sta e ha annunciato un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato di affidare la linea Locarno-Magadino alle FART. I dettagli con Laura Milani.
15: La società intende contestare legalmente la decisione del Consiglio di Stato presso le autorità competenti. SNL sostiene che l'analisi della corrispondenza con il cantone mostri una situazione diversa da quella comunicata pubblicamente. In particolare, la società contesta l'idea che le comunicazioni ricevute nei mesi precedenti fossero un'anticipazione della decisione. Secondo SNL, quelle richieste riguardavano solo la preparazione di 2 scenari di pianificazione, con o senza la linea Locarno-Magadino. Senza alcun riferimento alla possibilità di perdere il servizio a favore delle ferrovie autolinee regionali ticinesi. La decisione sull'affidamento della gestione a un'altra società sarebbe stata comunicata a SNL soltanto il 1 luglio. Per questo motivo la società chiede verifiche sul rispetto delle procedure e sulla trasparenza dell'operato del Consiglio di Stato. Nel frattempo SNL afferma di voler continuare a garantire i servizi sul Lago di Lugano e sul Lago Maggiore, difendendo i propri diritti e chiedendo una procedura basata su chiarezza, confronto e tutela dell'interesse pubblico.
13: Le FFS respingono chiaramente le accuse di non dir la verità mosse ieri in conferenza stampa dal Comitato contro lo smantellamento. In una nota stampa, le ferrovie federali ribadiscono infatti di assumersi con serietà la propria responsabilità nei confronti dei collaboratori coinvolti nella riorganizzazione del traffico merci e mettere in pratica quanto annunciato, in particolare tutti i collaboratori interessati, se desiderato, hanno ricevuto ricevuto un'offerta di ricollocamento in Ticino. Inoltre è sempre stata comunicata, aggiunge la nota, la possibilità di assumere una funzione nella Svizzera tedesca.
12: Droga dello stupro, accolto positivamente in consultazione il progetto del Consiglio federale per una miglior tutela delle vittime. Contrari all'UDC, tutti i dettagli con Robert Kretschmar.
5: Il progetto mira a facilitare l'accorso alle prestazioni dell'assicurazione infortuni alle persone vittime di violenza sessuale in stato di incoscienza oppure prive di discernimento. Solo l'UDC si è detta contraria. I democentristi temono che l'estensione delle prestazioni comporti un aumento dell'onere amministrativo e dei costi. L'UDC chiede anche di non versare le prestazioni in assenza di una denuncia penale. PLR, Centro e la Conferenza dei Direttori Cantonali delle Opere Sociali accolgono invece favorevolmente la modifica di legge. Il centro definisce l'attuale situazione una lacuna inaccettabile del diritto vigente. Attualmente la legge considera un infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Tuttavia, alcune aggressioni sessuali commesse ai danni di persone sotto l'effetto di una sostanza chimica non soddisfano questi criteri, poiché la vittima non è in grado di provare che si è trattato di un atto improvviso.
13: Il summit della verità è stato definito così da diversi diplomatici. Il vertice NATO che si apre oggi ad Ankara in Turchia, dove sono attesi 32 capi di Stato e Governo. L'incontro sarà presieduto dal segretario generale Mark Rutte e si focalizzerà sull'aumento delle spese militari. Oltre agli investimenti per la difesa, le discussioni verteranno anche sul sostegno all'Ucraina, con Volodymyr Zelensky che esorta i leader ad assumere decisioni forti.
12: La Spagna affronta la seconda ondata di caldo dell'estate con 3 giorni consecutivi di allerta meteo di livello rosso, picchi di temperature fino a 44 gradi e la soglia dei 40 che sarà superata in gran parte della penisola iberica. Aragona, Catalogna e Comunità Valenciana sono le regioni più colpite da rischio estremo per il grave impatto delle alte temperature sulla salute.
13: Un'ondata di caldo che evidentemente non riguarda solo la Spagna ma anche Francia, Portogallo e Grecia, paesi che devono far fronte a diversi incendi boschivi, alcuni dei quali ancora fuori controllo, e anche la Svizzera tutta è alle prese con il robusto anticiclone centrato sul vicino Atlantico. Domani in Ticino si dovrebbe raggiungere l'apice con punte fino a 35 gradi, mentre l'allerta canicola di livello 3 resterà in vigore almeno fino a lunedì.
12: Cambiamo tema. Prima della sua partenza per i campionati europei di nuoto a Parigi, Noè Ponti questa mattina ha incontrato la stampa che ha potuto assistere a un suo allenamento e conoscerlo da diverse angolazioni in un luogo, il centro sportivo di Tenero, che per lui è casa, e c'eravamo anche noi per raccogliere le sue sensazioni.
14: Mi sento bene, non vedo l'ora di entrare in acqua a gareggiare e niente, manca ancora un mesetto, quindi c'è ancora del lavoro da fare, però siamo sulla strada giusta. L'obiettivo è nuotare veloce e toccare davanti agli altri, mi sembra abbastanza, cioè molto semplice come obiettivo. A livello di cronometrico ci sono delle idee, però alla fine agli europei, mondiali, olimpiadi, queste gare quello che conta è il piazzamento, il tempo conta relativamente, quindi niente, cercherò di entrare in acqua e sì, andar forte.
13: Cristiano Ronaldo, Letizia Ricciardi, ben ritrovati, ha giocato ieri l'ultima partita dei suoi mondiali.
16: Esatto, potrebbe essere la sua ultima partita. A Dallas è andata in scena una delle partite che prometteva maggior spettacolo per la qualità delle formazioni in campo, mi riferisco ovviamente a Spagna e Portogallo. Un primo tempo dinamico è stato seguito da una ripresa un po' più lenta, ma si sono presentate alcune occasioni su entrambi i fronti. Sono stati però i cambi a fare la differenza, e se Martinez non ha inciso con le sue decisioni, De La Fuente ha invece intuito le combinazioni giuste, inserendo Ferran Torres e Merino, che al 91esimo hanno trovato la via del gol. Sconfitta per il Portogallo, che appunto potrebbe aver segnato l'ultima apparizione al mondiale di Cristiano Ronaldo. Ciò che è certo è che Martinez non sarà più l'allenatore dei Lusitani. Il tecnico ha infatti deciso di lasciare la panchina dopo 3 anni. Ai quarti la Spagna incontrerà il Belgio. Belgio che si è nettamente imposto sugli Stati Uniti con il risultato di 4-1, una vittoria che spegne, almeno in parte per il momento, le polemiche nate dal caso Balogan, di cui si è parlato tantissimo nelle ultime ore. Una vicenda che però, al di là della singola partita, è destinata a far discutere ancora moltissimo, con la FIFA che resta sotto l'attenta osservazione di chi l'ha accusata di aver modificato le variabili di un intero torneo. Come detto però, è stato il campo a parlare, premiando il Belgio che sfiderà ai quarti la Spagna, appuntamento a venerdì alle 21.
13: E questa sera tocca la Svizzera.
16: Esatto, attesissima questa sera la partita tra Svizzera e Colombia. Colombia che finora rappresenta l'avversario più ostico per i rossocrociati. La formazione di Lorenzo ha avuto fin qui un percorso solido e lineare. Due le vittorie nella fase a gironi contro Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, un pareggio invece contro il Portogallo, risultati che hanno permesso alla selezione sudamericana di chiudere i gironi in testa al gruppo K. Colombia che si è poi imposta ai sedicesimi sul Ghana per 1-0, una formazione molto solida anche dal punto di vista difensivo, con un solo gol subito in tutto il torneo. Partita comunque complicata per la Svizzera che, secondo quanto riportato dal Blick, potrebbe ritrovarsi senza Manzambi, giocatore sin qui decisivo. Sembrerebbe che il ventenne si sia infortunato ad un ginocchio durante l'allenamento e che quindi sia costretto a saltare la partita di questa sera per recuperare per un eventuale quarto di finale. Anche Vargas, Ebischer, Hakez e So sembrerebbero in dubbio, sempre secondo il Blick. E questa sera la Svizzera si gioca sì il passaggio del turno, ma anche la possibilità di fare la storia. La selezione rossocrociata non è infatti mai riuscita a superare due turni a eliminazione diretta in un grande torneo. Alla sua occasione questa sera vedremo che cosa si inventerà Yakin per raggiungere l'obiettivo quarti di finale. E alle 18 scendono in campo anche Argentina ed Egitto. La vincitrice sfiderà Svizzera o Colombia ai quarti.
12: E allora resteremo tutti con le dita incrociate questa sera. Grazie mille Letizia Ricciardi. Noi per oggi siamo in chiusura. Prima, come sempre, traffico e meteo.
11: Infotraffico.
12: Via Suisse segnala problemi di traffico sulla A2 nella galleria Pardorea a causa di un mezzo pesante in avaria e di conseguenza la corsia di destra è chiusa al traffico. Forti rallentamenti anche da Magliaso verso Agno e poi rallentamenti anche al portale nord della galleria del San Gottardo, dove ci sono 2 chilometri di colonna fra Vassen e Göschenen e tempi di attesa di circa 20 minuti.
11: Previsioni del tempo.
13: Giornata in prevalenza soleggiata, nonostante qualche nuvola passeggera, basse quote massime sui 32 gradi.

Star Sailor con questa Four to the Floor. Che bella che è questa canzone, c'è sempre questa orchestra sotto che suona sempre in maniera esagerata, ci prende sempre molto per quello. Allora, siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora, 12:12, quindi momento della pausa pranzo per moltissimi, momento schiscetta per tanti altri, o momenti per altri invece momento, che ne so, ristorante potrebbe essere, perché c'è credo il team schiscetta e il team ristorante, questo più o meno. Va bene, allora, come magari molti di voi lo sanno, quest'oggi è la giornata mondiale del cioccolato. È certo che però il 7 luglio poi oggi è particolarmente caldo, pensare al cioccolato adesso magari non è proprio, è un po' magari un po' fuori luogo, però il cioccolato è buono sempre. Comunque in ogni caso il 7 luglio si celebra la giornata mondiale perché per commemorare la data del 1550 in cui il cioccolato fu introdotto in Europa per la prima volta, e la prima giornata mondiale è stata celebrata nel 2009. E per festeggiare cosa bisogna fare? Bisogna mangiare il cioccolato preferito, il gusto preferito, e ora voglio sapere qual è il vostro. Oh, se è magari, che ne so, quello al latte, quello fondente, quello bianco, quello che ne so, che tipo di cioccolato, di che tipo di cioccolato siete, anche se ripeto per la giornata che essendo molto calda è un po' difficile, però il cioccolato è buono sempre, che tra l'altro credo che anche molti negozi in questo periodo evitino di venderlo per evitare appunto che si sciolga, insomma credo, però non lo so, probabilmente mi sbaglio, però quello che mi piace sapere, quello che voglio sapere dei nostri ascoltatori effettivamente è di che cioccolato sei, qual è quello che preferisci, qual è quello che ti piace di più, dai, i gusti preferiti, dai, fatecelo sapere. 079 449 9537.

0: Una bella tavoletta di Torino, la apri e la finisci tutta.
1: Mamma mia, che voglia che ci ha fatto venire. Bellissimo, sì, questo perché effettivamente stiamo chiacchierando un pochino di quello che è la giornata, la cioccolata, la giornata della World Chocolate Day, che si celebra proprio oggi, e vi stiamo chiedendo i vostri gusti preferiti. Ne stanno arrivando tantissimi, ovviamente. Ciao, mi sono abituato ad assaporare quello nero, perciò mangio molto volentieri anche cioccolato al 99% cacao amaro. Un salutissimo da Nico. Perfetto Nico, grazie per avercelo raccontato. Poi saluto anche Susanna che dice: ciao Valerio, sempre solo fondente col peperoncino, wow, bello bollente, ci sta, grazie. Ciao, non deve mai mancare una buona giornata con la musica. Ah sì, 85% cacao amaro, ok, noir, benissimo, buono. Poi, ciao Vale, cioccolato bianco liscio, buon pomeriggio, ce lo dice Daniele, grazie Daniele. Ciao Vale, io cioccolato bianco tutta la vita, ciao da Manu da Brissago, grazie Manu per avercelo raccontato. Saluto anche la Elena che dice: cioccolato al latte e menta.
2: Questa è Radio 3 delle Suore.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

Rosso, un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Ma senti che bella vocina che ha questa Rox, la canzone intitolata My Baby Left Me. Siamo tornati indietro di qualche anno con questa canzone. Beh, un bel po', era il 2010, quindi 16 anni fa. Sembra sempre l'altro ieri, come diciamo tutte le volte. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2, direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per un chilometro, con ritardi fino a 10 minuti. La corsia preferenziale Cupra è al momento aperta, quindi insomma non ci sono problemi. Allora, invece parliamo di quella che è questa giornata mondiale, il World Chocolate Day, e sono belle le testimonianze vostre. Saluto chi dice: ciao Vale, saluti da Winterthur, questa volta qui almeno è più fresco che a Locarno. Eh sì, immagino. Io cioccolato fondente perché è l'unico che mi concede la mia dietologa, è vero? Eh sì, è vero che ha meno calorie evidentemente. Saluto chi dice: cioccolato al latte e arancia, buono, mi piace. Fondente tutta la vita, perfetto. Ragusa, troppo. Ah, top, dice Luca. Perfetto, Luca, grazie. Grazie per avercelo raccontato. E insomma, sono i gusti preferiti da tutti e effettivamente ci state raccontando un pochino anche ai nostri ascoltatori qual è il gusto di cioccolato, appunto, preferito.

I 77 Bombay Street con questa Up in the Sky direttamente da Basilea ci hanno regalato un sacco di cose belle. Questa forse è una delle canzoni che ricordiamo maggiormente, c'è anche l'altra, I Love Lady Gaga, però parliamo ovviamente di canzoni di qualche anno fa che abbiamo voluto così risentire anche nel nostro appuntamento di oggi. 12.35, la pausa pranzo di questo martedì 7 di luglio che stiamo trascorrendo insieme. Volevo salutare chi dice tutto meno quello nero e quello con il marzapane. Ecco, questi sono i gusti che non apprezzo effettivamente per quanto riguarda il cioccolato. Ecco, giornata mondiale di questa roba qua. E poi qualcuno dice comunque il cioccolato fondente e fleur de sel. Ah, buonissimo. Che acquolina che mi sta venendo. Poi saluto invece chi dice questo mi cita un marchio piuttosto importante, che però quel cioccolato lì è buono. Sì, purtroppo devo dire che purtroppo dico, perché sono un golosastro di quella roba lì, quello che inizia con l'ede. Ma non si può dire. Non lo posso dire. Però nel caso si ricordassero magari di noi della radio, magari scrivete un pacchettino Valerio Ventura, potrebbe essere quell'ede. Quello lì,

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

YouTube, questa è Angelo of Harlem, che rimane uno dei classici per quanto riguarda la formazione, a parte che effettivamente loro ci hanno regalato un sacco di cose belle. Questa era da Rattle and Hum, mi sembra, l'album quello, sì, 88, era quel periodo lì. 12:46, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2, direzione San Gottardo, il tunnel Pardorea, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, c'è un mezzo pesante che crea qualche disagio e la corsia di destra è momentaneamente chiusa. La strada Ponte Tresa, Manno, traffico fortemente rallentato con traffico congestionato, quindi insomma qualche disagio che riguarda ovviamente la viabilità. Teneteci informati anche voi, sempre allo 079 449 9537. Ma di un altro appuntamento molto importante volevo parlarvi, che è quello di questo

0: I leggendari Pink Floyd, questa Learning to Fly, beh, bellissima, 1983. Tra l'altro David Gilmour la scrisse proprio mentre stava prendendo lezioni di volo, da qui appunto Learning to Fly, e nacque proprio dal quando prese il brevetto proprio da pilota, e si sente all'interno anche la comunicazione che lui aveva, la comunicazione reale con il maestro, insomma quello che gli tra pilota e torre di controllo, quello che gli insegnava, quello che doveva dire, quello che doveva fare durante le fasi dell'insegnamento, dell'apprendimento, insomma. Da lì è nato questo grande successo che tutt'oggi rimane una delle canzoni importanti, come tante altre ovviamente canzoni dei Pink Floyd che hanno veramente lasciato il segno. Va bene, dai, noi ci fermiamo un istante, c'è l'informazione e poi l'ultima ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ci racconteremo ancora un bel po' di cose perché abbiamo tanti argomenti da condividere con voi come sempre.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Hai presente quando dici
8: esco a bere un caffè al volo con un amico
7: e quel volo diventano ore?
8: Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo. Dalle 8 alle 12.
7: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
8: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
7: Un caffè al volo.
9: Solo qui. Solo con noi.
7: Solo con la nostra Fede Volo.
0: Sono le 12:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: A causa della situazione di scarsità d'acqua, il municipio di Brissago informa la popolazione che entrano in vigore da subito le misure restrittive per il grado di siccità 1 per tutto il paese. Vietato ad esempio lavar l'auto, le terrazze, riempirle, piscine, i prati potranno essere irrigati sì, ma solo due volte a settimana con distinzione dei numeri civici. Ammesso invece l'innaffiamento degli orti. Per fuggire dalla canicola, chi ne ha la possibilità va in vacanza, altri cercano refrigerio in piscine, laghi e fiumi. C'è chi invece è costretto a ripiegare sui climatizzatori. Non a caso in Svizzera si sta registrando un record di vendite. Giorgio Doninelli.
13: La canicola di giugno e quella di questi giorni hanno causato una corsa senza precedenti a ventilatori e condizionatori portatili in Svizzera, con gli scaffali dei negozi che si svuotano a ritmi mai visti e le catene di approvvigionamento messe in forte difficoltà. I magazzini sono quasi vuoti e nessun nuovo arrivo dall'Asia è previsto prima della fine della stagione, ha indicato all'agenzia AVP un portavoce di Digitech Galaxus, che nel solo mese di giugno ha venduto più ventilatori che nell'intero anno 2024. La stessa situazione di emergenza si registra presso FUST, che parla di una domanda eccezionalmente forte, richieste massicce, che hanno evidentemente un impatto sui prezzi. Quello medio di un condizionatore per il grande pubblico è salito a 452 franchi contro i 381 dello scorso anno. Il costo medio di un ventilatore è invece passato da 70 a 80 franchi.
12: Secondo l'Unione Sindacale Svizzera, negli ultimi 10 anni il divario salariale tra redditi medio-bassi e stipendi più elevati è aumentato sensibilmente. L'USS denuncia salari stagnanti, inflazione non sempre compensata, il peso crescente dei premi di cassa malati. Per ridurre le disuguaglianze chiede aumenti più consistenti, un salario minimo di 4.500 franchi e almeno 5.000 franchi mensili per chi ha concluso un apprendistato. Le scorte di gas in Europa hanno superato per la prima volta da gennaio il 50% delle capacità di stoccaggio. L'Italia si conferma il paese con il livello di riempimento più alto davanti alla Germania. Tedeschi che restano però il paese con la maggior capacità di stoccaggio complessiva in Europa. L'aumento delle riserve rafforza la sicurezza energetica del continente in vista dei prossimi mesi.
11: L'infotraffico.
12: Traffico bloccato 1 chilometro al portale sud del Gottardo, ritardi stimati in 10 minuti.

La voce di Angoon e la sua canzone, quindi intitolata Still Reminds Me, uno dei successi importanti per quanto riguarda questa artista indonesiana, che insomma ci aveva regalato un paio di canzoni, un paio di album davvero interessanti, e una canzone era questa, di quelle belle, credo del 2000, quindi insomma sono passati 26 anni, già dell'altro ieri, come ci viene sempre da dire. Le 13:04 minuti, siamo ufficialmente entrati nell'ultima ora del nostro appuntamento di oggi, ci stiamo raccontando un po' di cose. Adesso volevo chiedere a voi un parere, no, perché volevo dirvi anche questa cosa che mi è capitata personalmente, volevo sapere se capita anche a voi. Avete mai inviato un messaggio alla persona sbagliata? Sì. A me è capitato proprio qualche giorno fa, dovevo inviare un messaggio a mio figlio, non a Luca ma all'altro, e praticamente gli ho scritto: dai, allora la smetti di fare casino, Alessandro, e l'ho mandato a un altro Alessandro, però, cioè, quindi mi sono accorto subito dopo, però queste cose capitano, e secondo me capitano soprattutto quando si è un po' di fretta, si è un po' disattenti su determinate cose, oppure capita per l'età, non lo so, però effettivamente mi sono chiaramente dovuto scusare con la persona che ha ricevuto il messaggio, anche se probabilmente non ha fatto in tempo a vederlo, però in effetti sono cose che capitano. Vi è capitato a voi? Avete mai inviato un messaggio alla persona sbagliata? Che ne so, al vostro capo, e beh, doveva essere riferito a qualcun altro? Ce lo raccontate, dai, 079 449 9537. A me è capitato proprio l'altra sera, e mi scuso ancora con la persona che l'ha ricevuto, non era per lui evidentemente, ma vabbè, insomma, mio figlio faceva un po' di caos, quindi stai zitto un attimo, però l'ho mandato a un'altra persona. What?

0: intitolata Drive Safe, la nuova canzone di Miles Smith insieme a Niall Horan, questo singolo che così abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo chiacchierando un po' di messaggi mandati alla persona sbagliata, raccontato prima, capitato personalmente a me. Saluto la Susi che dice ciao Vale, sì, ad un'amica invece di un'altra ho mandato le emoji che ridono. Vabbè, capita, buonissima giornata. Vabbè dai, le emoji ci può anche stare, ma l'importante è che non sia un messaggio magari è di quelli cattivi o cose di questo tipo. Saluto anche Michela che dice io ho mandato il messaggio proprio al mio capo, dove tra l'altro parlavo proprio di lui e non bene, e per ben due volte nel giro di qualche mese. Volevo sprofondare, lui da signore non mi ha detto assolutamente nulla. Un abbraccio Michela. Perfetto Michela, ecco, vedi, è andata molto molto bene. Poi volevo salutare anche Massimo che ci dice questo, sentite qua
1: Buongiorno signor Ventura. Buongiorno. Sempre Massimo il logorroico.
0: Buongiorno Massimo.
1: Allora mi sto cominciando a preoccupare, però
0: perché?
1: L'altra volta la memoria non si ricorda quello che deve fare.
0: Sì.
1: Oggi fa le telefonate sbagliate. E insomma,
0: pericoloso?
1: È grave, eh? Bisogna preoccuparsi. No, comunque scherzo. Anche a me è capitato, capita sia di dimenticarmi dalla sala alla cucina quello che devo prendere, sia di mandare a volte messaggi sbagliati alla persona sbagliata, perché magari nella rubrica ci sono più nomi uguali. E perciò mi capita.
0: Ecco.
1: Buona giornata, un abbraccio.
0: Grazie Massimo, una buona giornata anche a te. E benvenuto nel club, come si suol dire, di quelli che sbagliano a mandare i messaggi. Capita anche questo, effettivamente.

0: Jennifer Lopez e David Guetta e la loro nuova canzone, quella intitolata Save Me Tonight, è uno dei singoli dell'estate, vedremo un attimino, è bello bello allegro, insomma sa molto di festa e quindi vedremo se funzionerà, se sarà uno dei singoli dell'estate. Voi attenzione, perché tra non molto giocheremo con il nostro numero di WhatsApp per vincere il nostro album delle figurine, con le nostre facce che insomma potrete raccogliere, anzi l'album è completo, quindi insomma non ci sarà nulla da raccogliere, ci sarà solo da vincere, ma di questo ne parleremo tra pochi minuti, dai.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Si chiamano The Script, la canzone è quella intitolata Hall of Fame nel nostro pomeriggio. Volevo salutare Manuela che ci ha mandato un messaggio e dice: Vale, io una volta stavo litigando con il mio ex e ho mandato un messaggio bomba, ma non a lui, al mio capo. Purtroppo sono quelle cose che capitano. E vabbè, insomma, benvenuta nel club, non sei l'unica, effettivamente sono tanti a cui è successa questa cosa. E vabbè, sì, l'importante è che non abbia avuto ripercussioni, insomma, particolari. Va bene, grazie. Adesso è arrivato il momento di giocare per vincere il nostro album dell'estate, con praticamente tutte le figurine con le nostre facce, riguardanti ovviamente i mondiali di calcio.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo, in questo caso con il nostro numero di WhatsApp allo 079 449 9537. Allora, oggi è il compleanno di un personaggio importante che ha a che fare con la musica. È il compleanno di Ringo Starr dei Beatles, ecco, per intenderci. Quanti anni compie? 079 449 9537, scrivetecelo, vi do le tre possibilità, dai, è semplice, su. Allora, ne compie 83, 86 o 89. Tra tutti quelli che arriveranno, ovviamente, ne sceglieremo uno che si porterà a casa l'album con le figurine. Quindi Ringo Starr compie 83 anni, 86 o 89. E a proposito di Ringo Starr, ci ascoltiamo una canzone dove lui canta dei Beatles. Eccola.
2: What would

Tananai, Annalisa, sì, così finisce di botto praticamente questa canzone intitolata Storie Brevi, è stato uno dei successi dell'estate del 2024, quindi di un paio d'anni fa. Allora, la risposta esatta, oggi è il compleanno, dicevamo, di Ringo Starr, compie esattamente 86 anni, quindi insomma un personaggio dei Beatles, abbiamo appena ascoltato una canzone, e è stata scelta per l'album Giancarla di Manno, che si porta a casa il nostro album con le figurine, insomma con le nostre faccine che praticamente fanno parte di questo campo, di questo stadio, di questo campo sportivo, con tutti i collaboratori di Radio 3, e che insomma una piccola collezione che insomma farà parte di voi, insomma di quello che è il vostro quotidiano con la nostra radio, ok? Ce ne sono ancora da vincere, quindi ce ne saranno anche più tardi nel corso del pomeriggio. Ora con noi ci sono i Manà.

0: incredibile con che delicatezza, insomma, ti manda a quel paese con Lily Allen e questa sua canzone. Devo dire che forse è stato il primo singolo con il quale si fece conoscere un po' al grande pubblico. Era, credo, il 2008-2009 quando uscì con questa canzone. Ci fermiamo un istante e poi l'ultima parte di quello che è il nostro appuntamento di oggi.
1: L'estate di Radio 3.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 francs invece di 137.
6: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Logical Song con i grandi Supertramp, forse la canzone più di successo dell'album Breakfast in America, era del 1979 questo pezzo, dove effettivamente era nato dall'esperienza personale proprio di Roger Hodgson, del cantante, per i 10 anni trascorsi in collegio che gli fecero riflettere su come la scuola e la società tendano a soffocare la creatività. Ecco, sono passati un po' di anni, chissà se è ancora uguale così, non si sa, però effettivamente è stata una delle canzoni importanti di quel periodo. Pensate che anche Paul McCartney aveva detto che era la sua canzone preferita della band, insomma, in generale, quindi è sicuramente qualcosa di motivo di pregio, insomma, per la band dei Supertramp, appunto, che nel corso della carriera ci ha regalato veramente un sacco di cose belle.

La bossa nostra con Gaia e anche la penultima canzone, anzi l'ultima, no, la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi, perché ci salutiamo qua. Grazie per essere stati con noi, e c'è una cosa importante che volevo ricordarvi, perché questa sera, in occasione della partita Svizzera-Colombia, Radio 3 sarà al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e tifare tutti insieme, quindi da non perdere. Vieni anche tu dalle 19.30, musica, regali e tanto divertimento con Maxi B e Michael Casanova, quindi da non perdere, mi raccomando, anche per tifare ovviamente, ci mancherebbe. Dalle 19.30 vi aspettiamo lì. Grazie per il pomeriggio, tra poco ci saranno Riccardo e Luca insieme. Ciao!

estate. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Le 13:58.
5: Ticino News.
6: Buon pomeriggio da Giorgio Doninelli. Emergono nuovi sviluppi sull'attentato di Monaco. Trovata cadavere la donna sospettata dell'esplosione che ha gravemente ferito un oligarca ucraino. Alessandro Cocca.
7: Secondo il quotidiano Ukrainska Pravda, il corpo della 39enne Anastasia Berezovska, sospettata di aver collocato l'ordigno esplosivo, è stato ritrovato nei pressi di Kiev. La donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Le autorità ucraine riferiscono che la Berezovska era rientrata nel paese il 1 luglio dopo essere rimasta all'estero per oltre un anno. Sempre secondo la stampa ucraina, due persone sono state arrestate con l'accusa di averla uccisa. Si tratterebbe di un funzionario dei servizi di intelligence militare e di un ex agente delle forze dell'ordine. Dopo l'attentato era stata avviata una vasta caccia alla sospettata, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Le autorità del Principato avevano escluso la matrice terroristica, con la Procura di Monaco che indaga per tentato omicidio e collocamento di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico. Nel frattempo, secondo i media, l'imprenditore ucraino Vadim Ermolev, rimasto gravemente ferito, sarebbe uscito dal coma.
6: Arma Swiss e Lockheed Martin hanno definito in maniera più precisa i progetti legati all'acquisto degli F-35, con intese volte a rafforzare tecnologie e capacità industriali in Svizzera. Tra i nuovi progetti figurano ad esempio un sistema di addestramento, lo sviluppo di competenze per la produzione e la riparazione dei componenti della cabina di pilotaggio dell'F-35, appunto, la formazione in materia di sicurezza informatica, nonché lo sviluppo e la qualificazione di munizioni da addestramento. Secondo un'analisi dell'Unione Sindacale Svizzera pubblicata oggi, il divario salariale tra lavoratori a basso e medio reddito e quelli con le remunerazioni più elevate è cresciuto enormemente negli ultimi 10 anni. Concretamente, tra il 2016 e il 2025, per i primi il reddito mensile disponibile è addirittura sceso, mentre quello dei lavoratori con il reddito maggiore è salito. Continuano inoltre a sussistere notevoli disparità salariali tra i sessi. La metà delle donne guadagna meno di 5.000 franchi al mese, mentre il salario mediano degli uomini si attesta a 7.000. In chiusura, il Mediterraneo ha raggiunto a fine giugno valori senza precedenti per il periodo dell'anno, con temperature record fino a 2,6 gradi superiori alla norma, secondo i dati diffusi dall'Agenzia Statale di Meteorologia Spagnola. L'agenzia ha aggiunto che il Mare Nostrum ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui il mare è più caldo, corrispondente alla metà di agosto. Tutto ciò mentre le previsioni in meteo restano bollenti almeno fino a domenica, con punte di calore al suolo ben oltre 40 gradi.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: L'infotraffico.
6: Un chilometro di colonna tra Quinto e Airolo e ritardi fino a 10 minuti, parliamo evidentemente dell'autostrada A2, il cui ingresso ad Airolo è al momento chiuso.
5: Radio 3 ti presenta
4: Granita. Granita!
9: Granitissima.
4: Buongiorno, ciao.
9: Ciao Giorgio.
4: Giorgione.
9: Buon pomeriggio.
4: Giorgione o Giorgino? Giorgio.
9: Ma
4: Giorgio.
9: Secondo me è Giorgione perché è alto comunque.
4: Giordeone, onissimo.
9: Io avrei paura comunque di uno come lui. È bello piazzato. È buono, buonissimo.
4: Sì, lui
9: sappiamo,
4: è un gigante buono, un gigante buono.
9: Grazie a Giorgio Doninelli, grazie a Riccardo Pellegrini che
4: buongiorno.
9: Ha sposato l'idea di condurre insieme a me questo programma.
4: Come
9: di
4: no?
9: Granita.
4: Certo che sì.
9: Piacevole, bello.
4: Molto bello, sì, qua pomeriggio.
9: Rinfrescante.
4: A quest'ora la granita, come la prenderesti tu? Ieri era le mandorle.
9: Io
4: no?
9: Ti dico la verità, oggi mi sa che la prenderei molto più alla frutta.
4: Limone?
9: No, limone non tanto, forse.
4: Melone.
9: Melone bello, mi piace, mi convince, sì.
4: Secondo te, visto che siamo qua tre ore, secondo te c'è qualche gentile ascoltatore
9: che ce ne porta una?
4: Che ci porta anche un melone? un piattino
9: male.
4: Con due fette di melone?
9: Non c'è più, però, la radio.
4: No,
9: una volta
4: era,
9: ti ricordi?
4: Una volta funzionava così.
9: Una volta facevi gli appelli.
4: Tu dicevi: avrei voglia di un melone, tac, nel giro di un attimo arrivava qualcuno
9: con l'albero direttamente.
4: Adesso non ci sono più gli ascoltatori di una volta.
9: E poi ho detto: albero, il melone cresce per terra. Quindi
4: melone. Quello...
9: No, dico, io ho detto l'albero di melone, ma l'albero non esiste.
4: Quelli sono i cacchi.
9: Crescono per terra i meloni,
4: sì.
9: Come le angurie.
4: Poi i cacchi vengono dopo, ti piacciono i cacchi?
9: I cacchi molto, molto, sì. Periodo di settembre però.
4: Pensa che io ho fatto un lungo periodo della mia vita, meno 10 anni, dove il sogno che avevo proprio principale della vita, l'unico scopo per il quale vivevo, era di ritrovarmi in una vasca da bagno immersa da polpa di caco.
9: Beh, un sogno un po' particolare, perché questo?
4: Perché mi piacciono. E tu sei lì e dici: aspetta che bevo un po' di caco. Vai con la testa sotto caco, perché non è sott'acqua. E mangi.
9: Sì, meraviglioso.
4: Fresco.
9: Meraviglioso,
4: fresco.
9: Rick. Meraviglioso.
4: Ecco, oggi invece chiediamo, non succede. Ma se succede.

0: E in questo momento Radio 3 vi propone la canzone della KC and the Sunshine Band, era Get Down Tonight.
1: Che meraviglia!
0: Sì, ricorda i grandi classici della KC and the Sunshine Band,
1: sì.
0: Che avevano la firma proprio loro, no?
1: Sì, KC. Poi, ma sai che io ho avuto modo anche di conoscere la voce della KC and the Sunshine Band. Uh-huh. Negli anni 90 a Milano
0: facevo un concerto.
1: No, bazzicavo in un posto che bazzicavo anch'io. E uh-huh. Quindi avevamo avuto e aveva fatto anche una cosa per me molto molto molto molto carina.
0: Parlo di
1: 30 anni fa.
0: Che cosa ha fatto?
1: Io allora facevo una cosa che come spiegarti? Era una promozione era un servizio di promozione discografica.
0: Ok, eh? E loro arrivavano come artisti internazionali?
1: No, era in giro e siccome serviva, perché il marchio era Milano-Londra, uh-huh. No? E lui aveva fatto Milano-Londra con la sua voce.
0: Ma com'è come tipo?
1: Beh, insomma, io l'ho visto
0: simpatico.
1: Quella volta lì, non capendo cosa diceva, perché comunque sono un ignorante, non so l'inglese, non proprio. Lo guardavo, ammirato, perché dicevo, ma quello lì è quello di That's the way I like,
0: sì.
1: Please don't go. Quante
0: Shake
1: ne hanno fatte? Check your booty.
0: Ce ne sono tantissime.
1: Poi c'è stata la seconda, perché non tutti sanno che la KC vera uh-huh. è finita dal momento in cui hanno fatto Please Don't Go.
0: Ok.
1: Quando hanno fatto Please Don't Go c'è stata la rottura del gruppo e dopo sono andati avanti. Ti ricordi Gimme Some More? No, come
0: sì.
1: Che si chiamava?
0: Gimme Some More.
1: Hanno fatto un paio di produzioni ancora, però erano completamente diverse e si sentiva che il marchio non era più quello funky, perché qua ragazzi abbiamo un'orchestrona di quelli incredibili.
0: Direi sì.
1: Vedo
0: tantissimo.
1: Che c'è un buon riscontro sulla polpa di caco.
0: Piace a tanti, sì. Qualcuno si è fatto le risate con l'immagine di te sommerso dai cachi nella vasca da bagno, è simpatica come cosa. Sai che magari negli ultimi anni si utilizza qualsiasi cosa sulla pelle, no? E hanno tutti effetti benefici. Magari il caco,
1: di caco
0: non lo sappiamo, ma.
1: Secondo me protegge perché fa un po' di grasso anche, no? La stendi. E mi vengono anche in mente delle cose che sono poco radiofoniche, perché se tu comunque sei con la tua compagna vi spalmate il cacco addosso e diventa un buon pomeriggio fresco, no? La polpa di caco la uso per fare ottima marmellata. Se hai così tanti cacchi fammi sapere. No, io i cacchi non li ho, li compro di solito, anche se non potrei, perché il cacco ha tantissimi zuccheri.
0: Okay,
1: quindi nella mia roba che non devo assimilare zuccheri non va molto bene, no? Però ci sono stati per anni due ascoltatori, erano una coppia, poi si sono divisi, uh-huh. Però voglio, magari lui ci ascolta, no, non faccio i nomi, dai, che ogni anno autunno mi portavano
0: una cesta di cachi. Beh, apprezzato.
1: Io li lasciavo maturare e poi dicevo, però la cesta non puoi farci il bagno, no? Però mi facevo quelle marmite, è presente quelle marmite dell'insalata grosse?
0: Quelle marmite dell'insalata?
1: Sì, cioè dove fai l'insalata, la marmita, quando ti fai un'insalata dove la metti?
0: Dentro la ciotola.
1: La ciotola, io la chiamo
0: marmita. Non l'avevo mai sentito, però vabbè, ci sta.
1: Dammi una marmita. Facevo quella lì, mettevo 4-5 cachi in frigorifero, di modo che erano belli freschi. Poi li spolpavo tutti nella marmita e veniva un bel malloppone e col cucchiaio proprio, cucchiaione, nonino, me li mangiavo come se non ci fosse un domani.
0: Sai che anch'io ho sempre avuto questa cosa di mangiarne tanti, mi veniva sempre mal di pancia.
1: Del caco?
0: Sì.
1: Perché comunque
0: ha un po' di zuccheri.
1: Poi c'è il caco con nocciolo che è più filoso.
0: Esatto, sì.
1: Quello senza che è più polposo.
0: Sì. Come dice qualcuno, lipposo.
1: Lipposo, no. Esatto. Ricchi, allora qua, buon pomeriggio, che buono il caco, adoro la sua polpa dolce. Mi diverte l'immagine della vasca da bagno. Ma certo, ma provate. Quanti cacchi ci vorranno? Ci vorrebbe bella gianda qui.
0: Secondo me, verifichiamo.
1: Quanti cacchi ci vogliono per riempire la vasca da bagno? Caro bella gianda, se tu decidi, non so se ci sta ascoltando adesso, però.
0: Secondo me sì.
1: Se decidi di fare una verifica di questo tipo, io mi metto a disposizione, tu mi riempi la vasca di cachi
0: e li
1: e io poi mi infilo dentro e facciamo il video.
0: Non male, non male. cioè magari come immagine non sia, non è proprio, però
1: tu quale polpa sceglieresti per fare la stessa cosa?
0: Di frutti, dici?
1: Sì. O anche Nutella, che ne so.
0: No,
1: io.
0: Nutella poi è difficile.
1: È difficile annegare.
0: Sì. Rimane su come il mango, forse. Su. Il mango mi piacerebbe, sì.
1: Una bella vasca piena di polpa di mango.
0: Non sarebbe male.
1: Bello fresco.
0: Bellissimo.

0: I was made for loving you. Sono i Kiss, Radio 3 con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Che bello, bro.
1: Hai visto che roba? Non succede, bellissimo. Ma se succede, se succede,
0: arrivate,
1: succede.
0: Yeah. Grazie, Luca.
1: Mamma mia.
0: Luca ci ha portato della frutta, perché noi abbiamo prima menzionato il fatto che non ci sono più gli ascoltatori di una volta che portavano torte, frutta, eccetera, eccetera. E lui...
1: Quanto è passato? 10 minuti?
0: Neanche.
1: Cioè lui è andato, fenomeno, le ha comprate e ce le ha portate. Allora, caro Luca, Luca Ventura in questo caso, qui dentro ci sono, cioè, melone, anguria, vedo, sì, un'anguria, e anche qua melone e anguria, con dentro anche una
0: mela, fragole,
1: c'è anche la mela?
0: Sì. Oh. Tu sei più per quello o quell'altro?
1: Allora, questo qua è più rosso.
0: È più estivo.
1: È più estivo. Tu vuoi quello più estivo?
0: No, uguale, ecco, a me è uguale. Quello che a te non ti dà danni.
1: Ecco. Allora, a me hanno detto che l'angura, c'è anche la fragola, te la do anche a te, però, eh. Cioè,
0: perché?
1: Sono dentro di più e lì non ce l'hai la fragola.
0: Ma poi dobbiamo mettere la canzone quella.
1: Ti do la fragolina.
0: Je t'aime
1: non più.
0: Anzi,
1: allora, facciamo così, adesso mettiamo la canzone,
0: sì.
1: Prepariamo la tavola.
0: Bello,
1: prepariamo
0: facciamo
1: la tavola.
0: Facciamo una bella story,
1: esatto,
0: per far vedere agli ascoltatori.
1: E poi tra poco, anzi, chiediamo già se giù sotto in redazione qualcuno si presta per venire su col telefonino.
0: Non
1: a farci,
0: so se ci ascoltano,
1: non ci ascoltano, ascoltano la rete 1.
0: No, quello speriamo di no, però sono oberati di lavoro, non so,
1: okay,
0: se riescono.
1: Vabbè, se qualcuno, se c'è qualche ascoltatore che vuol venire qua a riprenderci col telefonino, va giù, bussa alla Brigitte e la facciamo entrare.
0: Volentieri. Grazie Luca.
1: Grazie, veramente
0: grazie.
1: Emozionante questi gesti, sono veramente gesti che valgono una vita, eh.
0: Valgono il lavoro che facciamo. Saluto anche Mattia, un mio amico, grande amico che ci sta ascoltando in questo momento.
1: Oh, anche a lui piace l'anguria?
0: Tanto.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da My Face a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Stanco delle solite pareti?
0: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
0: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: vuoi le fragole, il melone,
1: o panna e champagne?
0: Noi abbiamo già fatto la celebrazione prima per gli ascoltatori, dopo mettiamo la storia
1: sul profilo Instagram.
0: Sul profilo, anzi, a proposito, facciamo coltiviamo un po' anche i nostri profili, perché lo mettiamo su quello della radio, no?
1: Certo.
0: Però siccome mi piacerebbe avere uno, due, tre follower in più, no?
1: Che dici, poi, ma sai, non fanno male.
0: Poi sai cosa potreste fare voi che ascoltate la radio? Adesso mi seguite, no?
1: Uh-huh.
0: O così io dico, oh che bello, salutiamo questi nuovi follower, poi mi cancellate.
1: Come?
0: Così
1: già
0: non,
1: che
0: non,
1: ci sono, tieniteli.
0: Non do disturbo con i miei post, però voi mi avete accontentato a me, no?
1: Senti, però approfittiamo, ne abbiamo anche delle figurine, sì, da regalare. Allora
0: una figurina,
1: mettere...
0: un pacchetto di figurine a ognuno che ci aggiunge.
1: Non so se bastano, però
0: dici che ci aggiungono.
1: Facciamo così, ieri abbiamo messo un post sul profilo Instagram della radio. Voi andate su Instagram, lo spieghiamo per quelli che non masticano proprio.
0: E scrivete
1: niente.
0: Fragole.
1: E sotto l'ultimo post che abbiamo messo, mio e di Riccardo, mettete l'emoticons della fragola.
0: La fragola, okay? Esatto. O anche il melone.
1: Esatto.
0: Allora
1: esatto,
0: vale, esatto, la fragola, il melone, l'anguria.
1: Melone, anguria, anche il limone, buonissimo.
0: Hai sentito che fresco?
1: Buonissimo.
0: Facciamoci buonissimo un giro, aspetta. Prima, tra l'altro, nel video che andremo a pubblicare tra poco per anche i nuovi follower,
1: sì,
0: che arrivano, ci siamo io e Luca che ci imbocchiamo il pezzettino di frutta a mo' di quelli lì che si sposano, che col calice, io non sono mai
1: che
0: riuscito,
1: si incrociano poi,
0: che si incrociano poi,
1: sì,
0: si bagnano.
1: Sì, sì, sì. A differenza che qua io e Riccardo siamo nudi nel video.
0: Sì, sì, sì, esatto, certo, esatto. Già,
1: ovviamente.
0: Certo, nudi, nudissimi. Allora, salutiamo lo zio Pino.
1: Grande
0: oggi
1: zio Pino.
0: Salutiamo lo zio Pino. Poi c'è chi scrive, ma chi c'è? C'è Luca Ventura con Riccardo Pellegrini. Piacere. Poi cos'è che Riccardo e Luca siete una coppia fantastica. Vi abbraccio. La Lori.
1: Grazie, Lori. Grazie,
0: lei è una di quelle
1: bene
0: che ci coccolano.
1: Bravissima.
0: Ci fanno i cioccolatini, le tortine. Grande.
1: Ci fa mettere tanti chili. E poi c'è un'altra ascoltatrice che dice: ma la vasca piena di un vino rosé bello fresco è accettabile?
0: Capito? Hai capito?
1: Che costa tanto, se ci pensi.
0: Qua è da ricchi proprio.
1: Saranno 100 litri almeno di vino rosé, forse anche di più.
0: Mi viene in mente un mio capo. No, non c'entra la radio, facevo ancora il geometra.
1: Ok.
0: Che una mattina si presentò in ufficio raccontando di aver passato la domenica in una vasca da bagno dove al posto dell'acqua c'era lo champagne. Sì, faceva proprio lo
1: ero lì. Che era uno di quelli che si
0: tirava. L'ho guardato e mi immaginavo la scena e dicevo: ma che schifo. Magari lei sarà stata anche carina, però lui...
1: Però... Da come l'hai descritto me lo sono immaginato anche io e avrei potuto non farlo.
0: Chi c'è adesso?
1: C'è Taylor Swift, si chiama The Fate of Ophelia, Radio 3.

0: Spirito libero, ti senti un po' spirito libero?
1: Ogni tanto, sì, fatico un po'.
0: Qual è quella cosa che fai che ti fa sentire spirito libero? Ad esempio, per me è stata recentemente, era tanto che non lo facevo, ho preso lo scooter al mare, sì, l'abbiamo noleggiato per un giorno e ci siamo fatti il giro del Monte Conero, no? Io e mia moglie.
1: Nelle Marche.
0: Ecco, e lì mi sono sentito spirito libero.
1: Beh, ci sta.
0: Perché era tanto tempo, questa l'aria sulla faccia, no? come Luca capelli. Carboni quando va al mare.
1: Beh, si può essere. Io l'ultima volta che mi sono sentito libero, probabilmente quando ho fatto un evento dove c'erano un bel po' di persone, suonavo davanti a loro e lì mi sentivo uno spirito libero.
0: Quando vedi che ballano, incondizionatamente, sì. Non sì, che sì, quando sì, magari sul pezzo figo viene lì quello lì e ti dice: senti, mi metti Michele Pecora. Non hai poesia, che bella, bella.
1: No, guarda che secondo me ci starebbe bene, eh?
0: Michele Pecora. Salutiamo anche tra l'altro Michele Pecora, che è un grande artista. Ho avuto il piacere di conoscerlo ed è una persona bella. Però io volevo dire un'altra cosa. Ah, ecco, no, ecco, mi hai detto che ci hanno aggiunto un po',
1: sì,
0: no?
1: Sul profilo Instagram
0: però
1: della radio.
0: Dovete aggiungerci anche sul nostro, quindi Luca Ventura, giusto? Com'è, sì, il tuo indirizzo? No, ma è Luca Ventura, cosa 3i. Scrivo io per cercarti?
1: Luca Ventura trattino basso 3i.
0: Luca Ventura trattino,
1: sì,
0: basso.
1: Sì.
0: Ecco, invece io, siccome il 3i non ci stava perché è troppo lungo.
1: Perché tu sei già Riccardo Pellegrini.
0: Esatto, Riccardo, sì, Pellegrini senza punti.
1: Uh-huh.
0: E come mi piace dire a me, è tutto minuscolo. E attaccato, perché io non ho nulla di maiuscolo.
1: Mi fa sempre molto ridere. Una cosa minuscolo maiuscolo lo ritrovi dove?
0: Niente.
1: No, dico, lo ritrovi dove? Nelle password solitamente.
0: Sì, minuscolo. Adesso è diventato un problema. Oh. Ma sai che ieri mi ha cambiata la password aziendale?
1: Insieme.
0: Mi ha fatto impazzire perché poi sono andato insieme. Allora, devi mettergli la maiuscola, devi mettergli il piccolino, il numero.
1: Allora, di base,
0: l'hashtag. E come fai a ricordare? Già.
1: Di base, diciamo che con la tecnologia non è che sei avvezzo proprio.
0: No. Poi già il problema è ricordarla una password, no?
1: Infatti,
0: che era la prima volta che rientravo, dopo quante volte si blocca?
1: Dipende da che cosa, da che
0: perché
1: cosa
0: a un certo
1: fai.
0: Punto iniziavo a sudare perché ero già alla terza o alla quarta al quarto tentativo e dicevo: se non mi fai entrare devo chiamare il Riccardo, no? E poi ce l'ho fatta, però devi ricordare la parola, ok, ma poi devi ricordare dove hai messo il numero. Io il numero lo metto spesso a posto delle lettere.

0: lettere. Okay. Quindi se voi volete entrare nella mia password, sappiate
1: prima
0: che,
1: i numeri e poi le lettere.
0: Al posto di alcune lettere metto dei numeri.
1: Sì, però adesso sai, col telefono te le memorizza lui, quindi sì. Non è che devi stare
0: quindi
1: lì.
0: Se uno mi prende il telefonino,
1: no, è tutto crittografato,
0: non le vede.
1: No, dipende solo se conosce la tua password.
0: Ok,
1: però di base è difficile. Poi un hacker professionista probabilmente non
0: va dove vuole,
1: però sì.
0: Comunque è stato un problema perché appunto devi mettere tutte queste combinazioni qui e poi magari la copiavo male. Ragazzi, c'è Lidia che ci sta ascoltando da una spiaggia bellissima,
1: dalla Liguria.
0: Secondo me è Barazze questa qua,
1: Lo dici perché conosci i frangiflutti che ci
0: sì,
1: sono?
0: Sì, quelli lì che vengono fuori, sì.
1: Ah, okay.
0: No, aspetta, c'è la Gallinara, la vedi?
1: Ah sì,
0: la vedi la Gallinara in fondo?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: Siamo allora, guardando così. Sì, siamo sempre su Alassio perché quando sei davanti alla può essere anche la Iguaglia.
1: La Iguaglia, infatti ti stavo per dire la Iguaglia.
0: Perché è più distante, la Gallinara da Alassio la vedi più vicina. Lidia, confermi, nel frattempo a chi ci sta guardando in televisione facciamo vedere la fotografia che ci ha mandato
1: Nadia.
0: Ah, non è Nadia,
1: sì, è Lidia, scusa.
0: Lidia
1: tra l'altro con la Y, quindi Laidia.
0: Esatto, Laidia. Ma che bello, non c'è nessuno in spiaggia a quest'ora qua. Che ore sono? Beh, a quest'ora sta facendo il pisolino.
1: Sì,
0: quest'ora qua il pisolino. Poi arrivano giù i signori, no? Tac, 4:30, 5.
1: Fa l'aperitivino.
0: Sì. A te fino a che ora piace stare in spiaggia quando vai al mare?
1: Una volta stavo in spiaggia praticamente tutto il giorno. Ci portavamo da mangiare con la mia famiglia, però. Sì. Con la mia fidanzata fatico a stare nelle ore di punta sotto il sole.
0: La sera è bellissimo.
1: Sera,
0: quando,
1: bello.
0: Adesso
1: bello,
0: poi
1: sì.
0: Che le giornate sono ancora lunghe, tiri le 7:30, 8.
1: Sì, ci sta. Ma sai, fai tutto secondo me in proporzione a quello che poi hai di più tranquillo da fare.
0: Perché se ad esempio sei in un hotel con la mezza pensione dove ti dicono 7:30, vedi quello là dell'altra sera.
1: Sì.
0: Anzi, lo saluto perché sarà rientrato visto che ascoltava la radio. C'era questo amico dal Bellinzonese,
1: sì,
0: che appunto aveva la mezza pensione, 7:30, e lui 7:15
1: era lì
0: con le sue ciabattine, calzettina, pantalone corto.
1: Quello che mi hanno sempre detto a me: se la paghi la devi fare. Però non è che proprio,
0: no, però 7:30 è presto. I clienti, fategliela un po' più in là,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: così
1: sì.
0: Uno sta in spiaggia e se la gode.
1: Come la colazione, per esempio. Io ci sono volte dove la colazione non la faccio perché mi sveglio troppo tardi.
0: Sì.
1: E quindi sono in vacanza alla fine, non è che devo svegliarmi con l'orologio e dire: no, guarda, alle 9 devo essere giù.
0: Giustamente.
1: La prendo con calma.
0: Giustamente. Io non faccio la mezza pensione per quello. Esco. Infatti, ogni sera quando lo vedevo che era lì, io scendevo e lui mi guardava e dicevo: usciamo a cena. Usciamo a cena. Sì, poi ti faccio sapere. Dove comunque lo saluto perché magari ci sta ascoltando.
1: Ci sono gli Offenbach e Nick Waterhouse, si chiama Kachi.

Questa è Radio 3, Telesuona. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito.

0: Seri, Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: splendore, gioia, gaudio quando in radio c'è Lisa Stansfield. This is the right time, anni 80. L'Aigüella, eh?
1: L'Aigüella, infatti.
0: Hai visto la foto di Lidia? Tra l'altro, Lidia, visto che sei lì all'Aigüella, guardati in giro. Adesso faccio lo spoilerone, dai, facciamo un gossip d'estate. C'è in giro il Piernando Binaghi all'Aigüella in questi giorni qua. Tu, se lo vedi per caso, no? Ti avvicini lì piano piano e dici: scusi, che tempo fa domani?
1: Li vedi tutti col sup, Rick?
0: Hai visto? Eh?
1: Tutti col sup quest'anno. Sai che cos'è?
0: Cos'è il sup?
1: È una specie di tavola da surf che però galleggia.
0: C'è una storia lì, mi piacerebbe.
1: Tra poco ne parliamo.
0: Bello, sì.
1: Secondo me tu sei uno da sup.
0: Sì.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Le 14:58.
0: Ticino News.
9: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di carcere, uno da scontare con il braccialetto elettronico e 2 sospesi. L'ineleggibilità è invece già stata scontata e teoricamente potrebbe dunque candidarsi alle elezioni del 2027. Tutti i dettagli con Barbara Venneri.
10: Oggi in tribunale d'appello la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen ha ricevuto una condanna di 3 anni di carcere rispetto ai 4 in prima istanza, 2 dei quali sospesi e quello effettivo che potrà essere scontato con il braccialetto elettronico per le malversazioni di fondi pubblici europei nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. L'ineleggibilità di Marine Le Pen, 15 mesi, è però già stata scontata, quindi in teoria potrebbe ricandidarsi, ma come detto dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico e la stessa Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. I fatti sono gravi, aveva in precedenza detto la presidente del Tribunale della Corte d'Appello di Parigi, aggiungendo che lo sono per l'ammontare e per il tempo durante il quale si sono ripetuti. Un commento pubblico di Le Pen è previsto questa sera.
9: Arma Suisse e Lockheed Martin hanno definito in maniera più precisa i progetti legati all'acquisto degli F-35, con intese volte a rafforzare tecnologie e capacità industriali in Svizzera. Tra i nuovi progetti figurano ad esempio un sistema di addestramento, lo sviluppo di competenze per la produzione e la riparazione dei componenti della cabina di pilotaggio, la formazione in materia di sicurezza informatica, nonché lo sviluppo e la qualificazione di munizioni da addestramento. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, le posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Queste sono alcune delle novità incluse nelle modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, il cui via libera definitivo è arrivato oggi in plenaria dal Parlamento UE a Strasburgo. Dopo la luce verde del Consiglio dell'Unione Europea, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento le compagnie aeree avranno un anno di tempo per prepararsi all'attuazione. Il Mediterraneo ha raggiunto a fine giugno valori senza precedenti per il periodo dell'anno, con temperature record fino a 2,6 gradi superiori alla norma, secondo i dati diffusi dall'Agenzia Statale di Meteorologia Spagnola. L'agenzia che ha aggiunto che il mare ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui il mare è più caldo, corrispondente alla seconda metà di agosto.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. L'infotraffico.
9: Guardando alle strade della Svizzera italiana, l'unica segnalazione sulla 2 tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti.
6: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
9: Oggi martedì 7 luglio, una giornata in prevalenza soleggiata con basse quote, la temperatura massima che è sui 32 gradi.

0: Ah no, aspetta che ti apro, ti apro.
1: No,
0: ecco.
1: Dicevo che erano i Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas, I Got Feeling, bellissimo. Allora, noi ieri abbiamo messo un post con scritto due generazioni a confronto, giusto?
1: Sì, su Instagram.
0: Esatto, su Instagram e anche su Facebook c'era questa nostra foto insieme, no? Mm-hmm. Ho trovato una roba, tra l'altro mi è venuta in mente per quello che stavamo dicendo a microfono spento adesso.
1: Di che cosa?
0: Dei nuovi genitori, okay. Insomma ci sono le varie generazioni che vengono sempre criticate, via dicendo. Adesso sul banco degli imputati negli ultimi anni ci sono soprattutto i giovanissimi, no?
1: Che sono i genitori di adesso.
0: Sì, ma anche i figli, cioè parliamo proprio, anche okay. Delle generazioni proprio. La cosiddetta tu fai parte della generazione Z?
1: No, io sono millennial.
0: Sei già fuori dalla generazione Z?
1: Perché mi pare che partano dal 99, forse. O sì, allora, 98
0: forse sei ancora generazione. Aspetta un attimo perché
1: adesso te lo cerco subito.
0: Allora, aspetta.
1: Generazione
0: Z, adesso vediamo cosa riesco a fare.
1: Allora, la generazione Z, secondo internet, è dal 1995 al 2010, quindi anch'io.
0: Anche tu sei ancora generazione Z. Oh,
1: alcuni mi hanno sempre detto millennials, altri generazione Z, vabbè.
0: Ecco, con i tenori abbiamo già parlato un po' di questa cosa, ma io poi ho trovato un articolo che adesso mi spedisco qui, così ce l'hai anche te, e lo commentiamo, perché sembrerebbe che... Allora, tu sei già sul finire della generazione Z, quindi fai parte già di quelli, tra virgolette, un po' marci.
1: grazie per questo. No, ma adesso devi spiegare cosa vuol dire marcio.
0: No, non è un'offesa, cioè è per capirci. Però dopo, quando dico la notizia tutta, perché la notizia era che si riprende le nuove, i giovanissimi della Z, quelli in fondo, tu sei negli ultimi, stai già passando di là, forse ti salvi un attimino, correggo il tiro, dai. Sono molto più responsabili di chi li ha preceduti.
1: Sì.
0: Ma qui parliamo di nell'arco, abbiamo visto che la generazione Z abbraccia, cos'è, un ventennio?
1: Ma
0: 15.
1: Allora, Wikipedia dice 1997-2012 per la generazione
0: 97,
1: Z.
0: Vedi, 12, sono già 15 anni.
1: E
0: no?
1: Millennials invece, la generazione Y è dall'81 al 96.
0: Ecco, oggi il mondo corre, in 15 anni è cambiato tutto, se torniamo indietro negli ultimi 15 anni. Quindi, questa cosa qua io l'ho vissuta perché mia figlia, che tu hai un anno in più o in meno della Giulia.
1: Mi sa che abbiamo la stessa età.
0: Avete la stessa età, 98?
1: No, 97 io.
0: Ecco, quindi tu hai un anno in più. Comunque, mia figlia fa parte della generazione marcia.
1: Okay.
0: Me lo ricordo la molto zeta, bene tutto quello che ha combinato in questi anni, come l'ho trovata, come l'ho vista. Cioè, lei proprio ha fatto era quando io sentivo le notizie, si fanno male, me la vedevo stampata davanti. No? Adesso ha superato quella fase e ha acquisito un po' di responsabilità e quindi è cambiata. La generazione successiva, quindi i giovani di adesso, quelli che hanno insomma 14, 15, 16 anni adesso,
1: la generazione alfa, quindi
0: alfissima,
1: sì.
0: Esatto, proprio i giovani, hanno una responsabilità diversa e in mezzo a tutta questa tecnologia sono un po' i ribelli, se vogliamo, di un certo tipo di tecnologia e stanno riscoprendo tante di quelle cose belle che noi, quando diciamo, noi parliamo anche delle vecchie ciabatte, perché abbiamo tirato in ballo gli alfa buoni e quelli un po' meno buoni, no?
1: Sì.
0: La mia generazione è quella delle vecchie ciabatte.
1: Tu sei che anno? 64. 64.
0: Mamma mia,
1: quindi
0: ragazzi,
1: tu sei baby boomer.
0: Adesso vanno fuori strada gli ascoltatori, ma quel vecchietto lì cosa fa?
1: Non è vero.
0: Comunque,
1: baby boomer. Tu.
0: Noi siamo quelli che spesso, quando critichiamo voi giovani, diciamo ai miei tempi, tra un po' non potremo più dirlo, perché ci sono tutta una serie di cose che stanno tornando, erano quelle di ai miei tempi, che grazie ai nuovi giovani consapevoli che davanti a loro non tirava un'aria tanto positiva e bisognava rimettersi in pista, stanno riscoprendo.
1: Ma benvenga,
0: bellissima, è una bellissima notizia che mi sono salvato e che tra poco andiamo a vedere insieme, così tu puoi darmi anche una conferma se quello che diremo ha qualcosa di vero oppure no.
1: Assolutamente sì.
0: E voi avete recuperato qualche cosa delle vecchie usanze? La vedete ritornare? Io sì, perché se mi guardo in giro vedo dei giovani che hanno, ad esempio, i giochi da società, il Monopoly, quelle robe
1: stanno
0: lì.
1: Stanno tornando tantissimo.
0: Hai
1: sì,
0: capito?
1: Sì, assolutamente. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

0: E dalla scena londinese su Radio 3 abbiamo ritrovato Dave Thames con Rain Dance. 15 e 14 minuti con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Stiamo parlando un po' della qualunque,
1: sì.
0: In questo caso delle varie generazioni.
1: Le mode che yes. tornano grazie alla generazione Z, questa generazione che noi sempre, soprattutto noi senior, critichiamo sempre dicendo i giovani di oggi. Invece i giovani stanno recuperando una consapevolezza su tante cose. Ad esempio, partiamo da questa qua, prima.
0: Le cuffie con il filo sono tornate.
1: Sì, perché?
0: Perché
1: si sente meglio, oltretutto.
0: Allora, si sente meglio, ma poi non hai la rottura di scatole della batteria.
1: Quindi, che si scarica.
0: E questa è una cosa
1: perché scusa, si scarica quella del telefonino in questo caso?
0: No, si scarica quella delle cuffie.
1: Sì, allora col telefonino hai la com'è che si collega tramite wifi, come
0: Bluetooth.
1: Sì. Tu hai in tasca la cosa lì e vai.
0: Sì.
1: E quindi già lì perde un po' di qualità perché
0: senza
1: ci sono
0: dubbio,
1: i passaggi,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: La batteria si scarica,
0: sì.
1: Mentre con le cuffie col filo, il filo è collegato al telefonino.
0: Esatto, ti preoccupi solo di ricaricare il telefonino.
1: Esatto,
0: e basta,
1: è finita lì. Quindi la prima è questa qua. Andando avanti, le foto stampate.
0: Sì, questa è una cosa che ritrovo tantissimo anche nella mia generazione.
1: È vero.
0: Questo toccare con mano effettivamente la stampa.
1: Vedi, questa cosa qua, ad esempio, anch'io l'avevo persa, perché eravamo oramai arrivati al punto che fai le foto, ma già con le vecchie macchine fotografiche le scaricavi in una penna.
0: Uh-huh.
1: E mia moglie si incavolava perché mi diceva: ma come? Io per vedere le fotografie del mare dell'anno scorso devo mettere la penna nel computer,
0: sì.
1: Girare, ma no.
0: Esatto, è proprio questo secondo me, lo sviluppo arriva quando subentra la noia. No.
1: È vero che noi adesso di foto ne facciamo anche troppe, no? Però se tu fai una vacanza, scatti 100 foto,
0: uh-huh.
1: Perché il vantaggio col telefonino è che scatti senza problemi, no? Di spazio, che cosa, tutte. Poi ti scegli le 10 più belle e le stampi sono lì da
0: le
1: vedere.
0: Hai lì da sì,
1: una volta facevi anche il poster, lo mettevi in cucina, no? Della foto di qua. Quindi anche questa secondo me è una bella abitudine.
0: Per lo stesso motivo adesso esistono i cloud dove tu puoi archiviare le foto. No,
1: sì.
0: Sul web. Però il cloud lo devi pagare.
1: Paghi.
0: Ha un costo,
1: no? Certo.
0: Costa tanto. E
1: però quelle belle.
0: Fa.
1: Io e mia figlia siamo andati in America,
0: sì.
1: Per il wrestling. Lei è tornata, ha fatto la sua selezione di top foto.
0: Le
1: ha stampate, ha fatto l'album.
0: Bellissimo.
1: È bello quando lo sfogli. Molto più bello che vederle sul telefono.
0: Ma poi lo tocchi, è una cosa
1: lo
0: tangibile.
1: Tocchi, lo tocchi. Dicevamo prima dei giochi da tavolo che sostituiscono gli schermi, che ti rovinano la vista. Quante volte ci dicono tutto, è verissimo. Io ho iniziato a avere problemi di vista dal momento in cui sono arrivati i primi computer. Lì nelle chat, no?
0: Beh, io non
1: ciao,
0: ti posso
1: come
0: dire...
1: ti chiami?
0: Non ti posso dire la stessa cosa perché io sono nato con gli schermi, quindi la vista l'avevo
1: voi...
0: già persa.
1: No, forse però è diverso, perché voi appunto, visto che era già una roba normale, l'avete acquisita anche in un modo diverso, no?
0: Può anche essere.
1: Io invece ho iniziato ad accorgermi a un certo punto, dopo che usavo i primi computer, che quando vedevo il giornale non riuscivo più a leggere come prima. E
0: certo.
1: Questa roba qui è. Le fotocamere digitali sono tornate, ecco, non più solo il telefonino, ma anche mi è capitato di vedere delle persone giovani con la fotocamera.
0: Sì, sì, sì, sì, quella che magari ti stampa anche la foto in tempo reale.
1: Adesso, sì, è vero, le Polaroid.
0: Bravissimo.
1: Fanno le foto piccoline adesso. È
0: bravissimo,
1: vero.
0: Che sono bellissime.
1: Poi libri di carta anche qui che sostituiscono gli schermi.
0: Questo meno
1: è
0: male.
1: È utilissimo.
0: Cioè, meno male.
1: È utilissimo. Anch'io ho comprato un bellissimo libro, Diabolic. però l'ho letto di carta.
0: Vabbè, infatti, non devi ridere. Secondo me, sai, se ti piace, se.
1: No, guarda, non è vacanza se non hai Diabolic. Poi anche qua gli scacchi tornano di moda.
0: Io non so giocare a scacchi.
1: Però
0: questa
1: i giochi di società, diciamo, la dama.
0: Sì, sì, sì, dama so giocare, sì.
1: Ti piace?
0: È un'altra cosa. Beh, è la stessa cosa che ti dicevo prima, hai qualcosa da toccare con mano.
1: Forse
0: ed è
1: quello.
0: Differente rispetto.
1: Siamo talmente abituati oramai al digitale, al nulla, no?
0: Uh-huh.
1: Anche non a caso vedi nella musica tornano i vinili.
0: È proprio per questo, perché tu con mano tocchi il brano che è stato creato con tanto studio, con tanta anche secondo me fantasia. E questa cosa...
1: siamo già al passo successivo, perché l'ultima schermata, vedi, i lettori CD stanno tornando.
0: Mi verrebbe da dire meno male, perché ho un miliardo di dischi a casa.
1: Di dischi via. Ti ricordi che un po' di anni fa dicevano, io lì sono curioso, perché dicono che a differenza del vinile, che comunque ti rimane a vita, sì, massimo lo puoi sfrizzare, il CD in molti casi dopo un tot di anni può perdere dei dati e, non, rovina, e sì, non suonare più.
0: Sì.
1: E questa, poi, questa è una roba brutta però.
0: È una roba brutta, ma perché il CD lo tratti con molta più sufficienza, mentre il vinile magari sei più accorto,
1: con due mani, ti ricordi,
0: con due mani,
1: con due mani,
0: la puntina calzavi, stai attento, la lo pulisci dalla polvere,
1: sì, la coppola,
0: un'altra tensione, un'altra tensione.
1: Chaka Khan, Snoop Dogg.
0: È nuovo questo,
1: questo
0: molto...
1: l'hai usato ieri per il nostro post.
0: Bravo,
1: hai
0: bravo,
1: visto?
0: Sei molto attento. Si chiama Boogies in My Soul.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Me le suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema, la vista che incanta.

Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Stay with me, grande ballata, poi qua insomma tanta roba, Sam Smith, Mary J. Blige, insomma duettone.
1: Te l'ho raccontata di quella volta che presi i biglietti per andare a vedere il concerto di John Legend e Mary J. Blige a Napoli?
0: No, cosa hai fatto?
1: Era già tutto organizzato, ho preso la stanza per dormire.
0: Quindi albergo, sì, viaggio in treno.
1: Una bella vacanza, un bel weekend, sì. No, come si deve. E il concerto era stato creato, ma non erano stati informati né loro né Mary J. Blige né John Legend, e tutti chiaramente questi qua ne hanno fatto.
0: E quando sei arrivato lì cosa succede? Cioè dove era?
1: No, non sono arrivato.
0: In che posto era?
1: Non sono arrivato perché poi hanno mandato la comunicazione che il concerto
0: tutto
1: era stato
0: falso,
1: annullato. E poi
0: aspetta,
1: sono
0: gli
1: uscite
0: quelli che ti hanno truffato stessi.
1: Sì, sì. Dicendo che appunto il concerto non si poteva fare perché si erano inventati un qualcosa. E poi John Legend,
0: per rimborsi zero.
1: I rimborsi io li ho avuti.
0: Ah,
1: grazie,
0: li hai avuti?
1: Io li ho avuti grazie a un ente ticinese che si occupa di queste cose, che conoscono anche i sassi. Però la maggior parte delle persone che l'hanno
0: comprato. Se non vai a fondo, che non ti fai aiutare,
1: no,
0: non riesci.
1: Li perdi.
0: E quindi poi cosa hai fatto? Cioè, tu avevi già l'albergo, ma dove questo era?
1: A Napoli.
0: A Napoli. Ma sei andato poi a Napoli?
1: No. No,
0: quindi
1: non sono partito.
0: Hai potuto fare la disdetta dell'albergo?
1: Di tutto, anche del treno, di tutto.
0: Non hai fatto. E dovevano essere Mary J. Blige con
1: John Legend.
0: John Legend.
1: Cosa fuori di testa, non è mai capitata.
0: Beh, però è leggenda questa.
1: No.
0: È leggenda.
1: Sì.
0: Cavolo che roba però, lì ti arrabbi.
1: Ma tanto, perché poi avevo programmato tutto il weekend in base anche a sia al concerto ma ad altre attività
0: poi
1: che avevo pianificato. Vai a mangiare.
0: Tu sei già stato a Napoli?
1: Una città incredibile, sì. Sono stato però in un periodo dove era troppo piena di gente.
0: Anch'io. Sai che però c'è una cosa che non capisco. Se c'è qualche napoletano all'ascolto, perché dicono vedi Napoli e poi muori. No?
1: Sì.
0: In che senso vedi Napoli e poi muori? Perché detta così, vedi Napoli e poi muori, uno può pensare, ma cos'è, porta sfiga? Non so. No, invece il senso è proprio l'esatto contrario, perché
1: che bellissimo.
0: È vero che tu rimani abbagliato e anche innamorato.
1: Sì. Io me la sono goduta poco, Rick, perché caldo, troppo caldo, troppo caldo, e poi troppa gente. Quindi
0: ma sei stato a mangiare al Castello dell'Ovo, lui come si chiama?
1: No, non sono andato.
0: Si chiama Castello dell'Ovo?
1: Non lo so.
0: Giù vice, dove c'è il lungomare Caracciolo, no?
1: Sì.
0: Lungomarone.
1: Dove arrivano le navi da crociera.
0: Ecco, cioè a un certo punto arrivi che c'è un castello e un porticciato.
1: Ah, ok, no, non sono
0: mi
1: andato.
0: Mi pare si chiama Castello dell'Ovo, qualcosa del genere. Lì c'è un io sono capitato in un ristorantino lì dove c'era una signora. Che era proprio altra categoria di quelle che ti raccontano tutto. E mi ricordo che a un certo punto, dopo siamo stati lì, si trovava talmente bene che era tutto finito, il ristorante già chiuso, perché lei si è seduta a parlare con noi, era una notte d'estate, e abbiamo fatto tipo le 2 di notte a raccontarci, ha raccontato dei suoi figli, delle cose. E lì io mi sono innamorato proprio dell'essere napoletano.
1: Vedi?
0: No, perché noi vediamo sempre le cose brutte, quelle che ci sono dappertutto, magari
1: in
0: alcune zone sono più evidenziate che in altre.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: è proprio vero che. È, solo che no, la cosa che non riesco a dire, cioè la dico perché il significato è quello lì, no? Vedi Napoli e poi muori. E io dico anche no, voglio rivederla.
1: Puoi andarci quando
0: ce l'ho
1: vuoi
0: lì da tornare.
1: Perché col
0: sì.
1: treno ci metti 3 ore e sei arrivato.
0: Non so perché è una città che ti lascia una roba.
1: Sì, un certo fascino.
0: No?
1: Mm-hmm. Poi mangi bene, è una cosa che abbiamo in comune, Rick. Che...
0: Mi ricordo, ad esempio, la persona che ci aveva. C'è anche un mio amico di Nola, ci aveva indicato delle cose, poi ci ha portato un po' in giro. E la prima sera, quando è venuto a prenderci, ci aveva anche detto le zone da non frequentare, no? Mm-hmm. Non andate lì perché succede questo. Pomeriggio dopo io e mia moglie gli ho detto senti andiamo proprio lì che io voglio vedere queste cose qua, e a un certo punto proprio come diceva lui c'era questo scugnizzino che ci seguiva e diceva se capita questo sappiate che siete registrati, no? Perché vi succede qualcosa. C'era questo scugnizzino che ci seguiva a distanza di 20 metri, a un certo punto io l'ho guardato e gli ho detto uè!
1: E lui
0: è scappato via. E ho questo ricordo di dire,
1: bellissimo, mi sto immaginando la scena.
0: Però è stato un'esperienza.
1: Sai che cosa mi è piaciuta tantissimo di Napoli, come esperienze, di cose che ho visto? Il Cristo velato.
0: Ah, ecco, no, io non l'ho visto, però sì.
1: Pazzesco.
0: È una delle robe, vabbè.
1: Pazzesco, veramente pazzesco.
0: Da tornarci, adesso arrivano le vacanze e uno, vabbè, se non... Adesso torniamo qua nel nostro, anche qua ne abbiamo tantissimi di posti belli. Però se nella vita c'è la possibilità di passarci, io sono andato lì, ti dico la verità, quando sono andato, da tanto mi avevano riempito la testa, avevo paura.
1: Beh, certo, certo.
0: E invece poi ti rendi conto che, mi ricordo questi qui, dottore, venivano a vendermi le calzette a rate. Le calzette a rate, calzette a rate formidabile come va tutto, vendo le calzette a rate, no? E un giorno poi un altro mi fa, dottore, però lei si è accorto che veniamo in pochi da lei? E io gli faccio, perché venite in pochi da me? Perché lei c'ha la faccia da finanziere. C'ha proprio la faccia da finanziere, quindi stiamo alla larga.
1: Però sai che cosa? Io penso che ogni volta che sconfini dal nostro paese, vai da qualche parte, ti entra tanta
0: devi
1: cultura.
0: Aprirti, sì, devi aprirti, sì, sì, aprirti, sì, sì, alla loro storia, così come dovrebbero fare quelli che vengono anche qui, no?
1: Sì, sì, sì. Ma qualsiasi posto nel mondo.
0: La fame di scoprire quello che pensano quelli del posto lì.
1: Eh già, è proprio questo il bello.
0: Calcutta!

0: Calcutta.
1: Giro con te, bello, esatto. Questo disco del 2024. Riccardo Pellegrini, Luca Ventura, questo è il programma di Granita. Però non è che ci soffermiamo solamente sulla bevanda, ma
0: no, qua si mangia.
1: Parliamo,
0: anche,
1: sì.
0: si mangia.
1: Parliamo di qualsiasi cosa.
0: Ad esempio anche di traffico, sì. Perché ci arrivano diversi messaggi. Galleria chiusa, Lugano Sud, direzione. Dov'è che lei?
1: No,
0: eccolo,
1: la galleria,
0: qua.
1: Galleria non chiusa. Scrivono corsia di destra.
0: Corsia chiusa, esatto. Corsia chiusa, chiusa la galleria Lugano Sud, direzione Chiasso.
1: No, è chiusa la corsia di destra in galleria.
0: Ci sono arrivato, Quindi inizia a esserci, insomma, il casino per il rientro. Del resto sono le 3:30, quelli che finiscono un attimo prima.
1: Un po' precoce, però vabbè.
0: Esatto. E poi c'è questa spiegazione sul vedi Napoli e poi muori.
2: Ragazzi, ciao. Si dice vedi Napoli e poi muori perché in passato i condannati a morte passavano per tutta la città prima di arrivare nella piazza dove venivano impiccati, l'attuale piazza Municipio. Ed è il motivo per cui dici vedi Napoli e poi muori, perché era l'ultima cosa che vedevano prima di morire. E poi c'è un'altra leggenda che dice vedi Napoli e poi muori, perché dopo che hai visto Napoli hai visto la cosa più bella del mondo, puoi anche morire.
0: Ecco, hai capito, anche no però, no? Cioè, torniamoci.
1: Che bella però la cultura, quando ci sono persone che ti raccontano la storia così è...
0: Sai che brutto però vedere, sapere di aver visto la cosa più bella del mondo, sapere che tu da quel momento lì vedrai solo cose inferiori.
1: Vabbè, ma
0: dipende. La curiosità che si spegne.
1: Dipende dai punti di vista, ovviamente.
0: No, certo, certo.
1: Però sì, probabilmente chi ha inventato questo detto reputava Napoli come la città migliore del mondo.
0: Vediamo un po', facciamo una gara qui alle nostre latitudini. Se voi doveste aggiungere, utilizzare questa frase per una località del Canton Ticino, no?
1: Del Canton Ticino?
0: Sì, Canton Ticino, rimaniamo nel Canton Ticino. Arriva su.
1: Bello.
0: Cioè, vendetta sia, arriva il vostro parente di Napoli. Facciamo che tutti, ognuno di noi ha il suo parente di Napoli
1: e lo condannate a morte e dovete fargli fare un tragitto.
0: Esatto. Ad esempio, io avevo, e questa cosa qua adesso vado un po' in crisi perché perché è morto pochi mesi fa. Avevo un amico, collega, amante delle macchine, no? Che quando eravamo malati entrambi ci eravamo fatti una promessa proprio del vedi Napoli. Eravamo d'accordo, lui aveva questa passione per le macchine e ha un Mercedes Cabrio.
1: Ok.
0: Tra le macchine ne ha tantissime, io dico perché per me esiste ancora. E comunque eravamo d'accordo che lui doveva prendere le ferie, venire a casa mia che lo ospitavo, e gli dicevo: poi quando sei in ferie, un giorno io e te andiamo a Lugano, ci facciamo il lungo lago con il tuo Mercedes, no? E c'è questa roba qua, il posto più bello per uno che quando uno viene e lo porti a vedere qua, io lo porterei sul lungolago di Lugano, lo porterei in Piazza Grande Locarno, lo porterei a Morcote, anche se c'è Graham Benson che mi blocca prima.
1: Non puoi passare.
0: E mi dice: non puoi passare anche di qui, ascolti Radio Morcote.
1: Quello mi sembra più tedesco, tra l'altro.
0: Non puoi passare. Però cioè, ci sono quei posti dove li porti e sai già che gli fai rifare gli occhi, no? Perché secondo me il pezzo del lungolago di Lugano è
1: magnifico, certo.
0: Ma mette via tanti lungomare.
1: Ma perché secondo te simboleggia proprio il Canton Ticino?
0: Secondo me sì, perché poi da bambino mi portavano sulle prime volte.
1: Quello che hai detto è divisivo, però, perché c'è chi è di Bellinzona.
0: Lo so.
1: Però tu personalmente dici Lugano.
0: Dico Lugano e sono anche. Non guardo questi campanilismi, perché ad esempio dico Lugano, ma però tengo a Lambrì.
1: Ok. Insomma, non è tanto chiaro, Le idee
0: perché
1: sono
0: Lugano è bellissima comunque. Vuoi mettere Lugano? Lugano
1: ci sono
0: Lugano.
1: Tante città belle in Ticino.
0: Ecco. E allora chiediamolo a loro: dove portereste il vostro amico di Napoli che viene?
1: Vedo Morcote e poi muoio, per esempio.
0: Ecco.
1: Vedo
0: dove
1: Melide
0: lo
1: e poi muoio.
0: Vedo Mendrisio anche.
1: E poi muoio.

0: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
6: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Ma sai che stanno arrivando un bel po' di messaggi, Eric? Io ti leggerei magari il primo, no?
1: Sì.
0: Con tanto di risate di Fabio che dice: Alamone, buon lavoro ragazzi.
1: Quindi porterebbe qualcuno, vedi vedi Lamone, poi muori.
0: Sì.
1: Poi
0: ragazzi, io porterei mio cugino che sta a Napoli, a Morcote Carona. Buon pomeriggio.
1: Se li rifassi gli occhi anche da Carona, no? Che vedi tutto dall'alto. Poi anche su Lugano ci sono tantissimi posti in alto dove vedi tutti i panorami fantastici, no?
0: E infatti un'altra ascoltatrice cita Gandria.
1: Gandria,
0: ah, sì.
1: Gandria, esatto. Io avevo l'amico sardo, l'ho portato sul lungolago di Lugano, essendo la mia città, e abbiamo girato per la città. Poi però l'ho portato ai castelli di Bellinzona. Com'è bello quel castello, diceva. Beh, anche la Sardegna tanta roba comunque, eh? E poi ci sono qua tutta una serie. Ma cosa facciamo? Ci lanciamo?
0: Oddio. Li vuoi ascoltare tutti?
1: Facciamo, è un harakiri questo.
0: Allora,
1: facciamo così.
0: Ci sono un po' di messaggi vocali che,
1: esatto,
0: non possiamo mandare in onda subito perché magari c'è qualcuno che dice parolacce, rischiamo.
1: Ma questo qua lo proviamo?
0: No. Ti vuoi buttare?
1: Non lo so.
0: Allora facciamo così.
1: Se arrivano tre sì, ne facciamo sentire uno. Devono mandare il messaggio con scritto sì. Noi non li abbiamo sentiti, è un rischio.
0: Ci fate perdere il lavoro.
1: Perché poi dobbiamo rispondere alla proprietà se per caso qualcuno ha detto una cosa di sconveniente. Rischiamo?
0: Vai, guarda le foto. In base alle foto magari li mandiamo in onda.
1: Allora, la foto, questo qua...
0: Il primo è una donna.
1: No, mi fido di lui, senti?
2: Ciao Luchino, ciao Ricky.
1: Ciao.
2: Volevo avvisarvi che in autostrada, dopo Lugano Nord in direzione sud, c'è colonna, siamo praticamente fermi. Un abbraccione.
1: Perfetto, grazie. Questa è la mia scampata. È come fare una roulette russa.

0: Vabbè, Betty qua. È una donna, ci fidi? Fidiamo, sì,
1: sentiamo.
0: Sì,
1: dai,
2: ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao a te, ciao.
2: Allora, io il mio amico che viene a trovarmi lo porterei adesso a Bre.
0: A Bre.
2: Che non morirà. Ma prima la strada ti faceva morire, adesso per me è bellissimo. Ciao, bacio, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te. Poi ancora, basta, dai, mettiamo una canzone, anche perché poi tra poco c'è l'informazione, sai?
0: Tra pochissimo.
1: E andiamo a leggere gli altri, così andiamo via puliti.
0: Cioè, Harry Styles.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 franchi invece di 137.
5: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: 15.58.
0: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Tragedia a Lisbona. Un bus del sistema di trasporti pubblici è andato a sbattere stamane contro un pilastro per poi travolgere diversi utenti della strada che aspettavano il suo arrivo alla fermata nella località di Sintra, nell'area appunto metropolitana della capitale portoghese. Due donne di età compresa fra i 30 e i 40 anni sono decedute sul posto, mentre almeno altre 16 persone risultano ferite. La polizia ha isolato la zona ed è stata anche inviata un'unità mobile di intervento psicologico d'emergenza. Sono ancora da chiarire, ecco, le cause dell'incidente. Oggi in tribunale d'appello la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha ricevuto una condanna di 3 anni di carcere rispetto ai 4 in prima istanza, 2 dei quali sospesi, mentre quello effettivo potrà essere scontato con il braccialetto elettronico per, ricordiamo, le malversazioni dei fondi pubblici europei nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. L'ineleggibilità di Marine Le Pen, 15 mesi, è però già stata scontata, quindi in teoria potrebbe ricandidarsi e candidarsi alle elezioni del 2020. Ma come detto, visto che dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico e la stessa Le Pen ha già dichiarato più volte di non voler far campagna elettorale con questo obbligo, si dovrà ancora sapere se si vorrà ricandidare. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante per noi. Donald Trump torna alla carica a margine del bilaterale ad Ankara col presidente turco Erdogan. Esprimendosi poi sulla guerra in Ucraina, il presidente statunitense ha invece affermato di pensare che sia Zelensky che Putin vogliano raggiungere un accordo. È un peccato che ci voglia così tanto tempo. Poi ha specificato di sperare in una fine veloce del conflitto. In precedenza Trump ha criticato alcuni paesi NATO, come la Germania, l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna, per non averlo aiutato sull'Iran. Torniamo infine in Ticino. Prima della sua partenza per i campionati europei di nuoto a Parigi, Noè Ponti questa mattina ha incontrato la stampa, che ha potuto assistere a un suo allenamento e conoscerlo da diverse angolazioni in un luogo, il centro sportivo di Tenero, che per lui è casa. C'eravamo anche noi per raccogliere le sue sensazioni.
8: Mi sento bene, non vedo l'ora di entrare in acqua a gareggiare e niente, manca ancora un mesetto, quindi c'è ancora del lavoro da fare, però siamo sulla strada giusta. Diciamo che Sette Colli di gran lunga è stata la gara migliore, la mia gara migliore di quest'anno in Vasca Lunga. Non penso di temere nessuno, anzi il nemico più grande posso essere io, più che gli altri. Gli altri nuotatori li conosco tutti perfettamente e tutto, so come nuotano, so le loro caratteristiche, così, quindi niente, anche Milak sono riuscito a batterlo prima volta qua in tutta la mia carriera, prima volta in Vasca Lunga che lo batto in uno scontro diretto, e quindi niente, almeno ho la consapevolezza di essere in grado di mettergli la mano davanti. Sì.
9: Adesso l'infotraffico, guardiamo un po' le segnalazioni di Via Suisse. L'unica segnalazione riguarda la 2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti.

0: Perdono.
1: Perdonissimo. Oh, sto facendo dei disastri,
2: Tiziano Ferro, mamma Radio mia. 3, l'ultima ora con Pellegrini e Ventura.
1: Esatto, siamo qui e vi accompagniamo fino alle 17, poi arriva la Patti. Allora, ci eravamo lasciati con questa roba qui del vedo Napoli e poi muoio, e avevamo detto, se un amico arriva da lontano, dovete portarlo da qualche
2: Ticino,
1: parte,
2: sì.
1: Dove andreste ad adottare questa cosa, vedo lì e poi muoio, nel senso buono della cosa, no? Che hai visto la cosa più bella, in questo caso del Ticino, visto che là dicevano a Napoli addirittura dicevano hai visto la cosa più bella del mondo, non ce ne sono più. No, qua stiamo buoni, la cosa più bella, quella più rappresentativa, diciamo, no? E ci sono diversi messaggi che sono arrivati, diamo voce agli ascoltatori, sentiamo.
3: Ciao. Sono Diana.
2: Ciao,
3: io
2: Daniela.
3: Comunque un amico lo porterei a Corippo, paesino di poche anime, tipicamente ticinese. Ciao.
1: Corippo.
2: Ciao.
1: Corippo, poi ancora, questa è carina.
4: Si dice anche Mendris e poi Paris.
1: Hai capito? Mendris e poi Paris non è male.
3: Grazie, buon pomeriggio. Ciao.
2: Ho sentito questo della Betty prima.
3: L'abbiamo già sentito. Il mio amico che viene a trovarmi lo porterei adesso a Bre, e che non morirà.
1: Ecco, non morirà. Vedi che Bre comunque l'abbiamo fatto oggi. Bre, salutiamo il sindaco di Bre. Insomma, abbiamo fatto un po' di pubblicità. Pugerna anche viene segnalato.
2: Dove c'è l'università.
1: Esatto, e poi qua c'è qualcuno che scrive Gottardo Arena, qua si va sullo sport.
2: Uno sceglie quello che vuole.
1: È giusto, anche lo stadio, dov'è che...
2: Nuovo stadio del Lugano.
1: Hai capito?
2: Bellissimo.
1: L'hai già visto? Tu ci sei stato?
2: Noi abbiamo fatto la diretta da lì.
1: Appunto, io invece devo ancora andarci.
2: Bellissimo.
1: E spero di andarci molto molto presto.
2: Vale il biglietto, sai che mi hanno regalato il biglietto per la prima partita?
1: Quando è?
2: Il 26.
1: 26 di,
2: luglio.
1: Di luglio.
2: Sì, tra poco.
1: Quindi andrai a vedere la primissima partita. Beh, questa è storia, eh?
2: Non la primissima in casa, perché in realtà è stata fatta dalla nazionale femminile.
1: Sì,
2: ma
1: è vero.
2: La prima in casa del Lugano Calcio.
1: E beh, insomma, è da lì che poi è per lì che nasce tutto, no?
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Per me vedi Verzasca e puoi morire.
1: Ecco.
5: Dai.
1: Grazie. Continuate a scriverci il vostro posto preferito, dove, visto che adesso oltretutto siamo nel momento delle vacanze che si avvicinano, ci sono quelli che non vanno via, magari con queste cose qua dai spunto, e uno se lo scrive nel blocchetto, dirà ah sì, lo sapevo che era bello, magari vado a fare un giro.
2: Ne giovano tutti, magari grotti, ristorantini che ci sono in quei paesi.
1: Esatto, lì se poi entriamo nei grotti, ciao.

0: Fra Quintale con aranciata, ecco, una bella aranciata, anche se le bibite dicono occhio, le bibite, però una bella aranciata quando fa caldo. Ma qual sì. è la tua bibita preferita?
1: Il tè alla pesca.
0: Tè alla pesca?
1: Mm-hmm. Non posso dire la marca, ma tè alla pesca, sì.
0: Ah, mi è venuta in mente la Canalis, irresistibilmente...
1: Non me lo ricordo.
0: La pubblicità che pubblicità fa del tè.
1: E non me lo
0: che
1: ricordo.
0: Arriva lì con la bottiglia.
1: Ma di adesso?
0: Sì, sta girando.
1: Ah, non
0: e
1: l'ho
0: ti
1: visto.
0: Dice Oh mamma. Irresistibile.
1: Bravissimo.
0: Irresistibilmente.
1: Non l'ho vista.
0: Non l'hai vista?
1: No.
0: È
1: no,
0: sempre
1: no.
0: bella comunque la Canalis. Passano gli anni. Sempre... Allora, qualcuno porterebbe l'amico nel proprio giardino a tagliare l'erba. Non è male come idea, perché gli dici: senti, io questa sera ti offro magari un trancio di tonno.
1: E tu mi tagli l'erba.
0: Però... mi tagli l'erba, che adesso puoi tagliare l'erba in queste giornate così secche, no? Che vengono su tutti i moscerini.
1: Esci che hai due gambe,
0: esatto,
1: così.
0: Della rosolia ti viene. Ok, il Brea, in particolare Parco San Michele a Rubigliana, vista meravigliosa, molto romantica, scrive la Samantha riferendosi ai posti belli da visitare.
1: Grazie Sami. Tu hai citato, Rick, poco fa fuori onda, le case che vendevano, e ha fatto anche il giro dei vari giornali, la notizia delle case che vendevano a un franco.
0: Sì, le case a un franco. Tanto rispondo al telefono a chi mi sta chiamando, che arrivo.
1: Chi ti sta chiamando?
0: Non lo so, cioè, penso di saperlo. Però gli dico, siccome gli avevo detto guarda che sono in diretta, gli dico arrivo, stai lì un attimo. No, comunque sì, le case a un euro, ci sono quei posti che per ripopolarsi
1: bravissimo.
0: Mettono ti do il locale e poi tu andrai a ristrutturarlo.
1: Yes.
0: E una mia amica l'ha fatto in Sicilia e l'hanno ripresa con questa, adesso fanno il programma proprio delle case a un euro e hanno seguito proprio tutta la ristrutturazione via dicendo, no?
1: Sì, per spiegarla meglio, allora, come diceva Rick, per riqualificare dei posti
0: sì,
1: perduti,
0: anche perché c'è questo problema nei piccoli borghi dei giovani che se ne vanno, devono
1: sì,
0: ripopolarli,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e allora
1: sì,
0: come incentivo
1: sì, hanno avuto questa idea proprio che tra l'altro arriva dall'estero, mi pare, di vendere delle case letteralmente
0: a pochissimo, quasi a prezzo zero simbolico, altrimenti rimangono sì. lì. Chi le compra? Bisognerebbe farlo anche qui, perché ci sono delle zone che tra l'altro molto ricercate, sai quanti ragazzi che pur di trovare un posto tranquillo, magari fresco, oggi non possono investire, no? Perché hanno lo stipendio tirato e via dicendo. Se tu li metti in condizione in questo modo, tanto è lì, non so, quel rudere lì che non entrerà mai nessuno, glielo sì. dai a un prezzo simbolico, 10 franchi,
1: uh-huh.
0: no? Tanto è. E l'impegno però è che tu lo compri e dovrai ristrutturarlo.
1: Sì, io penso che comunque quelle case fossero dello Stato, quindi sì. lo Stato poi decide un po' quello.
0: Sì,
1: che...
0: penso anch'io, sicuramente non è che possono venire a vendere la casa di qualcuno che...
1: No, però no. supponiamo che tu abbia una casa, no, sicuramente non la vai a vendere a un euro. Perché poi ci vai a smenare.
0: Ma certo.
1: Però lo Stato poi
0: lì è il comune che decide appunto di incentivare per ridare vita, perché tu alla fine io ti do questo locale che è lì a far niente.
1: Sì.
0: Tu lo compri a niente, però dovrai ristrutturarlo, quindi dai lavoro a qualche impresa locale che dovrà venire a ristrutturarlo.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Poi vieni a viverci e quindi mi dai un incentivo alla popolazione che magari, mm-hmm. perché stiamo parlando di paesini dove magari veramente ci sono tre anime.
1: Si sperduti.
0: I giovani se ne vanno.
1: Dei paesi tra l'altro dove devono esserci anche dei compromessi, quindi magari non puoi farti la doccia tutte le ore del giorno.
0: Ma certo, perché non hai tuttissimi servizi.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: E questa qua direi che è un'altra bella cosa. E a proposito, vedi, me l'hai collegata, prima parlavamo delle nuove generazioni che recuperano tante tante cose, no? Le nuove generazioni stanno recuperando anche la voglia di tornare all'agricoltura. Sarà perché ultimamente, negli ultimi anni, c'è questa cosa del green che diventa quasi moda, no? L'essere
1: sì.
0: green
1: sì.
0: e c'è un ritorno anche a questo, secondo me molto positivo, in mezzo a tutta la tecnologia, l'industrializzazione, recuperare la voglia di andare a coltivare i campi.
1: Non è da poco, ecco.
0: Non è da poco, è una bella scommessa, però anche questa è una cosa che fa registrare dei picchi abbastanza alti tra i giovani, tra i giovanissimi.
1: Sai, ci sono diversi miei amici, conoscenti, che più di una volta gli ho sentito dire: basta, se dovessi perdere il lavoro, prendo, parto e giro il mondo, basta, non sto più fisso qui. Addirittura una mia amica ha detto: prendo un asino e vado. La cosa fa sorridere, però è una testimonianza del fatto che questa vita un po' sta annoiando, no?
0: Bisogna inventarsela, e inventarsela oramai c'è tutto, quindi forse è bello inventarsela facendo un passo indietro e tornare a queste cose qua. Arrivano altri messaggi, dopo li vediamo. Adesso mettiamo una canzone, tra l'altro, di Madonna, che è uscita con l'album, l'hai sentito?
1: L'ultimo
0: bellissimo
1: album di Madonna, sa il profumo, è quello
0: lì. Hai sentito
1: lì,
0: che roba?
1: Degli anni di una volta.
0: Molto brava, molto brava ancora. Questa invece è Holiday su Radio 3, 4 e un quarto del pomeriggio.

0: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26,90 franchi. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.

0: sogno.
1: Viajando por el mundo, la nuova canzone di Karol G e Manu Chao.
2: Mi piace molto.
1: Sì.
2: Mi piace anche lei, anche lei è molto carina. Poi lei ha fatto quella canzone molto famosa, no? Te la ricordi? No?
1: Stai dicendo, ho capito qual è di Karol G, Si antes hubiera conocido.
2: Si antes hubiera è questa qua. Aspetta che te la faccio sentire un attimino, pezzettino. Proprio un passaggino.
1: È questa.
2: È bellissima. Mi rilassa, non ti rilassa te questa canzone qua? Eh?
1: Mi evoca il mare.
2: Mare, sì, sì, sì, ci vorrebbero le onde del mare. Gli facciamo fare un giro, poi la cambiamo.
1: Sì, certo, va bene.
2: Che dice? Arrita, chi me sei?
3: Se antes te hubiera conocido.
2: Vabbè, insomma, Karol G, ed l'abbiamo già ascoltata prima con Manu Chao. Invece il prossimo che ascoltiamo aveva a che fare con Manu Chao l'anno scorso.
1: Che è Alfa, ha fatto un pezzo che si chiamava...
2: C'era dentro Me Gustas Tu, no?
1: E
2: il pezzo campionato.
1: Mi piaci tu era, no?
2: Mi piace. Come si chiamava
1: solo
2: il pezzo?
1: Solo mi piace, forse solo mi piace.
2: Comunque solo era piace, stato sì. Poi il tormentone dell'estate. Quest'anno qual è secondo te il tormentone?
1: Difficile da dire, molto difficile.
2: C'è qualcuno che emerge più degli altri?
1: Sai che faccio fatica a riconoscere un tormentone. Dovrei pensarci un attimino, così su due piedi non mi viene in mente.
2: Tra un po' inizieremo a fare l'elezione del tormentone. Però veramente quest'anno non c'è una canzone che spicca.
1: No.
4: Dimmi perché...

0: Colin Elvis, Dire Straits. Nel frattempo qua, caro Luca, tra una chiacchiera e l'altra si sono fatte le 16:35 minuti, yes. E arrivano messaggi dalle strade.
1: Sì, camion in panne, corsia di destra chiusa sul Ceneri direzione sud, però ci sono altri aggiornamenti che ci arrivano dal bollettino di Via Swiss. Per esempio vi portiamo sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao Colonna, ci sono disagi anche tra Stabio e Genestrerio e dalle parti di Airolo. L'ultima segnalazione che è arrivata poco fa, tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria San Nicolao, quindi ecco, si è esteso anche il tratto.
0: Entriamo nella zona di traffico, del resto sono le 4:30 passate, come dicevamo. Ti saluta Marzio, anestesista OBV.
1: Ah sì, bravissimo Marzio, sì sì sì.
0: Perché scrive, ciao Luca, spero ti ricordi di me, salutami Riccardo che non lo conosco.
1: Lo dico perché tanto non c'è nulla di... Io feci una gastroscopia tre anni fa, più o meno, perché avevo problemi di stomaco e Marzio era l'anestesista.
0: Ah ok.
1: Quindi probabilmente sai...
0: Prima di fare la gastroscopia ti ha fatto lui l'anestesia.
1: Mi ha fatto lui l'anestesia, siamo riusciti a parlare un attimino e lui mi ha detto, ah, io vi conosco, grandi, eccetera, eccetera. Chissà che cosa gli ho detto Marzio, perché sai che con l'anestesia poi...
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Bellissima per noi, per loro un po' meno.
0: Mi è fatto venire in mente il mio dentista,
1: che si beccava le peggiori cose.
0: Allora, adesso io non ho più quel problema lì, non lo so come mai è passato, però io fino parecchi anni fa, adesso sarà una decina d'anni, che di colpo è andato via.
1: C'è sotto Colin Elvis ancora?
0: Sì, sì, tutte e due. Hai sentito che roba? È un mix, perché mixate, c'è il tappeto. E quando andavo a fare igiene,
1: sì,
0: mi dava un fastidio, ma fortissimo, non lo sopportavo. E allora a un certo punto ho chiesto di farmi l'anestesia. E lui mi diceva, caro, io non posso farti... Se fai l'anestesia, mi diceva, devo farti prima sotto, poi torni il giorno dopo, facciamo sopra.
1: Okay.
0: Perché se io ti faccio l'anestesia totale lì, viene fuori un disastro.
1: Quando, no? Così.
0: A un certo punto mi ha detto, è arrivato sta roba qua, è un vapore.
1: Un vapore.
0: Ti faccio questa anestesia col vapore, però poi dobbiamo fare la ripresa quando quindi io mi ricordo che gli dicevo, senti, ma mi faccia qualche igiene in più all'anno, no? Perché andavo lì, mi metteva su sta poltrona, mi vaporizzava tutto, io partivo per il mio viaggio, no? E lui tanto mi puliva su tutto e quando aveva finito mi metteva lì nel reprise, e era una roba di un quarto d'ora dove ti boffava addosso un'altra roba che ti riprendevi, e io mi ricordo che gli dicevo, ma come tra un anno? Scusa, facciamola fra 2 mesi.
1: E non si può, devono passare quei tempi tecnici.
0: Non ho mai capito perché di colpo, adesso io non sento, ma è già anni che non sento niente, a parte che chi mi fa l'igiene dentale è una fata, ha delle due mani che sono veramente incredibili, però non sento più quell'effetto che avevo, era veramente fastidioso.
1: Ma dipende, magari sopporti un po' di più.
0: Ma dici che non sopportare io, è un cambiamento che c'è stato nelle tecniche,
1: magari nel farmo,
0: qualche dentista all'ascolto ce lo può dire, sai quanti ce ne sono adesso che magari sono lì che stanno commentando mentre hanno la bocca in mano, la mano in bocca di qualcuno e dicono, questo qua della radio sta dicendo così. E magari ti è mai capitato che sei dal dentista e nel momento in cui ha le mani nella tua bocca
1: ti fa le
0: dice,
1: domande, tu sei
0: lo fanno apposta.
1: Sì. Sì, sono d'accordo. Chissà quanti dentisti ci stanno ascoltando, facciamo un sondaggio.
0: Sì, sì, sì, se ci siete battete un colpo e ditemi anche perché non sento più niente.
1: E se avete le mani libere soprattutto.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Grande energia, grande energia con i Bon Jovi.
1: Ci siamo detti un sacco di cose oggi, è stata una bella puntata. Siamo arrivati però alla fine, chiaramente, di quelle tre ore a disposizione. Però domani si replica, domani con altri argomenti. Poi abbiamo delle sorpresine per voi, insomma.
0: Potresti venire a fare il quarto tenore.
1: Beh, non sarebbe
0: il quarto
1: male.
0: Tenore.
1: Ogni tanto, se avete bisogno.
0: Così almeno ci alzi un po' l'asticella dell'età, no? Perché sai, l'età media
1: dell'età va bene,
0: si accorcia se vieni
1: della te. Cultura è impossibile.
0: No, assolutamente, anzi, secondo me ci staresti bene. Ha scritto un dentista.
1: Cosa ha scritto?
0: Allora, studio di Agno, vi ascoltiamo sempre, ma però non ha risposto alla domanda.
1: No, no, non l'ha scritto.
0: Qual era la domanda che abbiamo fatto?
1: Che era che come mai l'anestesia?
0: Sì, come può essere che appunto prima avevo questa sensibilità così forte, non riuscivo a fare pulizia la seduta di igiene lì, quella che fai ogni sei mesi, un anno, senza l'anestesia, e invece adesso proprio tranquillo, non mi sposto, anzi sono lì che ronfo mentre la fa.
1: È arrivato il messaggio. Allora, non possiamo citare la ragazza.
0: Okay.
1: Ok. O il ragazzo, adesso non sappiamo chi ci ha scritto. È un assistente dentale. A volte può essere per via delle tasche, scrive lei, se soffri. Sto traducendo un po'.
0: Sì.
1: Se soffri di tasche, magari l'igienista di prima andava più a fondo a pulire, e questo rendeva la pulizia meno piacevole. Comunque ci sono nuove tecniche di pulizia, per esempio utilizzando una polvere per togliere le colorazioni e la placca. Sicuramente questa tecnica fa sentire leggermente meno dolore. Grazie per il messaggio.
0: Hai
1: visto?
0: Abbiamo degli ascoltatori professionisti.
1: Io so chi
0: proprio.
1: È. Saluto questa
0: Anch'io.
1: Persona. Però, no, vedi, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
0: Fantastico, fantastico.
1: Sono un sacco di dentisti che ci ascoltano comunque.
0: Eh sì, sottofondo dal dentista aiuta molto.
1: Bellissimo.
0: Perché comunque anche chi... E quando sei lì nella sala d'attesa e senti dalla sala vicino...
1: O te ne vai perché hai paura oppure...
0: Ti fa effetto,
1: Ma a me no, in realtà sai che tutte queste cose qua non mi danno fastidio, anzi... Sono uno che le prova tranquillamente.
0: La vivi tranquillamente.
1: Sì.
0: Allora, ricordo che questa canzone qualche anno fa fu oggetto di discussione tra vari artisti e si creò, com'è che lo chiamano, dissing?
1: Sì, dissing.
0: Un dissing tra Jay-Ax e Pablo.
1: Pablo Meneguzzi.
0: Sì, ti ricordi?
1: Non
0: mi ricordo che
1: più.
0: Ci fu un po' di casino su questa canzone qua. Fedez analizza l'articolo 31.

0: Paradise, Fedez analizza gli articolo 31. Facciamo
1: Eccoci qua.
0: Una velocissima domanda a quelli che non possono risponderci, perché se non va. No, niente, stavo immaginando dentro di me uno scenario, perché in tanti ci state scrivendo che avete problemi con
1: Abbiamo problemi con la radio, secondo me è l'orario, perché quest'ora qua gli viene voglia di mangiare qualcosa.
0: Sai che cosa? Io mi vedo già qualcuno delle altre radio poi, che stacca i fili, no?
1: Poi sono arrabbiati, sai perché?
0: Perché?
1: Perché questa sera non trasmettiamo la nazionale, non facciamo la diretta.
0: Però andiamo a farla al Lido di Bissone.
1: Siamo al Lido di Bissone,
0: questo
1: esatto.
0: È giusto ricordarlo, dalle 19.30 Maxi e Michael ad animare un po'.
1: L'onda, no? Dice, ah sì? Ok, Bissone, e allora io te la faccio pagare. Hai capito?
0: E inizio, la vedevo più con qualcuno delle altre radio che staccava cavi, eh.
1: Sì, secondo me contro chi è che gioca?
0: La Svizzera, dici?
1: Sì.
0: Colombia.
1: Ecco, secondo me qualche colombiano.
0: Non toccare.
1: No, no, nel senso che sta, no, sta è lì che dice andiamo a
0: ci dissociamo.
1: Andiamo nelle frequenze della radio. Andiamo nella frequenza della radio.
0: Rick, grazie per avermi accompagnato oggi.
1: No, siamo grazie a te.
0: Fine.
1: Domani ancora, no?
0: Domani un'altra puntata insieme, sempre tre ore.
1: Tre ore.
0: Nuovi argomenti.
1: Sì, poi no, abbiamo degli ospiti giovedì. Comunque,
0: sì,
1: vabbè, poi
0: viene
1: a trovarci un po' di gente. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, i dentisti che hanno risposto e hanno quasi risolto anche la domanda dell'enigma che avevamo.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie per rendere il tutto sempre così magico. Noi ovviamente stasera ti faremo Svizzera, domani ne parleremo.
1: Domani parliamo della partita Lido di Bissone, giusto?
0: Yes, dalle 19.30. Hope Swiss! Ciao!

0: estate di Radio 3.
1: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
4: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: Le 16:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Apriamo con la cronaca, perché è stata formalmente identificata la vittima dell'infortunio in montagna con esito letale avvenuto domenica 28 giugno sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. Lo ha comunicato pochi minuti fa la polizia cantonale, precisando che si tratta di un 61enne cittadino tedesco residente in Germania. Gli accertamenti volti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti sono invece tuttora in corso. Intanto un altro drammatico incidente ha avuto luogo ieri in Svizzera, nelle Alpi Appenzellesi. Un ragazzo tedesco di 19 anni, disperso appunto da ieri sera, è stato oggi ritrovato privo di vita nel lago Seealpsee. Il giovane, che si trovava sul posto con un gruppo di amici, era finito sott'acqua mentre nuotava e non era più riemerso. Le operazioni di ricerca avviate immediatamente non avevano dato risultati, ma oggi il corpo del ragazzo è stato localizzato, indica la polizia cantonale appenzellese in una nota. Torniamo ora sul caso della società navigazione del lago di Lugano, perché oggi la stessa ha deciso di adire le vie legali contro la decisione del governo ticinese di affidare la linea del lago Maggiore alle FART. Noi in tutto questo ci siamo chiesti quali potrebbero essere le conseguenze sul personale del trasporto lacuale a Locarno e a Lugano, e abbiamo quindi rigirato la domanda ad Angelo Stroppini del sindacato del personale dei trasporti.
10: Ma non vedo neppure problemi per i dipendenti, quelli di Locarno. A questo punto bisognerà negoziare le loro condizioni di lavoro con le FART, con le quali abbiamo già un contratto collettivo di lavoro, e il rapporto di partenariato sociale è assolutamente ottimo. Per quel che riguarda i dipendenti di Lugano, si tratta di negoziare eventualmente un nuovo contratto collettivo di lavoro, eventualmente, perché non conosco i contenuti di questo contratto firmato da APTL. Dunque si tratta di negoziare eventualmente un nuovo contratto collettivo di lavoro, e anche qui, come sindacati storici SE, FUGNA e UCST, siamo pronti eventualmente anche a partecipare a questa trattativa. Questo ben inteso con l'approvazione, se i soci o comunque il personale di Lugano vorrà fare questo passo. Dunque ci sono delle trattative da fare, ma non vedo delle conseguenze per il personale né su Locarno, ci mancherebbe, ma neppure su Lugano.
9: Questo della SNL sarà uno dei temi affrontati tra un'ora a Ticino News Sera, oggi edizione condotta da Barbara Venneri, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
0: Buongiorno a tutti, sì, vi racconteremo anche più tardi della decisione della società di navigazione di contestare legalmente la decisione del governo, proponendovi altre voci oltre a quella appena sentita. Poi vi parleremo degli over 65, perché c'è un partito che oggi ha presentato un pacchetto di proposte a loro favore. Il partito è Avanti con Ticino e Lavoro, che vuole riporre al centro del dibattito diversi temi, ad esempio garantire alle persone anziane condizioni dignitose. Il caldo poi, che ormai ci accompagna da diverse settimane, ma vi spieghiamo come fuggire al calore grazie a una mappa interattiva messa a disposizione della città di Lugano che mostra gli spazi freschi. Laura Milani ce li mostrerà dal vivo. E come non dirvi niente della Nati, che questa sera alle 22 andrà a caccia dei quarti contro la Colombia. Dunque, per il momento è tutto, vi aspettiamo alle 18.
9: Grazie mille Barbara Venneri, appuntamento quindi fra un'ora.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
11: Infotraffico.
9: Sulle strade della Svizzera italiana si segnalano rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Infine sulla A2 tra Quinto e il Portale Sud della Galleria del San Gottardo ci sono code per un chilometro con attese di circa 10 minuti.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
8: Previsioni del tempo.
9: Questa sera e nella notte sarà per lo più sereno con alcune velature, domani invece sarà una giornata in prevalenza soleggiata, al mattino però sono possibili annuvolamenti a media ed alta quota. Domani a basse quote la temperatura massima potrà raggiungere i 34 gradi.
7: A 4 gradi, pensavo 35, non lo so, va bene, sono già tanti 34, fa segno Robert Kretschmer. Vai a vedere la partita questa sera? Dove? Aspetta, vai, usa il microfono, dai, visto che adesso hai condotto il notiziario, adesso possiamo anche parlare di cose più leggere. Dove seguirai la partita?
9: Parliamo di calcio.
7: Parliamo di calcio.
9: Dobbiamo
7: sì.
9: Ancora prendere una decisione definitiva, però pensavamo magari in un bar, in un locale. Prima l'altra volta abbiamo fatto la piazza per cambiare un posto magari meno affollato, però vediamo, stiamo ancora decidendo.
7: Quando hai intenzione di alzarti ancora all'alba facendo un servizio e facendo vedere la tua sveglia che suona e tu che ti alzi dal letto e corri nelle piazze per vedere la partita?
9: Vediamo, magari, ecco, adesso non la guffiamo, però okay. Vediamo se per caso passasse il turno la Svizzera, ecco, speriamo, ti feremo questa sera, ci potrebbe essere un'altra sveglia presto, però
7: va bene. Allora ti auguro di divertirti questa sera, una buona partita anche a te.
9: Grazie mille anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
7: Ed eccoci qua pronti per tenervi compagnia per non una, non due, non tre, ma quattro ore, sino alle 21. Naturalmente ascolteremo anche lo spazio informativo della sera di Teleticino, Ticino News Sera. Io sono la Pattia Scatti, questa è Radio 3i. Avete voglia di stare con me fino alle 21? Dai, tanto la partita comincia alle 10. Vi ricordo che però a partire dalle 19:30, aspettate che vado a controllare tutti i dettagli, Michael Casanova e Maxi B saranno presenti al Lido di Bissone per scaldare un po' l'ambiente, per seguire la partita con voi, ma dalle 19:30 cominceranno a mettere musica, a fare regali, regalare gadget di Radio 3i e a divertirsi insieme a voi, quindi non mancate a questo appuntamento. Diamo il via ufficialmente a questa puntata di Sere d'Estate, adesso cambierò anche i wall che sono alle mie spalle, e lo facciamo con Estelle insieme a Kanye West.

Già un po' di saluti da fare. Beh, primariamente devo, aspettate che devo sistemarmi i capelli, visto che approfitto degli schermi di Teleticino. Grazie per ospitarci anche oggi pomeriggio. Poi conto che l'ufficio laggiù ci faccia sapere a che ora noi facciamo puff, scompariamo. Saluto appunto chi ci sta seguendo attraverso gli schermi di Teleticino. Ci sono alcune foto che ovviamente non posso passare per questi di privacy sugli schermi della TV, però saluto persone che ci stanno seguendo dall'ospedale, chi dopo aver visto Robert Kretschmer in video dice ma quanto è bello Robert Kretschmer, adesso provvederò a farglielo sapere, quindi se volete potete creare anche il fan club di Robert Kretschmer, va benissimo, sottoscrivo, quindi ok, quindi fateci sapere tra l'altro dove seguirete la partita questa sera, perché avete sentito Robert cercherà di mettersi d'accordo con amici e quant'altro e di andare in qualche bar per poterla vedere sugli schermi che vengono messi a disposizione, ma voi dove sarete a seguire la partita, così giusto per sapere, perché tanto fa caldo, quindi meglio all'esterno forse che in casa, a meno che uno non abbia l'aria condizionata. Comunque ci piacerebbe sapere come seguirete la Nati questa sera, visto che è una partita piuttosto importante e lì mi fermo. Rocco Hunt, ce l'abbiamo, la più bella del mondo è questa. Dico

0: Intanto lo sapete che noi la chiamiamo Latina. Latina può essere solo lei con The Best. Abbiamo nominato Teleticino, gli schermi di Teleticino, ed effettivamente la continuità si è fatta sentire. Oggi non c'è Sandro Malagé, che ci comunica che la fine della diretta sarà alle 17:55 e 47 secondi, con scritto saluti dall'ufficio laggiù, perché effettivamente spiegavo ai nostri ascoltatori come orientarsi, perché magari qualcuno non è che è venuto a conosce benissimo i nostri studi, no? È un po' come fanno sugli aerei lo steward, di solito è lo steward che dice no, noi facciamo così, ed è lo studio laggiù in fondo a destra, quindi scompariremo alle 17:55 e qualcosa, spero di ricordarmelo. Devo dire che sentiamo un attimo questo vocale.
1: Tutti sanno dire li vuoi quei kiwi, ma non tutti sanno dire Robert Kretschmar.
0: E io lo so dire, e quindi cos'è? Un valore aggiunto? Va bene, l'ho pronunciato correttamente, quindi mi prendo questa stellina in più che mi ha dato Simo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: racconti d'estate.
1: Cominciamo con i nostri racconti d'estate. In realtà questa è una notizia che già vi volevo dare ieri, ma abbiamo avuto tantissime altre cose di cui parlare, momenti di gioco e quant'altro, e quindi ho detto va bene, parliamo domani. Un ragazzino giovane che fa il cantante, l'ho incontrato a Sanremo lo scorso anno e ha un maglioncino pazzesco, sembrava fatto ai ferri dalla nonna, mi ha fatto una tenerezza incredibile. Quando mi sono avvicinata fa: vuoi fare un selfie? No, voglio fotografare te, non mi interessa fare un selfie. E si chiama Settembre, che appunto un cantante molto giovane che abbiamo visto a Sanremo dello scorso anno, è uscito con un EP e poi si è fermato, non ha pubblicato più musica. Delle serie L'Effetto Sanremo ha sempre dei contraccolpi nella vita artistica e personale dei soggetti che partecipano. In realtà torna a farsi vivo proprio in occasione di quest'estate, non con una canzone prettamente estiva, perché parla d'amore, della fine. Per lui questo singolo segna un cambiamento di stile, quindi sentiamo in che modo. Lui parla della fine di una relazione che lascia posto all'indifferenza e si chiede: ma bastano veramente solo 2 settimane per dimenticarsi di un amore? In questa canzone ricorda momenti passati insieme, le notti a dirsi ti amo, le cene di famiglia, le litigate, e si chiede se anche lei stia provando le stesse emozioni che sta provando lui. Questo è in estrema sintesi il significato della canzone di Settembre, e quindi ve la propongo. È nuovissima, è uscita lo scorso venerdì e si intitola appunto 2 settimane.

siete gelosi perché c'è stata la proposta di fare il fan club per Robert Kretschmer e subito è intervenuto Luke, il nostro edicolante di fiducia, che scrive: ma creiamo un fan club anche di Luca dell'edicola, perché no? Dipende dalla volontà dei nostri ascoltatori, io non ci metto becco. E poi Andrea scrive: che canzone dolce con un ritmo che dà calma. Sai, il vantaggio della musica è che la musica non deve essere sempre altrimenti saluto anche Pino, tra l'altro, le orecchie altrimenti si ribellano. Deve essere un movimento ondeggiante del suono, no? Quindi da quella più ritmata a quella che dà un po' di respiro, perché in fondo così è anche la nostra vita. Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda gli U2, ma non posso dirvi niente perché la cosa è molto vicina ed è anche sotto embargo. E allora ripeschiamo qualcosa dal loro repertorio classico. Questa è Beautiful Day.

0: L'estate di Radio 3. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat, informati su mediat.ch.
2: Radio 3i, ogni emozione solo tua.

Dato che molti di voi si stanno spostando in auto, vi do un'idea di che problemi ci sono in questo momento per quanto riguarda la viabilità. Partiamo da direzione Gaggiolo, Stabio Gaggiolo, il traffico, come sempre a quest'ora verrebbe da dire, è fortemente rallentato. Sulla 2 direzione sud, tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di San Nicolao, ci sono forti rallentamenti. Sulla 2, questa volta direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro. Ritardi sino a 10 minuti, ricordiamo sempre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Torniamo sulla 2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, anche in questo caso ovviamente data l'ora ci sono dei rallentamenti. Per quanto riguarda Genestrerio e Stabio, anche in questo caso la parola d'ordine è rallentamenti. Tramano e Ponte Tresa, rallentamenti, e sulla 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

Spesso il piacere del guardare un paesaggio è influenzato dal vedere la luna o meno. Qui del resto Selton ha intitolato questa canzone proprio Luna in Riviera. Salutiamo adesso chi ci sta seguendo attraverso gli schermi di Teleticino, perché durante le prossime canzoni faranno puff e si collegheranno chiaramente per l'informazione della sera, Ticino News Sera. Altra canzone dell'estate, Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Radio 3 d'estate.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Ciao Marco, tutto bene?
7: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
6: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
8: Carrozzeria Cell System.
7: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
8: Cell System.
9: A Coldredio, via San Gottardo 28.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
12: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Sono le 18.
14: Ticino News, sera.
15: La società navigazione di Lugano non ci sta e annuncia il ricorso contro il subentro delle FART sul Lago Maggiore. Non vogliamo lo scontro, solo tutelare i nostri diritti, commenta SNL. Intanto si apre il nodo dipendenti. Il CCL resterà valido, dichiara la società, ma l'associazione del personale si dice preoccupata. Incentivi fiscali, maggiori contributi, ma anche certificazioni ed una banca delle competenze. Sono i contenuti di Ticino 65 Plus, il corposo pacchetto di misure presentato da Avanti con Ticino e Lavoro per migliorare la qualità di vita degli anziani in un periodo di sfide demografiche sempre più pressanti. Ondate di calore, anche Lugano corre ai ripari e mappa tutti gli spazi freschi presenti in città per sfuggire alla canicola. Puntiamo a valorizzare quello che abbiamo, spiega il sindaco Michele Foretti, che però riconosce la vera sfida sarà progettare le città in modo diverso. Il nuovo centro acquatico di Tenero prende forma. Oggi abbiamo potuto visitare il cantiere del nuovo impianto che sarà pronto nell'aprile 2027. Intanto Noè Ponti si preparava agli europei di Parigi, lo abbiamo intervistato. Alle 22 la Svizzera scende in campo contro la Colombia per l'accesso ai quarti di finale. Il passaggio del secondo turno a eliminazione diretta sarebbe un risultato storico per i rossocrociati, che devono però fare i conti con alcune probabili assenze, tra cui quella di Manzambi e Vargas. Questa sera è nella notte per lo più sereno con alcune velature, domani in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 34 gradi. Buonasera, ben ritrovati con Ticino News. Questa sera iniziamo con un aggiornamento sull'infortunio con esito letale avvenuto poco più di una settimana fa sul sentiero che da Gandria porta verso Bre. L'uomo rimasto vittima di una caduta è stato formalmente identificato. Si tratta di un 61enne cittadino tedesco residente in Germania, scrive la polizia cantonale. Gli accertamenti volti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti proseguono. Ora torniamo sulle turbolenze sui laghi ticinesi. La società di navigazione di Lugano ha annunciato il ricorso contro il subentro delle FART sul Lago Maggiore. Non vogliamo lo scontro, ma solo tutelare i nostri diritti, dicono SNL. Intanto non mancano però le preoccupazioni per le sorti del personale. Sentiamo Romano Bianchi.
0: Sono bastati 5 giorni perché si passasse al contrattacco dopo l'annuncio del Consiglio di Stato di voler affidare alle FART il servizio di trasporto sulla tratta svizzera del Verbano, sostituendo così la società di navigazione del lago di Lugano. Quest'ultima ha reagito annunciando oggi un ricorso legale contro la decisione del governo. A sorprendere la società c'è in particolare il riferimento del cantone alle comunicazioni del 26 gennaio e del 13 marzo, quale presunta anticipazione di una decisione mai comunicata esplicitamente, sostiene SNL.
11: Il cantone ci aveva anticipato il fatto di desiderar valutare la soppressione o meno della tratta di trasporto pubblico Locarno-Tenero-Magadino. D'altra parte, invece, poi la decisione è stata quella di prendere la linea di trasporto pubblico, di mantenerla, ma di attribuirla ad un altro operatore. E questo ci ha comunque spiazzato, diciamo.
0: SNL lo dice chiaramente: vogliamo che le autorità competenti ora verifichino la correttezza dell'operato del Consiglio di Stato e il rispetto delle procedure.
11: No, noi non vogliamo andare allo scontro, noi vogliamo però essere sicuri di tutelare quelli che sono i nostri diritti. Noi abbiamo una serie di collaboratori che in questo momento sono estremamente preoccupati da quelle che sono state le notizie e che abbisognano di rassicurazioni.
0: Anche perché, come rileva la missiva di SNL, in ballo non c'è solo il servizio di trasporto pubblico, ma anche posti di lavoro, investimenti e il futuro di un'intera regione. A dicembre dello scorso anno la società, lo ricordiamo, aveva siglato un sudatissimo contratto collettivo per i dipendenti e ora non mancano le preoccupazioni appunto per i posti di lavoro. E allora la domanda è d'obbligo: CCL e personale potrebbero essere esposti adesso?
11: Il contratto non viene rimesso in discussione, è stato votato, approvato ed ha delle fondamenta che sono solide. Il problema invece è la messa in discussione di una parte dei posti di lavoro, segnatamente quelli sul bacino svizzero del Lago Maggiore, per i quali non abbiamo ancora compreso bene se si tratta unicamente della tratta Locarno-Tenero-Magadino, quindi la tratta comandata di cui abbiamo parlato prima, oppure di tutto il bacino. Noi non possiamo poi prendere tutti i collaboratori, portarli a Lugano e trovare per tutti un posto di lavoro. I posti di lavoro sono ripartiti sui due laghi, sui collaboratori molto dipende dal cantone.
0: Da noi contattata, l'associazione del personale ha fatto sapere che sta monitorando da vicino la situazione. Abbiamo chiesto da tempo rassicurazioni sia all'azienda sia al governo, in particolare sul destino dei posti di lavoro, commenta la presidente Natalia Ferrara, che non nasconde comunque una certa preoccupazione per i possibili effetti sulla concessione e a cascata per la tenuta del CCL. A prendere posizione anche il sindacalista del SEV, Angelo Stroppini, da sempre in prima linea su questo dossier.
14: Non vedo quale preoccupazione ci possano essere, anche perché la concessione è regolata da una convenzione che dice chiaramente che sul lago Ceriesio la concessione la riceve una ditta svizzera e rispettivamente sul lago Verbano la riceve una ditta italiana. Ma vado oltre, anche l'Ufficio Federale di Trasporto, che è l'ente che deve emanare questa concessione, ha in sostanza detto che ha approvato e benedetto questo passaggio da SNL alle FART. Dunque di problemi a livello di concessione sicuramente non ne vedo, ma non vedo neppure problemi per i dipendenti. Beh, quelli di Locarno a questo punto bisognerà negoziare le loro condizioni di lavoro con le FART, con le quali abbiamo già un contratto collettivo di lavoro e il rapporto di partenariato sociale è assolutamente ottimo. Per quel che riguarda i dipendenti di Lugano, il lago di Lugano, il lago Ceriesio è comunque un'altra attività. Bisognerà vedere quale nuovo scenario si ripresenta, perché con questa azienda SNL in tutta franchezza ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Dunque si tratta di negoziare eventualmente un nuovo contratto collettivo di lavoro e anche qui, come sindacati storici SE, FUGNA e UCST, siamo pronti eventualmente anche a partecipare a questa trattativa, e questo ben inteso con l'approvazione se i soci o comunque il personale di Lugano vorrà fare questo passo.
15: Dalla navigazione alla ferrovia, perché oggi le FFS hanno respinto le critiche avanzate ieri dal comitato denominato contro lo smantellamento di cargo. Stando a una nota, i collaboratori interessati hanno ricevuto un invito a un colloquio e, se desiderato, ricevuto un'offerta di ricollocamento in Ticino. È inoltre sempre stata comunicata la possibilità di assumere una funzione nella Svizzera tedesca. Ricordiamo che ieri il comitato aveva biasimato alcune proposte che erano state inoltrate ad alcuni dipendenti ai quali è stato offerto un lavoro oltre Gottardo oppure presso Tilo, ma con una probabile riduzione di stipendio. Le FFS, si legge infine, non hanno modificato la propria posizione né sono venute meno agli impegni assunti. E ora una finestra sull'Unione Europea, perché avrà effetti anche in Svizzera la riforma sui lavoratori frontalieri approvata oggi dal Parlamento comunitario. In futuro, stando alla decisione, sarà lo Stato in cui un disoccupato ha svolto il suo ultimo impiego a erogare l'indennità di disoccupazione e non più il suo Stato di residenza. Nuove norme che prevede la SECO comporteranno costi aggiuntivi compresi tra i 600 e i 900 milioni di franchi all'anno. L'adozione tuttavia potrà avvenire solo con l'accordo esplicito della Svizzera. Quasi una persona su quattro in Ticino ha più di 65 anni, una media superiore al resto del paese, dove il dato si attesta ad una su cinque circa. È su questa base che Avanti con Ticino e Lavoro ha deciso di presentare un pacchetto di 19 misure volte a migliorare la prevenzione, con l'obiettivo di aumentare la qualità di vita degli anziani. Federico Marino.
16: Noi abbiamo individuato, diciamo, 5 grandi macro aree che vanno dall'abitazione ad alcune deduzioni fiscali, alla mobilità, a rimanere attivi nel mondo del lavoro e finiscono, tra virgolette, poi con la socialità, col poter rimanere attivi anche nella comunità. Quindi in questo senso è un pacchetto molto ampio che prevede delle misure che possono essere attuate quasi immediatamente, delle altre che necessitano anche degli studi maggiori da parte del governo e anche una serie di cambiamenti legislativi.
17: E a proposito di misure più a breve termine, possiamo illustrarne alcune nel concreto?
16: Beh, pensiamo ad esempio ai contributi dati per fare dei piccoli lavori nell'abitazione, un corrimano piuttosto che delle luci di sicurezza, o anche cambiare la vasca e mettere la doccia. Ecco, questi sono degli interventi che costano alle persone, magari non tutti possono farli, quindi con un piccolo aiuto si può realizzare e migliorare la quotidianità. O ancora pensiamo alla mobilità, le persone hanno bisogno comunque di essere liberi, di potersi muovere, pensare di dare un contributo maggiore per ad esempio gli abbonamenti arcobaleno diventa una misura facilmente attuabile.
17: E una volta che l'intero pacchetto sul medio-lungo periodo entri in azione, per così dire, quali sono, sempre nel concreto, delle novità a cui tenete particolarmente?
16: Tutte quelle che migliorano la quotidianità delle persone anziane e che consentono loro di rimanere e vivere ancora meglio al domicilio, ma viverlo integrati nella comunità, quindi non perdere questa socialità. Pensiamo a tutte le attività culturali che ci sono nel paese, in questo senso nel pacchetto si pensa a dei contributi mirati per consentire magari di dare una mano per l'abbonamento, adesso che siamo in estate, in piscina piuttosto che a teatro. E poi chiedendo anche agli enti che ricevono dei fondi pubblici di sostenere maggiormente gli anziani e quindi fare degli sconti più grandi.
17: E adesso ci sono queste 19 misure sotto forma di iniziativa parlamentare. Qual è il prossimo passo?
16: Il prossimo passo è comunque condividere anche con le associazioni che hanno a che fare quotidianamente con le persone anziane queste misure, cercare di migliorarle e poi ci aspettiamo che il governo le faccia proprie in tempi brevi e che il resto del Parlamento per una volta si dimentichi dei colori politici e lavori nell'interesse di tutte le persone che hanno più di 65 anni.
17: E sempre dal punto di vista dell'implementazione, brevemente, si può già dare una stima degli eventuali costi di queste misure?
16: Noi abbiamo fatto 3 scenari che sono prudenziali, che il governo dovrà naturalmente valutare perché ha dei dati, diciamo, migliori rispetto a quelli di cui disponiamo noi. Abbiamo stimato più o meno un costo per queste misure, diciamo, nello scenario base, che potrebbe essere quello applicato da qui a qualche anno, di circa una quarantina di milioni di franchi.
15: Sentito la voce di Amalia Mirante, gran consigliera di Avanti con Ticino e Lavoro, intervistata da Federico Marino. Ve ne sarete accorti, le temperature non accennano a calare e per affrontare queste ondate di calore sempre più lunghe ed intense, Lugano ha deciso di mappare tutti gli spazi freschi presenti in città. Scopriamoli insieme a Laura Milani.
18: L'abbiamo incontrata davanti a Palazzo Civico e ci ha già portati qua, perché questa è una delle zone che ancora non era mappata, giusto?
19: Assolutamente, è una zona storica dove tutti i luganesi, veri luganesi, sanno che qui d'estate c'è un po' di fresco, l'acqua della fontana in Piazza Manzoni, che poi tra l'altro è acqua del lago, quindi non è acqua potabile, rinfresca tutta la zona. Però è un po' il senso di questa mappa che abbiamo voluto fare, che è quella di indicare i luoghi già esistenti dove la temperatura è un po' più sopportabile.
18: Lei diceva che l'ha proprio segnalato poco fa, perché l'idea è anche che tutti partecipino alla creazione di questa mappa.
19: Assolutamente, quindi segnalare i luoghi più freschi che non sono sulla mappa e magari segnalare anche quei luoghi che abbiamo inserito nella mappa che freschi tanto non sono.
18: Allora, noi chiaramente ci fidiamo di quello che ci ha detto il sindaco di Lugano Michele Foletti, però vogliamo comunque procedere con una dimostrazione empirica. In che modo ci siamo fatti prestare questo termometro per il controllo della catena delle merci da un gentile ristoratore che si affaccia sulla piazza, e allora procediamo con il nostro controllo. Io mi avvicino all'asfalto qui sotto il sole cocente, punto il termometro, vediamo che questo segna una temperatura di 58 gradi, si capisce perché insomma si consiglia di non portare i cani a passeggio in città in piena canicola. E adesso facciamo la stessa azione ai bordi della fontana, ed effettivamente la temperatura che segna il termometro è di 34 gradi, una bella differenza.
20: Un approccio, quello di Lugano Living Lab, già adottato da diverse città europee, sempre più alle prese con ondate di calore più lunghe ed intense, e che punta a valorizzare quanto già c'è. Vi figurano chiaramente lidi, parchi, ma anche musei, biblioteche. Non mancano sperimentazioni, come il sistema di nebulizzazione aureola al vecchio Torchio a Viganello.
18: In effetti vediamo che qui la temperatura indicata è 27,8 gradi. Adesso ripetiamo la stessa azione qui alle altalene. Voglio proprio puntare sul seggiolino di questa altalena per bimbi piccoli. In effetti qua la temperatura è di 51,7 gradi, una bella differenza.
20: E ora l'idea, in collaborazione con le AIL, è proprio quella di installare dei sensori che possano indicare la temperatura degli spazi scelti, decisamente più sopportabili. Certo, alle 15 di pomeriggio il parco in questione è frequentato solo da piccioni in cerca di refrigerio. D'altronde, mitigare le ondate di calore presuppone anche un cambiamento culturale.
19: Faccio un esempio. Concorso architettura per piazzale ex scuole, quindi dove c'è la pensilina del bus, ha vinto un progetto con alberi ad alto fusto e tanto verde. L'avessimo fatto 10 anni fa, probabilmente vinceva un concorso dove c'era una piazza in granito e 4 altri manufatti.
15: Ora vi portiamo in quello che oggi è un cantiere, ma che presto diventerà un punto di riferimento per il nuoto svizzero. A Tenero avanzano i lavori del nuovo centro acquatico che aprirà nel 2027. Gianna Bonina.
21: Ruspe al lavoro, gru in movimento e un investimento da oltre 90 milioni di franchi. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero sono in corso i lavori per il nuovo centro acquatico che aprirà le porte ad aprile 2027. Sentiamo Corrado Azzola della Direzione Lavori.
22: Il cantiere è iniziato fine 2023, dove diciamo abbiamo avuto più o meno un anno e mezzo di scavo, perché qua siamo in zona di falda, siamo vicino al lago, quindi abbiamo messo le palancole, c'era un sistema di pompaggio dell'acqua, quindi già solo lo scavo è stato una parte importante del cantiere.
21: Il progetto prevede una piscina olimpionica, una vasca per tuffi e nuovi spazi dedicati al recupero e al benessere. Un'infrastruttura destinata a diventare un punto di riferimento per il nuoto svizzero e che guarda già ai campioni di domani, ma anche a quelli di oggi. Tra loro c'è Noè Ponti, che accoglie con entusiasmo questa novità.
1: Bene, bello, sono contento. Sì, da un po' che si parlava di questa piscina, finalmente sta diventando vera e tra un anno inizieremo a entrare per fare i primi test, quindi niente, non vedo l'ora di provarla e sarà davvero bello.
15: E proprio per Noè Ponti è iniziato il conto alla rovescia verso gli europei di Parigi. Allora noi lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto con quali sensazioni si avvicina a questo per lui importante appuntamento.
1: Mi sento bene, non vedo l'ora di entrare in acqua a gareggiare e niente, manca ancora un mesetto, quindi c'è ancora del lavoro da fare, però siamo sulla strada giusta, penso.
2: E che obiettivi hai?
1: Obiettivo è nuotare veloce e toccare davanti agli altri, mi sembra abbastanza, cioè molto semplice come obiettivo. A livello di cronometrico ci sono delle idee, però alla fine agli europei, mondiali, olimpiadi, queste gare quello che conta è il piazzamento, il tempo conta relativamente, quindi niente, cercherò di entrare in acqua e sì, andare forte.
2: Quindi anche qualche record da battere o solo il podio?
1: Record, come detto, il tempo è relativo. Si può vincere una gara facendo un crono discreto, come si può arrivare secondi, terzi o giù dal podio con un tempo pazzesco. Quindi niente, vedremo. Penso di poter andare forte e niente, speriamo almeno di riconfermare i tempi dell'anno scorso.
2: E allora a Roma hai raccolto un secondo posto e un terzo a una vittoria nei 50 farfalla. Esci dal Sette Colli con le conferme che cercavi in vista degli europei o no?
1: Sì, diciamo che Sette Colli di gran lunga è stata la gara migliore, la mia gara migliore di quest'anno in vasca lunga. E sì, 50 delfino è andato molto bene, molto meglio di quello che pensassi. 100 delfino mattino super, pomeriggio ho fatto qualche errore, mentre 2 delfino niente, era più che altro per l'allenamento. Quindi sì, penso che siamo sulla strada giusta, abbiamo riscontrato dei buoni risultati, sì.
2: E Milak si è confermato appunto davanti ai 100, ma quanto è stimolante questo per gli europei?
1: Abbastanza, diciamo che è bello trovare qualcuno contro cui gareggiare, è bello sapere che ci sono tante persone forti e oltre a Milak ci sono altri 3, 4, 5 ragazzi che quest'anno sono andati forti e che comunque sono molto pericolosi, quindi niente, sicuramente non ti puoi adagiare e devi sempre cercare di allenarti sempre più duramente e costanza e niente, penso che ci saranno delle belle gare da vedere a Parigi e ci divertiremo parecchio, sì.
2: Prima abbiamo sentito il tuo allenatore che ci ha spiegato un po' che anche la testa fa molto, tu cosa ne pensi? Oltre all'allenamento fisico lui ci ha detto che è il 90% in una gara.
1: Sì, anche perché ci alleniamo tutti forti allo stesso modo, quindi diciamo che la testa è quello che fa la differenza a questi livelli e le persone che sono più forti di testa spesso la spuntano, dopo sì, può essere che ce n'è uno che è un po' più, ha un po' più di talento e è più portato rispetto a un altro, però se uno più portato non ha la testa che serve non arriverà da nessuna parte, quindi la testa fa tanto, sì.
2: E tu come ti senti da questo livello?
1: Tranquillo, sì, abbastanza sul pezzo,
2: quindi niente, speriamo che andrà bene, che batterai qualche record, anche comunque le ultime gare, gli ultimi anni sei sempre riuscito, e in bocca al lupo.
1: Crepi, grazie.
15: Continuiamo a parlare di sport con Dominic Fonburg.
3: Buonasera anche da parte mia. Manca sempre meno all'importantissima partita della Svizzera oggi alle 22 contro la Colombia, una partita in cui i rossocrociati potrebbero scrivere la storia. Infatti un quarto di finale ad un mondiale, manca da ben 72 anni dal mondiale casalingo del 1954, quindi veramente ben si capisce l'importanza di questa sfida contro la Colombia, una sfida a cui la Svizzera in verità arrivava bene, anche forte del successo per 2-0 convincente contro l'Algeria. Dubbi che però si sono un po' sgretolati in queste ultime ore, soprattutto a causa di infortuni che stanno colpendo la selezione di Murat Yakin. Ieri in serata la notizia che dopo l'ultimo allenamento, quello di rifinitura, ben in tre hanno dovuto abbandonare prematuramente l'allenamento. Si tratta di Manzambi, Vargas e So, assenze pesanti che rischiano di unirsi a quelle di Ebischer e Hakez, che invece già da qualche giorno che non sono al meglio. Rischiano quindi di esserci addirittura cinque assenze, soprattutto quella di Manzambi sarebbe particolarmente pesante. Tre gol e due assist fin qui la stella di questa squadra. Il Blick questa mattina ha scritto che Manzambi a quanto pare sarebbe sicuramente fuori. Vedremo, manca qualche ora alle formazioni ufficiali. È chiaro che sarebbe un'assenza che pesa, che cambierebbe anche la formazione di Murat Yakin. È da vedere appunto quanta pretattica e quanta realtà c'è in questi infortuni, da vedere anche appunto come schiererà poi Murat Yakin la formazione. Potrebbe esserci magari spazio per Okafor, usato fin qui veramente con il contagocce, ma lì largo a sinistra, se veramente dovesse mancare sia Manzambi che Vargas, le opzioni scarseggerebbero. Ipotizzabile forse anche se no cambiare su un 4-3-3, aggiungendo magari un centrocampista in più come Yashari, che però fin qui ha giocato pochissimo, giusto qualche minuto nella prima sfida contro il Qatar. Quindi insomma tante incognite. Si ipotizza anche una difesa a 3 rispettivamente a 5, ieri in intervista Murat Yakin l'ha escluso, quindi insomma tanti punti interrogativi che verranno svelati solo tra qualche ora. E se guardiamo ancora più avanti, come detto, la Svizzera potrebbe scrivere la storia andando ai quarti di finale. L'avversaria chi sarebbe? Rischierebbe di essere, anzi sarebbe sicuramente una tra Argentina ed Egitto, e qua c'è già notizie clamorose perché le due squadre stanno giocando in questo momento. Partita cominciata alle 18 e Egitto avanti 1-0, rete al 15°. La notizia ancora più sorprendente è Lionel Messi, appena sbagliato un calcio di rigore, quindi appunto Argentina che ha avuto subito l'opportunità di pareggiare, Messi però ha tradito dagli 11 metri e quindi rischia di esserci una grande sorpresa, anche se la partita è ancora molto lunga, circa una settantina di minuti, però insomma una serata ricca di emozioni e di calcio.
15: Grazie mille Dominic Fonburg, per noi adesso è il momento di aprire la nostra rubrica Click, questa sera curata da Robert Kretschmar, e restiamo sui mondiali.
4: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, noi continuiamo a parlare di mondiali, torniamo sulla vittoria del Belgio di questa notte contro gli Stati Uniti, una vittoria arrivata dopo la lunga scia di polemiche legate al caso Balogun. Il Belgio, lo abbiamo sentito, ha schiantato, forse anche caricato da queste polemiche, ha schiantato 4-1 gli Stati Uniti. Chiaramente non sono mancati da parte belga, ecco, i meme e le prese in giro. Gli stessi giocatori dei Diavoli Rossi hanno, per esempio, come mostra questo video che stiamo mostrando su Teleticino, che è diventato virale nelle ultime ore, imitato negli spogliatoi il noto ballo di Trump sulle note di YMCA. Lo hanno fatto brevemente dopo il gol e poi si sono ripetuti anche negli spogliatoi. Magari possiamo vedere l'originale di Trump. Ecco qua, questo qua è l'originale, per mostrare giusto l'imitazione dei giocatori del Belgio. E si sono anche online, si sono ripetuti, sono moltiplicati i meme anche con i giochi di carte. Ne abbiamo mostrati alcuni ieri e possiamo vedere ad esempio, ecco, questo è un meme arrivato oggi. Insomma, c'era la chiamata di Trump che aveva permesso a Balogun usare il cambio giro di un noto gioco di carte. Oggi vediamo Lukaku che usa un famoso più 4, nel senso che riporta anche ai gol segnati dal Belgio, che hanno vinto 4-1 appunto contro gli Stati Uniti. Quindi tanto umorismo dopo questa vittoria, che però secondo molti utenti, anche molti commentatori, bisogna comunque tenere alta l'attenzione su quello che è successo sul caso Balogun e non ridurlo ad umorismo, perché è comunque un caso che non deve essere ridimensionato, un caso serio che crea un precedente pericoloso.
15: Robert, andiamo a Houston per una telefonata, così dire, spaziale.
4: Esatto, il protagonista è il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che in visita alla NASA a Houston ha parlato al telefono con l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Vediamo il video che è stato pubblicato dallo stesso consigliere federale su X e lo si vede chiedere ad esempio che cosa un politico possa imparare dagli astronauti e anche se nello spazio ci sia del vino. L'equipaggio della stazione ha risposto in condizioni di assenza di gravità, come possiamo vedere, mostrando anche una bandierina svizzera, una bandiera svizzera. Probabilmente vi interesserà la risposta. Per quanto riguarda il vino, hanno detto che no, è stato insomma spiegato che non è consentito portare alcol a bordo della stazione.
15: Grazie mille Robert Kretschmar, noi terminiamo qui, però prima vi ricordo alle 19 l'appuntamento con Trex Ceresio, in questa puntata Gianfranco De Santis approda a Campione. È tutto, una buona serata.

0: tenete presente il Taylor Swift che abbiamo appena ascoltato con l'ultimo singolo, perché tra un po' parlerò di lei, perché tra i matrimoni che ho raccontato ieri mi sono dimenticata di segnalare il matrimonio per eccellenza, che è quello di Taylor Swift, dove sono accadute delle cose che vi racconterò però più tardi, perché prima ci sono aggiornamenti sul traffico necessari. Cominciamo con la nostra vedetta del traffico Giovanni, che ci informa con un vocale, sentiamo.
1: Traffico bloccato dal piano del Vedeggio, tutto in colonna, camion, macchine, macello. Quindi non mettetevi in autostrada, grazie, ciao ciao.
0: Grazie Giovanni per la tua preziosa informazione. Adesso io invece vado a vedere quanto ci comunica Via Swiss nel comunicato istituzionale. Ci dice che sulla A2 direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao, il traffico alle 18.32 è congestionato. Sulla A2, sempre in direzione sud, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, sono forti i rallentamenti. Sempre in direzione sud, tra Chiasso e Chiasso Centro, problemi di traffico. Si è verificato un incidente e in questo momento la corsia di sinistra è bloccata. E ci sono importanti rallentamenti anche tra Manno e Ponte Tresa. Voi continuate a tenerci aggiornati ai nostri punti contatto, in particolare attraverso il numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37, così siamo d'aiuto a tutti coloro che hanno intenzione di mettersi in viaggio in questo preciso istante.

Questo era il periodo in cui i produttori Takagi e Ketra reclutavano voci varie per fare la canzone dell'estate. Diciamo che Giusy Ferreri, dopo l'uscita da X Factor e dopo alcune canzoni di contenuto, si era immessa in questo filone del tormentone estivo, per poi uscirne dicendo: no, voglio tornare a fare la musica di una volta. E quindi questa è un po' stata la trasformazione di Giusy Ferreri, che effettivamente non sentiamo nel filone delle canzoni estive. C'è stato un singolo insieme a Francesco Renga, ma che è di tutt'altro genere. Visto che, come avete sentito nell'edizione serale di Ticino News, c'è molta agitation per la partita di questa sera, mettiamoci il carico da 90, perché in occasione della partita della Svizzera anche noi di Radio 3 con Michael Casanova e Maxi B saremo presenti al Lido di Bissone. Quindi se avete voglia di passare una calda serata insieme a noi di Radio 3, divertendo, ascoltando musica, facendo il tifo, guardando la partita e di nuovo ascoltando musica, e per i più coraggiosi anche ballare, c'è questa possibilità. Quindi Michael Casanova e Maxi B saranno presenti al Lido di Bissone a partire dalle 19:30, quindi se voi andrete a quell'ora sentirete musica, riceverete regali, cioè i gadget estivi di Radio 3, e sicuramente non mancheranno le occasioni di divertimento. Quindi appuntamento da non perdere per tutta una serie di motivi: i nostri gadget e soprattutto la partita, che in molti considerano la partita della svolta, ma altro non voglio dire per una questione di scaramanzia. Facciamo parlare la musica, visto che questa canzone cita l'estate. È Diodato.

0: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
5: Eau de Toilette Dolce & Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
4: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Rimettiamo un po' le cose in ordine, abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda il traffico, ce n'è parecchio, grazie anche al vocale di Giovanni che si è messo la divisa estiva di vedette del traffico, poi c'è Max che ha sottolineato il fatto che la canzone di Diodato sia altamente apprezzabile, io credo che tutto il repertorio di Diodato sia altamente apprezzabile. Poi parlando della serata di calcio mondiale di questa sera, Lavani ha detto io ci sarò, vieni anche tu, a parte che termino la diretta alle 21, farei sicuramente in tempo a venire, dipende dalle condizioni in cui esco, no? E lei mi scrive, e beh, spero che arrivi, tanto seduta devi stare, cioè, sembra quasi una minaccia, seduta devi stare. Di che cosa stiamo parlando? Nel caso abbiate acceso la radio soltanto ora, anche noi seguiremo la partita, in particolare al Lido di Bissone, a partire dalle 19:30 potrete trovare Michael Casanova e Maxi B, che vi faranno ascoltare musica, vi regaleranno i gadget estivi di Radio 3i, vi divertirete e poi a partire dalle 10 tutti in silenzio a seguire la partita e a fare il tifo e a festeggiare. Ecco, questo è il programma della serata a cui la nostra Vani ha già detto io sarò presente. Ci sono altre persone che andranno a vedere la partita sul grande schermo al Lido di Bissone, non così per curiosità, per sapere. Non è che io sia proprio curiosa, è giusto per immaginarvi, non so, in una piazza, in un lido, magari qualcuno a casa sotto il bocchettone dell'aria condizionata o con Bruno Mars.

po' una domanda retorica quella che faccio, ma come fa? Come fa quest'uomo ad essere così bravo, a piacere così tanto, a raccogliere i consensi di tantissime persone? Beh, insomma, è speciale, non sbaglia mai un singolo, che sia una ballata, che sia qualcosa di più dinamico. Bruno Mars è veramente uno di quegli artisti che emergono nel panorama delle meteore, no? Quelli che senti per un mese se va bene e poi non li senti più. C'eravate nel 1978, a proposito della Vani che mi prende in giro perché ho detto sono un po' curiosa, no, diciamo che ho una dose di curiosità sana,

canzone è davvero storica, non si può non canticchiare, non si può non ballonzolare là dove siete seduti e comodi e avete la possibilità di farlo. Invece, veniamo un po' più vicino ai nostri tempi, con quello che è stato definito il più giovane crooner, che ha il compito di raccogliere l'eredità di chi è arrivato prima di lui.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Sono le 19.
0: L'infotraffico.
4: Un attimo che ingrandisco il comunicato di Via Swiss, così lo posso leggere senza occhiali. Vediamo com'è la situazione traffico. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao il traffico è congestionato. Sulla A2 sempre andando verso sud tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda forti rallentamenti. Tra Genestrerio e Stabio anche in questo caso forti rallentamenti. Sempre in direzione, direzione sud tra l'area di riposo della piazzola di sosta di Moleno a Bellinzona e Bellinzona Nord, problemi di traffico per la presenza di oggetti sulla strada e tra Manno e Ponte Tresa il traffico è congestionato.

0: Racconti d'estate.
1: Torniamo ai nostri racconti d'estate, non prima di aver letto questo messaggio che secondo me è fantastico. E poi ci sono io, scrive Mau, da sola con le mie api nel parco a ballare come una matta. E c'è, non c'è niente di più bello che sentire la musica e ballare. A me capita di farlo, non so, sul tappeto di casa, quindi quando sento una canzone che mi piace un sacco io ballo, o giù in redazione se sento qualcosa che mi piace mi metto in cuffia e ballo. Poi i colleghi pensano che non sia tanto a posto, però questo è un piccolissimo particolare. Nei racconti d'estate ci mettiamo il matrimonio di Taylor Swift, perché ieri, mi perdonerete questo errore, nell'elenco dei matrimoni che si sono svolti negli ultimi giorni mi sono dimenticata di citare quello di Taylor Swift. Non so come io abbia potuto fare una cosa così grave, però ne parliamo oggi, recuperiamo. Quindi durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce c'era Paul McCartney. Scusate, tanto mi da tanto un ex Beatles, vuoi che non sia al matrimonio di Taylor Swift, ed è tornato ad esibirsi dal vivo con un celebre successo dei Beatles, I Want to Hold Your Hand, un brano da primo posto in classifica che non cantava in pubblico, sentite bene, da 60 anni. È 6-0, 60 anni che non cantava questa canzone e ha deciso di cantarla al matrimonio di Taylor Swift. L'esibizione era sorpresa. Ha avuto luogo lo scorso venerdì, appunto, nel corso di questo lussuoso ricevimento che si è tenuto in un posticino molto riservato. Quando ho visto dove si è tenuto il ricevimento sono scoppiata a ridere, perché si è tenuto, scusate, al Madison Square Garden di New York. E questo pezzo storico, I Want to Hold Your Hand, è stato il primo singolo dei Beatles a conquistare la vetta delle classifiche americane. E da lì che è partita la Beatlesmania negli Stati Uniti ed è stata definita, è stato coniato il termine invasione britannica, perché una band britannica invadeva le classifiche degli Stati Uniti. L'ultima volta che i Beatles hanno suonato questa canzone dal vivo fu nel settembre del 64 al Paramount Theatre di New York, e da quel momento Paul McCartney non l'aveva mai più riproposta in pubblico. Ci voleva sto matrimonio per fargli decidere di ricantarla. Quindi tanta roba, per Taylor Swift.

ricevuto una notizia fantastica parlando del matrimonio di Taylor Swift e della cantata sorpresa che è stata fatta da Paul McCartney. Hanno scritto, ho ricevuto questo messaggio, hanno scritto Daniele ed Anna. Aspettate un attimo perché devo creare l'atmosfera più giusta. Sì. Di questo si deve parlare, giusto? Perché è vero che abbiamo dato spazio a matrimoni celebri, ma nulla è più importante per me del matrimonio degli ascoltatori. Infatti, il messaggio contiene queste parole. Ciao, io e la mia compagna ci sposiamo sabato. E le previsioni non sono dei migliori. No, adesso chiamo Meteo Svizzera e dico per favore cambiamo subito le previsioni perché Daniele ed Anna si devono sposare. La mia compagna è in ansia totale, speriamo bene. Un saluto, aspetta che controllo sul mio telefonino mentre lascio andare la marcia nuziale. Ah, siete liberi di fare gli auguri a questi ascoltatori che si sposano, ricordo. Daniele e Anna, se volete fare gli auguri o magari lasciare un pensierino carino mentre io cerco di guardare sul telefono come sono le previsioni per New York, non ci interessa. Io guardo Melide, scusatemi se guardo Melide. Allora, vediamo. Ma non è male sabato, quindi dico ufficialmente Daniele e Anna convoleranno non a giuste a giustissime nozze il prossimo sabato, quindi auguri da parte di tutti gli ascoltatori. Sono molto felice, talmente felice che ho dimenticato poi che cosa volevo dirvi d'altro.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: visto un posto che mi piace, si chiama Mondo, Mondo di Cesare Cremonini. Sono arrivati un sacco di auguri per i nostri ascoltatori che si sposeranno sabato. Ricordo, si chiamano Daniele ed Anna. Gli auguri da Max, gli auguri dalla Stefi, non solo auguri ma anche un augurio di buona vita a voi. Tantissimi auguroni da parte di Alessia, quindi vi penseremo tutti quanti. E adesso che si fa? Direi che è una buona occasione per...
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci estivo.
0: È un buon modo per giocare con i gadget estivi di Radio 3. A quest'ora mettiamo in palio il cappellino dell'estate di Radio 3, che è molto ambito, e vedo tra l'altro foto che stanno arrivando dove vi mettete in bella mostra col cappellino in testa, e peraltro vi sta molto bene. Innanzitutto, come fare per vincerlo? Si gioca tramite WhatsApp e si gioca attraverso la nostra chat allo 079 449 95 37. Punto 2. Lo dovete venire a ritirare voi alla reception di Teleticino. Chiaramente si astengano coloro che l'hanno già vinto, perché sotto le signorine controllano. E terzo, dovete rispondere a una domanda che sto per farvi. Vi ho parlato del matrimonio di Taylor Swift e vi ho anche raccontato che, a sorpresa, Paul McCartney, che era invitato, ha cantato una canzone storica dei Beatles che non cantava da un'eternità. E vi chiedo, da quanto non cantava pubblicamente questa canzone? Da 40 anni? In questo caso si risponde 1. Da 50 anni? In questo caso si risponde 2. O da 60 anni? In questo caso si risponde 3.

0: Devo dire, sto sorridendo perché, come sapete, faccio una domanda ben precisa quando rispondete correttamente, e la persona che più velocemente mi lascia i suoi dati si aggiudica il premio che mettiamo in palio, che in questo orario è il cappellino di Radio 3, che si è aggiudicato Dario di Intragna. E tra l'altro diamo anche la soluzione, visto che io ho chiesto: durante il matrimonio di Taylor Swift, Paul McCartney si è presentato, cioè era invitato ovviamente, non è che ha fatto l'infiltrato, ma ha fatto una esecuzione canora a sorpresa, ha cantato questa canzone che non cantava in pubblico da una vita. E quindi la soluzione, la scelta era tra 40 anni, 50 anni o 60 anni. Ha risposto correttamente chi ha indicato il numero 3 o addirittura 60, perché effettivamente Paul McCartney non cantava questa canzone dei Beatles da qualcosa come 60 anni. Quindi Dario, bravo, perché sei stato il più veloce fra tutti, mi spiace per gli altri. Tra l'altro giocheremo ancora, non col cappellino, dopo le 8 con le figurine complete degli speaker e dei giornalisti di Radio 3, mentre Dario si aggiudica il nostro gadget estivo, il cappellino, che verrà a ritirare direttamente da noi.
1: Hey Fonzie!

0: Questa è Radio 3i. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Ci sono state mostre importanti sulla figura di David Bowie e sto guardando questa notizia. David Bowie, mio fratello, fino al 12 luglio a Torino. Si tratta di una mostra itinerante che è già stata per esempio a Parigi e sino al 12 luglio sarà possibile visitarla allo Spazio Musa di Torino, è il posto più vicino e comunque è il posto dove in questo momento è visibile questa mostra. Sono scatti molto belli, tra l'altro ne sto guardando qualcuno che raccontano l'artista attraverso lo sguardo del fratello Terry Burns. E questo progetto è un progetto dello scrittore David Lawrence che, come dire, attraverso gli occhi del fratellastro ha immortalato David Bowie in tutto il suo percorso di vita, durante la sua identità artistica, una serie di fotografie che in parte sono state realizzate da autori che hanno seguito David Bowie durante la sua carriera e altre che sono state raccolte in contesti assolutamente diversi, che vale la pena di vedere perché nulla a che vedere con la mostra che si è tenuta in precedenza, che era di una, non l'ho vista, ho visto le foto, ho letto gli articoli, bellissima, con suoi vestiti di scena, foto firmate da fotografi famosi in tutto il mondo. Insomma, David Bowie lascia sempre il segno e questa è sicuramente una mostra che vale. Ora con noi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

chissà se l'abbiamo ancora l'ascoltatrice che è nei campi a curare le sue api e a ballare con la nostra musica. Tra l'altro, se volete seguire la partita della Svizzera di questa sera della Nati, già sono là. Chi? Michael Casanova e Maxi B sono al Lido di Bissone, lo sono da circa mezz'ora, per suonare musica, per regalarvi i gadget estivi della radio, per farvi divertire, e poi alle 22 tutti con lo sguardo diretto verso il grande schermo per seguire la partita e per divertirsi insieme. Questo è l'appuntamento che avete con noi questa sera, quantomeno con Michael Casanova e Maxi B. Ringrazio Schia, che è entrata in questo momento nella nostra chat di WhatsApp presentandosi con un fiore giallo. Che tesoro! Grazie, grazie davvero. Come sempre, si sa, mio colore preferito, quindi qualcosa di molto divertente, basta non prendersi troppo sul serio. Right Said Fred.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: 19:59.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
7: Infotraffico.
4: Sicuramente situazione molto più agevole per quanto riguarda il traffico. Via Swiss ci informa che sulla A2 in direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è ancora rallentato.

0: Lo sapete che io e i numeri non andiamo molto d'accordo, sto un po' litigando con le percentuali, ma adesso invece c'è qualcosa di bello che ho da raccontarvi.
1: Racconti d'estate.
0: Sì, vi voglio fare un racconto d'estate perché già ieri vi accennavo a un pezzettino di questa storia, oggi aggiungo qualcosa di più preciso perché mi sono documentata. Il 10 luglio, quindi tra pochissimo, tra soli 3 giorni, uscirà questo disco dei Rolling Stones che hanno deciso di inserire dei pezzi di Amy Winehouse. E uno dice, oh là là, come mai hanno preso questa decisione? Di solito i Rolling Stones, se mettono mano a canzoni di altri, usano pezzi anni 60 e 70, però si sono detti, questo è il racconto che ha fatto Mick Jagger, abbiamo passato in rassegna molti pezzi ma adesso stiamo registrando in Inghilterra, facciamo il pezzo di un artista inglese, e dicono Back to Black è un gran disco. E non credo, dicono i Rolling Stones, che qualcun altro abbia mai rifatto quella canzone. Fare una cover è una cosa ben diversa dal fare un pezzo tuo. Vuoi cambiare un po' il pezzo, non rimanere troppo fedele all'originale e quindi cercare di metterci qualcosa di proprio. Ho visto che ho sbagliato a scegliere la canzone, perché in realtà ho scelto la canzone dell'album, e invece loro rifaranno, adesso ve lo dico se riesco a trovarla. Back to Black è il titolo dell'album, you know, eccola qua, I'm no good, questa qui, mettiamo questa. Anche perché i componenti dei Rolling Stones dicono che Mick Jagger all'armonica sia veramente bravo, di una bravura sorprendente. Quindi a questo punto, visto che mancano soltanto 3 giorni, non vedo l'ora che esca questo nuovo album per sentire come rimetteranno voce e suoni a una canzone di Amy Winehouse.

Grazie a queste due canzoni abbiamo messo insieme due storie che poi confluiscono in una sola, no? Amy Winehouse, che abbiamo ascoltato con You Know I'm No Good, e poi Colors, che parlano dei Rolling Stones, che saranno protagonisti di questa rivisitazione di una canzone di Amy Winehouse. E quando si mette mano a una canzone di un personaggio di così grande spessore, noi ogni tanto teniamo il fiato sospeso e diciamo speriamo, ma i Rolling Stones, voglio dire, sono sulla scena discografica da una vita e non faranno sicuramente i disastri che fanno invece altri, che non stiamo qua a nominare. Tiziano Ferro ha messo a disposizione di Lazza una sua canzone famosissima, anzi hanno deciso di dividersela in pezzettini e di cantarla insieme. Questa è Perdono.

0: subito gli ascoltatori critici, sentendo la versione di Tiziano Ferro insieme a Lazza, perdono, è una questione di gusti. Loro hanno voluto dare così un segno di amicizia, di stima reciproca, cantando insieme questa canzone. Non è detto che poi il risultato incontri il favore del pubblico. A proposito di favore del pubblico, incontri, giocare, stare insieme, divertirci, tra poco si gioca.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: piace quando commentate le canzoni, soprattutto in positivo. Beh, effettivamente dire che questa canzone di Giorgia è bellissima è un'affermazione che non può essere contraddetta. Tra l'altro Giorgia che è stata riconfermata alla presentazione della prossima edizione di X Factor. Siete pronti per giocare?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Pronti per giocare con le nostre figurine, il bustone con tutte le figurine degli speaker e dei giornalisti di Radio 3 vi arriva direttamente a casa. Qualcuno magari potrebbe chiedere, ma scusa, dove lo devo appiccicare, sulla porta d'entrata di casa? No, assolutamente no, c'è anche l'album su cui appiccicarci, quindi avete veramente tutto. Si gioca attraverso WhatsApp, che è lo 079 449 9537, e come sempre avete la mia domanda. Questa volta è facile, dai. Abbiamo parlato prima dei Rolling Stones, del fatto che appunto uscirà qualcosa di nuovo tra tre giorni, venerdì il 10 luglio, e che metteranno voce e suoni a una canzone di una famosissima artista. Quale artista? Sammy Winehouse, scrivete 1. Se Aretha Franklin, scrivete 2. Se Etta James, scrivete 3.

Facciamo un po' il punto della situazione dopo il gioco per ricevere a casa il bustone che sto facendovi vedere se ci seguite attraverso l'app di Teleticino. È anche piuttosto ciccioso come bustone, perché ci sono le figurine degli speaker, delle speaker, dei giornalisti di Radio 3. Veloce come una scheggia è stato Gianmaria di Agra, che riceverà il bustone direttamente a casa. Ma diamo anche la risposta esatta. Io ho chiesto, i Rolling Stones hanno rilasciato una dichiarazione alla stampa rispetto al lavoro. No, scrive qualcuno, no, non ho vinto. Guarda che ci saranno tantissime possibilità anche domani di rigiocare, anche con me, ma con tutti i miei colleghi. Quindi tranquillo, aspetta un attimo, vediamo di chi si tratta. Erika, tranquilla, ci sono un sacco di possibilità di vincere. Hai ragione che avevi scritto Amy, ma Gianmaria ti ha battuto proprio sul tempo, e anche Andrea sta piangendo. Ma io non voglio ascoltatori tristi, voglio ascoltatori allegri, dai. Vi spiego, per chi non ci avesse seguito prima, questa novità di Rolling Stones che rifanno, contrariamente alle loro abitudini, una canzone di un artista molto vicina ai nostri tempi. Peccato che ci abbia lasciato così giovane, perché veramente era destinata a una carriera fulgida e pazzesca, e di solito loro rifanno canzoni di personaggi di epoche più antiche. È per quello che ho messo insieme Amy Winehouse, Aretha Franklin, Etta James, ed effettivamente Gianmaria ci ha preso in pieno, perché appunto rifaranno la canzone di Amy Winehouse. Quindi il bustone arriverà direttamente a casa tua, e di questo sono molto contenta, così ci potrai appiccicare sul nostro album, perché è appunto un bustone completo. Avete voglia di ballare? Hola, I'm in love.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è

Il momento di grande popolarità dei Culture Club, alla testa dei quali si trovava Boy George che ha fatto un tentativo di arrivare all'Eurovision Song Contest passando per le selezioni di San Marino, ma niente da fare. E ci piace però ricordare gli anni 80 con la formazione al completo, quella dei Culture Club. Ho una segnalazione per quanto riguarda la viabilità. Qualcuno potrebbe dire: a quest'ora, Patti? Sì, a quest'ora, sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, quindi nonostante io pensassi che di trovare le strade deserte, qualche intoppo in realtà c'è ancora. Strade deserte perché alle 22 inizia la partita della Nati contro la Colombia, quindi tutti a vedere il calcio.

Lui è lui, George Michael, con tutta la sua classe, questa vocalità eccezionale che aveva, ed è anche la canzone su cui io vi saluto, vi lascio, io vi auguro di trascorrere una bella serata, e lo sarà soprattutto per gli appassionati di calcio e per chi sta seguendo con grande trasporto le partite mondiali. Vi ricordo, alle 10 questa sera la Nati affronterà la Colombia e Michael Casanova e Maxi B sono al Lido di Bissone per tenervi compagnia con la musica, per farvi divertire, per regalarvi gadget e per vedere insieme a voi la partita. Io torno domani alle 17 e vi lascio con Cher.

Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: ma sono matta.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

passa tornerà. È come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,